palinsesto di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: Radio Nuova in rete. www.radionuova.com.
1: Mi sono ritrovato qui. Quanto tempo che è passato. Fingevo non fosse così.

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colora la tua estate.

senza troppo preavviso siamo diventati definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre.

compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

www.radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

abbonato di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani.

nel cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Eccoci di nuovo insieme per il nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche giorno Il quinto figlio di Doris Lessing, un libro dalla trama un po' inquietante che ci mette di fronte ad alcuni tabù, materia che la Lessing ama molto introdurre nella sua narrativa. Sfida il senso comune, sfida a volte il perbenismo anche del pensiero e mette in discussione alcuni dei principi fondanti della nostra società, come quello della maternità e del fatto che una donna sia sempre automaticamente accogliente e felice di essere madre. In questo caso ci narra la storia di Harriet, che decide di avere una famiglia molto numerosa insieme a suo figlio David. Hanno già 4 bambini e mettono al mondo una quinta creatura che però si rivela fin dalla gravidanza fonte di dolore, preoccupazione e sgomento per Harriet. Uno sgomento che non fa che accrescersi e consolidarsi dopo che questa creatura, che chiamano Ben, è nata. Riprendiamo dunque la nostra lettura.

Il dottor Brett rimase a osservare il seno di Harriet. Il suo viso onesto esprimeva preoccupazione nei confronti di un problema più grande di lui. «Cattivello», disse. E Harriet si mise a ridere forte, incredula. Il dottore arrossì. La guardò un attimo, quasi ad ammettere il suo errore, poi distolse gli occhi. «Ho solo bisogno che mi prescriva qualcosa contro la diarrea», disse Harriet, poi fissandolo deliberatamente, così da impedirgli di guardare altrove. Soggiunse: «Nonostante tutto non ho intenzione di ucciderlo, povera bestiolina!» Il medico sospirò, si tolse gli occhiali e si mise lentamente a pulirli. Aveva la fronte aggrottata, ma l'aria di disapprovazione era sparita. «Non è poi tanto strano che una madre rifiuti un figlio. L'ho già visto capitare. Molte volte, purtroppo.» Harriet non rispose, ma continuò a sorridergli con aria ostile, consapevole di quello che faceva. «Va bene, gli darò un'occhiata.» Harriet tirò su Ben dalla carrozzina e lo posò sul tavolo. Il bambino si girò immediatamente sulla pancia e cercò di sollevarsi sulle ginocchia. Ci riuscì anche per un attimo, poi le gambe gli cedettero. Harriet fissò di nuovo il dottor Brett con uno sguardo eloquente, ma questi andò alla scrivania a riscriverle la ricetta. «Mi sembra perfettamente normale», disse, con il tono perplesso e risentito che la vista di Ben suscitava nella gente. «Ha mai visto un bambino di 2 mesi comportarsi così?» insiste lei. «No, devo riconoscerlo. Beh, mi tenga al corrente di come procede.» In famiglia si era già diffusa la notizia che il bambino era nato e che tutto si era svolto tranquillamente, il che voleva dire che Harriet stava bene. Furono in molti a telefonare e a scrivere, dicendo che non vedevano l'ora di venire per le vacanze estive. «Siamo ansiosi di conoscere l'ultimo nato», dichiaravano, oppure: «Come sta quell'angioletto di Paul? È sempre quel tesoro di bambino?» Arrivarono da ogni parte dell'Inghilterra portando bottiglie di vino e prodotti della terra e si diedero il turno ad aiutare Dorothy e Alice, che lavoravano a tutto spiano a imbottigliare frutta e a fare catnei e marmellate. Una frotta di bambini giocava in giardino o veniva convogliata nei boschi dove si organizzavano i picnic. Il piccolo Paul, così tenero e buffo, era sempre in braccio a qualcuno e la sua risata squillava di continuo. La sua vera natura, che nella vita quotidiana veniva offuscata da Ben e dalle sue esigenze, finalmente riemergeva. La casa traboccava di gente, al punto che i bambini più grandi vennero messi a dormire in un'unica stanza. Ben era passato dalla culla a un lettino con le pareti fatte di stecche di legno, dove trascorreva il tempo a tirarsi su a sedere. Dopodiché cadeva, si girava e ci riprovava. All'inizio il lettino era stato sistemato nella stessa stanza degli altri bambini, nella speranza che la loro presenza potesse rendere Ben più socievole, meno aggressivo. Ma l'iniziativa fallì. Ben li ignorava. Non rispondeva alle loro carezze e il suo pianto, o piuttosto le sue urla, irritavano Luke al punto che gli gridava: «Smettila! Taci!» per poi mettersi a piangere dal dispiacere di essere stato così sgarbato. Helen, che aveva già l'età per tenere in braccio un bambino di pochi mesi, cercò di prenderlo in braccio senza riuscirci. Era troppo forte per lei. Allora i bambini vennero spostati in mansarda, dove potevano fare tutto il chiasso che volevano, e Ben tornò nella sua stanzetta, da dove si udivano provenire i suoi grugniti, i suoi sbuffi e le sue urla di delusione quando si cimentava in qualche prova di forza senza successo. Per la verità, Ben era finito in braccio a tutti quelli che avevano chiesto di tenerlo. Ma era penoso vedere come cambiava l'espressione della gente, che comunque si affrettava a restituirlo. Un giorno Harriet entrò in cucina e udì sua sorella Sara che diceva a una cugina: «Ben mi fa venire i brividi. Sembra un gnomo, uno spirito maligno, qualcosa di simile. Meglio la mia povera Amy, credimi.»
Harriet si sentì stringere il cuore dal rimorso. Povero Ben, respinto da tutti, da lei per prima. Persino David, il padre perfetto, evitava di toccarlo. Lo tolse dal lettino, così simile a una gabbia, e lo depose sul letto matrimoniale, poi gli si sedette accanto. Povero Ben, poverino, cantilenò accarezzandolo. Lui le si aggrappò alla camicia con entrambe le mani, si tirò su e rimase in piedi sulla sua coscia. I piedini premevano forte facendole male. Si mise a coccolarlo come per convincerlo ad abbandonarsi. Ma ben presto ci rinunciò e lo riadagiò nel suo lettino che pareva una gabbia. Ben mise un ruggito di malcontento nel ritrovarsi in quella posizione. E allora Harriet gli tese le mani. Povero Ben, Ben caro. E lui le afferrò e si tirò in piedi, dove riuscì a rimanere, grugnendo e gridando trionfante. 4 mesi. Era davvero una creatura ultraterrena, collerica e ostile. Si prefisse di andare da lui ogni giorno, quando gli altri bambini erano impegnati in qualche attività, e di portarlo nel lettone per farlo giocare e coccolarlo, come aveva sempre fatto con i suoi figli. Ma mai, nemmeno una volta, lui cedette ai suoi gesti d'affetto. Anzi, faceva resistenza, lottava, si dibatteva, finché, girando il capo, non le prendeva tra le fauci il pollice. Non come avrebbe fatto qualsiasi altro bambino, per alleviare il dolore dei denti che spuntavano o esplorare le possibilità della bocca o della lingua, no. Lei sentiva l'osso cedere e vedeva il suo sogghigno freddo e trionfante. «Non riuscirai a farmi morire», gli diceva. «Non te lo permetterò». Ma per un po' si sforzò di trattarlo come un bambino qualsiasi. Lo portava nell'ampio soggiorno dove si riuniva la famiglia e gli montava il recinto finché la sua presenza non cominciava a infastidire gli altri, facendoli scappare dalla stanza. Oppure veniva con lui a tavola, tenendolo in braccio come aveva sempre fatto con gli altri, ma doveva rinunciarvi perché si agitava troppo. Nonostante Ben, le vacanze estive furono meravigliose. 2 lunghi mesi, come sempre. E come le altre volte, il padre di David, fermandosi per una breve visita, diede loro un assegno senza il quale non sarebbero riusciti a tirare avanti. «Questa casa sembra un panettone, pieno di uvette e canditi», commentò James. «Non so come fate». Ma in seguito, ripensando a quelle vacanze, Harriet dovette ammettere che il suo ricordo più vivo era il modo in cui la gente guardava Ben. Prima una lunga occhiata meditabonda, perplessa, ansiosa persino. Poi la paura, nonostante tutti si sforzassero di nasconderla. E infine l'orrore. Ed era questo che Harriet provava, un orrore sempre crescente. Finì per chiudere Ben nella sua stanza, lontano dagli sguardi. Non sembrava che gli importasse, forse non se ne accorgeva nemmeno. Era difficile capire cosa pensasse del mondo che lo circondava. Una notte, prima di addormentarsi, Harriet era sdraiata tra le braccia di David e insieme stavano chiacchierando di quello che era successo nel corso della giornata, come facevano sempre, quando lei osservò, seguendo il filo dei suoi pensieri. «Sai a cosa serve questa casa? O perché viene la gente?» «Per divertirsi, ecco perché». David parve sorpreso, un po' turbato persino. «Ma non è quello che vogliamo?» le domandò. «Non lo so», rispose in tono quasi smarrito. Poi voltò la faccia verso di lui e si mise a piangere nella nicchia formata dal suo braccio. Non avevano ancora ripreso a fare l'amore e non era mai successo che aspettassero tanto a lungo. Non era mai stato un problema per loro quello di fare all'amore durante la gravidanza o subito dopo. Ma ora entrambi pensavano: questa creatura è arrivata perché, come al solito,
Non abbiamo neanche considerato la possibilità di prendere delle precauzioni. E se ne arrivasse un'altra come questa? Entrambi, infatti, erano segretamente convinti e non se lo dicevano perché si vergognavano dei sentimenti che provavano nei confronti di Ben, che lui si fosse imposto a loro, costringendoli a metterlo al mondo, invadendo la loro quotidianità, che era incapace di difendersi da lui o da quello che lui significava. Non fare all'amore era sì un sacrificio, ma rappresentava anche una barriera, un modo per rammentarsi di continuo di ciò che li minacciava. Così almeno pensavano. Poi accadde qualcosa di terribile. Un giorno, quando ormai tutti se ne erano andati e la scuola era iniziata, Paul entrò da solo nella stanza di Ben. Il piccolo era affascinato più degli altri da questo suo fratello. Dorothy e Alice, che erano insieme in cucina mentre Harriet era andata a prendere i tre maggiori a scuola, sentirono urlare e si precipitarono al piano di sopra. Paul doveva aver infilato una mano tra le sbarre del lettino e Ben gliel'aveva afferrata, tirandolo violentemente a sé e piegandogli il braccio all'indietro. Le due donne lo liberarono senza nemmeno curarsi di sgridare Ben, che era rimasto a osservare la scena, lanciando gridolini di gioia e di trionfo. Paul aveva il braccio lussato. Nessuno aveva mai avuto il coraggio di dire ai bambini: «State attenti a Ben!» Ma dopo l'incidente non fu nemmeno necessario. Quella sera, quando i bambini appresero l'accaduto, non guardarono i loro genitori, né Dorothy o Alice, né tantomeno si guardarono tra loro, ma rimasero zitti a capochino. Allora gli adulti capirono che la loro opinione nei confronti di Ben doveva essersi già formata da un pezzo. Ne avevano parlato e avevano preso le loro decisioni. Luke, Helen e Jane salirono in camera loro in silenzio, lasciando gli adulti con il cuore stretto. «Poveri piccini», disse Alice, seguendoli con lo sguardo. «Che peccato», osservò Dorothy. Harriet sentì che quelle due donne forti e resistenti, che erano state capaci di sopravvivere al peggio, la stavano condannando in base alla loro esperienza. Lanciò un'occhiata a David e capì che anche lui era dello stesso avviso. Condanna, biasimo, fastidio. Erano questi i sentimenti e le reazioni che Ben provocava, facendoli emergere dal profondo, portandoli alla luce. Il giorno dopo l'incidente, Alice annunciò che ormai non avevano più bisogno di lei e che aveva deciso di tornarsene a casa. Dorothy se la sarebbe cavata benissimo da sola, ne era certa. Anche Jane aveva iniziato la scuola. A rigore era troppo piccola per restarvi tutto il giorno, ma avevano preferito mandarla con un anno di anticipo. A causa di Ben, ovviamente, anche se nessuno vi aveva accennato. Neanche quando Alice partì si parlò di Ben. Ma lei aveva detto a Dorothy, che l'aveva riferito ai genitori, che Ben le faceva venire i brividi. Le sembrava una creatura diabolica. Dorothy, con la sua solita calma e il suo buonsenso, era scoppiata a riderle in faccia. «Sì, le ho riso in faccia», raccontò. Dopodiché, rabbuiandosi all'improvviso, «Ma cosa mi è venuto in mente?» Quando David e Harriet chiacchieravano, lo facevano sempre a bassa voce, nel tono un po' incredulo e colpevole che Ben imponeva loro. Quel bambino, che non aveva ancora 6 mesi, avrebbe finito per distruggere la famiglia. Già lo stava facendo. Bisognava che lo lasciassero in camera sua all'ora dei pasti e quando i bambini erano in soggiorno con loro. Insomma, nei momenti più importanti della vita comune. Ben finì per restare quasi sempre chiuso in camera, come in carcere. A 9 mesi non stava già più nel lettino. Harriet lo sorprese nel momento esatto in cui stava per scavalcare la fiancata e decise che era arrivato il momento di metterlo a dormire in un letto normale. Cominciò a camminare senza difficoltà, appoggiandosi alle pareti e sorreggendosi alle sedie. Non aveva mai gattonato, ma si era subito messo dritto in piedi.
Il pavimento era coperto di giocattoli, o più precisamente di giocattoli a pezzi. Invece di giocarci, li sbatteva contro la parete o il pavimento finché si rompevano. Il giorno che riuscì a stare in piedi da solo, senza sostegni, urlò trionfante. La prima volta che erano riusciti in quell'impresa, gli altri bambini erano scoppiati in una risata franca o in una risatina soddisfatta e avevano cercato affetto, ammirazione, lodi. Lui invece no. La sua gioia era fredda. Si muoveva barcollando con gli occhi luccicanti di piacere, lo sguardo feroce, ignorando la madre. Harriet si chiedeva spesso cosa vedeva quando la guardava. Non c'era niente nel suo modo di toccare o nella sua espressione che lasciasse intendere «Questa è mia mamma». Una mattina presto Harriet balzò dal letto con uno strano presentimento ed entrò nella stanza di Ben. Il bambino era in bilico sul davanzale. Era molto alto da terra, chissà come era riuscito a inerpicarsi fin lassù. «Che peccato che sono entrata!» fu il primo pensiero di Harriet, ma non ne restò turbata. Alla finestra furono messe due grosse sbarre che Ben, appollaiato sul davanzale, afferrava cercando di scuoterle ed emettendo le sue grida rauche e inarticolate. Rimase chiuso in camera per tutte le vacanze di Natale. Era strano, la gente chiedeva «Come sta Ben?» Poi si accontentava di un semplice «Oh bene, grazie!» e non faceva altre domande. A volte capitava che una conversazione venisse improvvisamente interrotta da un urlo proveniente dalla stanza di Ben. Allora sul viso dei presenti si dipingeva quell'espressione preoccupata che Harriet temeva e aspettava, sapendo che celava un commento o un pensiero che non poteva essere espresso. L'atmosfera familiare non era più la stessa. Tutti si comportavano con un riserbo e una circospezione senza precedenti. Harriet sapeva che, quando lei era assente, gli altri salivano a vedere Ben, spinti dalla curiosità mista a imbarazzo, forse anche a paura che ispirava, e veniva a saperlo dal modo in cui dopo la guardavano. Come se fossi un criminale, protestava tra sé con furia. Passava gran parte del suo tempo in preda a una rabbia sorda di cui non riusciva a liberarsi. Persino David, ne era convinta, la condannava. Un giorno gli disse: «Immagino che un tempo nelle società primitive fosse questo che il modo in cui veniva trattata una donna che aveva messo al mondo un mostro, come se fosse colpa sua. E poi saremmo un popolo civile». «Stai esagerando, come al solito», le disse nel tono paziente e controllato che aveva ormai assunto con lei. «Esagero, certo. È un ottimo sistema per liquidare la situazione». «Oddio, Harriet», ribatté lui cambiando voce, disarmato. «Non lasciamoci trascinare in questa trappola. Dobbiamo stare insieme, altrimenti...» Fu a Pasqua che la giovane Bridget, tornata a vedere se quel regno miracoloso, quel paradiso di quotidianità esistesse ancora, si informò. «Cosa c'è? È mongoloide?» «Si dice sindrome di Down», le rispose Harriet. «Nessuno li chiama più mongoloidi. Comunque no, non è mongoloide». «E allora che cos'ha?» «Niente», rispose Harriet con disinvoltura. «Perché? Cosa dovrebbe avere?» Bridget se ne andò e non fece più ritorno. E qui ci fermiamo per oggi. Come vedete, la trama si fa sempre più forte, più dura, e ci riserverà sicuramente tante altre sorprese. Vi aspetto domani per ritrovare il quinto figlio di Doris Lessing. Io vi ringrazio come sempre di stare con me ogni giorno. Ciao.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi.
1: Tuo Spirito.
0: Celebriamo oggi la festa liturgica di San Giacomo Apostolo, primo tra gli Apostoli, chiamato ad essere testimone della resurrezione attraverso la donazione della sua vita nel martirio. Chiediamo umilmente perdono ai nostri peccati, soprattutto per tutte le volte che non riusciamo a vivere in sintonia con il Vangelo e che la nostra fede non dice nelle opere ciò in cui crede. Chiediamo perdono di tutto ciò che ci allontana da Dio, perché ci allontana dal prossimo, e anche invochiamo su ognuno e su tutti, in modo particolare sugli apostoli, sui vescovi, il dono dello Spirito Santo, perché abbiano il coraggio di vivere e annunziare il Vangelo nella loro esistenza. Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, tu hai voluto che San Giacomo, primo tra gli apostoli, sacrificasse la vita per il Vangelo. Per il suo martirio conferma nella fede la tua Chiesa e sostienila con la tua protezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, noi abbiamo un tesoro in vasi di creta, affinché appaia che questa straordinaria potenza appartiene a Dio e non viene da noi. In tutto, infatti, siamo tribolati, ma non schiacciati, siamo sconvolti, ma non disperati, perseguitati, ma non abbandonati, colpiti, ma non uccisi, portando sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Sempre, infatti, noi che siamo vivi veniamo consegnati alla morte a causa di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale. Cosicché in noi agisce la morte, in voi la vita. Animati tuttavia da quello stesso spirito di fede di cui sta scritto «Ho creduto, perciò ho parlato», anche noi crediamo e perciò parliamo, convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà accanto a Lui insieme con voi. Tutto infatti è per voi, perché la grazia accresciuta a opera di molti faccia abbondare l'inno di ringraziamento per la gloria di Dio. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie.

In quel tempo si avvicinò a Gesù la madre dei figli di Zebedeo con i suoi figli e si prostrò per chiedergli qualcosa. Egli le disse: «Che cosa vuoi?» Gli rispose: «Di che questi miei due figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno». Rispose Gesù: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io sto per bere?» Gli dicono: «Lo possiamo». Ed egli disse loro: «Il mio calice lo berrete, però sedere alla mia destra e alla mia sinistra non sta a me concederlo. È per coloro per i quali il Padre mio lo ha preparato». Gli altri 10, avendo sentito, si sdegnarono con i due fratelli. Ma Gesù li chiamò a sé e disse: «Voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi le opprimono. Tra voi non sarà così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà vostro schiavo. Come il Figlio dell'uomo, che non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti».

I versetti immediatamente precedenti a questo brano contengono l'annuncio della passione e morte che il Signore fa. Stanno andando a Gerusalemme, Gesù annuncia che sta per essere umiliato e ucciso. Allora la richiesta che la madre di Giacomo e Giovanni fa a Gesù risulta evidentemente fuori luogo. Sullo sfondo ci stanno due problemi. Il primo è che i figli di Zebedeo facevano difficoltà ad accettare il primato di Pietro. C'era questo disallineamento tra le loro condizioni, no? Sociali ed economiche. Pietro era solo un pescatore, oggi diremmo quasi, no? Un artigiano che lavorava in proprio. E invece i figli di Zebedeo erano appunto i figli di Zebedeo. C'avevano i garzoni, c'avevano quindi una specie di impresa familiare e questo creava difficoltà nell'accettare che sopra di loro vi fosse un pescatore. Ma c'è anche un problema più profondo che è legato al fatto che non riescono ancora a comprendere gli apostoli ciò che Gesù sta dicendo. La logica che usano è ancora una logica mondana. Tutto sta per compiersi a Gerusalemme. Bene, se ti faranno re, allora iniziamo a spartirci le poltrone per tempo. Questa richiesta spacca il collegio degli apostoli. Sono 2 contro 10 e gli altri sentiti si sdegnano contro i 2 fratelli. Non tanto si infastidiscono per l'inopportunità della richiesta, ma il testo suggerisce come proprio lo sdegno, questa spaccatura, deriva dall'invidia per il fatto che i figli di Zebedeo erano arrivati prima a chiedere quello che in realtà tutti i 12 desideravano. Ecco allora che.

E Gesù li chiama a sé e li ricentra sul proprio esempio. E quindi ecco, Gesù ci ammaestra anche su come si ricompongono le fratture e le lacerazioni nel corpo ecclesiale. Occorre tornare a Lui e tornare sul suo insegnamento. Ecco allora che Gesù li ammaestra. Se volete primeggiare, diventate servi. In qualche modo Giacomo sarà accontentato nella sua richiesta. Un primato ce l'avrà e sarà quello del martirio, che non è esattamente quello che lui aveva desiderato e richiesto. Ma Gesù legge, diciamo, il suo desiderio più in profondità e quello glielo concede. Chiediamo veramente alla Beata Vergine Maria, la Regina dell'Amore, che ci aiuti a comprendere ciò che Gesù ci dice e a fare la volontà del Padre. È Lui che ha preparato un posto. Alla fine delle lodi, quando recitiamo le invocazioni, o alla fine dei Vespri, quando recitiamo le intercessioni, le intenzioni di preghiera in realtà vengono riassunte nel Padre nostro. Sia fatta la tua volontà.

0: Innalziamo la nostra preghiera al Padre per l'intercessione di San Giacomo, Apostolo della Vergine Maria. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore. Signore, vuoi che la Chiesa sia una, santa, cattolica e apostolica. Santifica questa nostra comunità, perché in comunione con tutte le altre comunità sia un segno di salvezza per il nostro Paese, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Signore, hai scelto i nostri vescovi come successori degli apostoli. Sull'esempio di San Giacomo, rendili pronti a seguirti, testimoni della luce di Cristo, disponibili a bere il calice della sofferenza e della morte, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Signore, vuoi che la terra sia una casa fraterna. Aiuta gli uomini a vivere come amici gli uni degli altri, a preferire l'uguaglianza al dominio, l'umiltà all'apparente potenza, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Signore, lo Spirito ci aiuta a essere veri discepoli di Cristo. Donaci la pazienza di saper attendere con fede la piena realizzazione del tuo regno, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Signore, hai mandato il tuo Figlio non ad essere servito, ma a servire. Conforta quanti si dedicano gratuitamente per tuo amore all'assistenza dei malati e dei poveri, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: In questa Eucaristia vogliamo ricordare l'anima e pregare per l'anima di Roberto e per Annunziata per il suo 30° anniversario dalla morte, ti preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
0: Pregando per tutti gli ammalati, i sofferenti, tanti che chiedono preghiere alla Madonna della Salute e tutti coloro e le situazioni, le persone che portiamo nel cuore, li presentiamo tutti al Padre per intercessione di San Giacomo e della Vergine Maria. Chiediamo al Padre di accogliere le nostre preghiere secondo la sua volontà e per il nostro vero bene, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Purificaci, o Padre, nel battesimo salvifico della passione del tuo Figlio, perché ti sia gradito nel sacrificio che ti offriamo nella festa di San Giacomo, primo tra gli apostoli a bere il calice del suo Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore

0: Padre clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare e benedire questi doni, queste offerte, questo sacrificio puro e santo. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa, santa e cattolica, perché tu le dia pace, la protegga, la raduni e la governi su tutta la terra in unione con il tuo servo, il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli.
1: Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati di tutti coloro che sono qui riuniti, dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo e anch'essi ti offrono questo sacrificio di lode e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute.
2: In comunione con tutta la Chiesa ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi Santi Apostoli e Martiri, Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano e tutti i tuoi santi. Per i loro meriti e le loro preghiere donaci sempre aiuto e protezione.
0: Accetta con benevolenza, o Signore, questa offerta che ti presentiamo, noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia. Disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge dei tuoi eletti. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore in sacrificio spirituale e perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo Figlio amatissimo, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili e alzando gli occhi al cielo a te, Dio, Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese nelle sue mani sante e venerabili questo glorioso calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: In questo sacrificio, Padre, noi tuoi ministri e il tuo popolo santo celebriamo il memoriale della beata passione, della risurrezione dai morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, e offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna, calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele, il giusto, il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede, e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio onnipotente, fa che questa offerta per le mani del tuo angelo santo sia portata sull'altare del cielo, davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo.
1: Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, o Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo la beatitudine, la luce e la pace.
2: Anche a noi, tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di aver parte alla comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino, Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia e tutti i tuoi santi. Ammettici a godere della loro sorte beata non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono.
0: Per Cristo, Signore nostro, tuo Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene.

0: Obbedienti a Gesù preghiamo come Lui ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.
1: Venga il tuo regno.
0: Regno, sia fatta la tua volontà.
1: Come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, Tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sì, il nostro aiuto contro
1: e le insidie del demonio.
0: Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime a San Michele Arcangelo.
1: Prega per noi.
0: Preghiamo. O Signore, per l'intercessione del Santo Apostolo Giacomo, proteggi noi, i tuoi fedeli, che nella sua festa abbiamo ricevuto con gioia i tuoi santi misteri. Per Cristo nostro Signore. Preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia e principio della concordia, tu nell'annunzio dell'angelo a Maria hai recato agli uomini la buona notizia della riconciliazione tra il cielo e la terra. Apri il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno degli operatori di pace, perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, sull'incomprensione l'intesa, sull'offesa il perdono, sull'odio l'amore. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
2: Ad il capo per la benedizione.
0: Dio che ha fondato la nostra fede sulla testimonianza apostolica, per i meriti del Santo Apostolo Giacomo, vi colmi della sua benedizione.
1: Amen.
0: Dio che ci ha arricchito con gli insegnamenti e esempi degli apostoli, vi renda dinanzi a tutti testimoni della verità.
1: Amen.
0: L'intercessione dei santi apostoli, che ci hanno insegnato a rimanere saldi nella fede, ci ottenga di giungere all'eredità della patria eterna.
1: Amen.
0: E per l'intercessione di San Giacomo e della Vergine Maria, madre della nostra salute, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi, con voi e con tutti, rimanga sempre.
1: Amen.
2: La messa è finita, andate in pace.
1: Grazie a Dio.

0: Radio Nuova in Blu.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e di Fossombrone Est in entrambe le direzioni in provincia di Pesaro Urbino. Previsioni ANAS di traffico per il primo weekend di esodo estivo 2026. In vista dell'aumento dei flussi veicolari dovuti agli spostamenti per l'esodo estivo, ANAS, società del gruppo Ferrovie dello Stato, ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha limitato la presenza dei cantieri. Fino all'8 settembre sospesi 1349 cantieri, circa l'81% di quelli oggi attivi, più 11% rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. Come ogni anno, ANAS sarà presente sulla rete stradale e autostradale di competenza con uomini e mezzi per il monitoraggio H24 della circolazione e l'assistenza per il pronto intervento. Traffico da Bollino Rosso pomeriggio di venerdì 24, la mattina di sabato 25 e il pomeriggio di domenica 26 luglio. Si ricorda che i mezzi pesanti non potranno circolare venerdì dalle 16 alle 22, sabato dalle ore 8 alle 16 e domenica dalle 7 alle 22. Interessate dall'aumento dei flussi veicolari, le maggiori direttrici al nord verso i valichi di confine in direzione della Slovenia e della Croazia e verso le maggiori località turistiche, al centro i collegamenti tra la capitale e il litorale, l'itinerario E45, la statale 1 Aurelia e la statale 16 Adriatica, al sud traffico intenso è previsto sulla A2 autostrada del Mediterraneo fino agli imbarchi per la Sicilia, le statali 106 e 18, le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo e la statale 131 Carlo Felice in Sardegna. ANAS ricorda la campagna sulla sicurezza stradale Guida e Basta: quando sei alla guida tutto può aspettare, in collaborazione con il MIT e Polizia di Stato, e la campagna informativa di prevenzione contro gli incendi: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero gratuito Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Buon viaggio e guidate con prudenza. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Re Materlazzi, studio luce Comet, la luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Re Materlazzi, studio luce Comet, la luce che cerchi. rematerlazzi.it.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
4: Nabucco, un'opera monumentale del grande Giuseppe Verdi, un nuovo allestimento firmato dal regista belga Paul-Émile Fourny, dallo scenografo premio Abbiati Benito Leonori e dalla costumista Giovanna Fiorentini. Per quanto riguarda le voci, avremo la presenza di giovani star internazionali, quali il baritono Ariumba Targa, Ambatar nel ruolo del titolo, e il soprano Anastasia Bartoli in quello di Abigail. Sul podio il maestro Fabrizio Maria Carminati. Posso assicurarvi che sarà uno spettacolo assolutamente travolgente. Va pensiero sull'ali dorate.
3: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.
6: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
7: Radio Nuova, in blu.
8: Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
9: 8:34 minuti, sabato 25 luglio 2026. Eccoci pronti per la nostra rassegna stampa locale. Dunque, notizie, tante notizie dal territorio, naturalmente in diretta dagli studi di Radio Nuova in Blu di via Cincinelli 4 a Macerata. Eccoci pronti. Beh, noi stamattina abbiamo fatto già una ricognizione, possiamo dire così, di quello che è la giornata, sia così uscendo di casa e quindi vedendo qual è la situazione, e sia proprio dando un'occhiata al meteo che, a dire la verità, spesso ci acchiappa, qualche volta no. Chi se l'aspettava ieri ancora il tempo così qui mettono tutto sole anche oggi. Domani ce l'hanno detto che sarà una giornata di pioggia, quindi sappiamolo così. Ma soprattutto quello che di cui ci siamo accorti è che ha rinfrescato, le temperature sono scese, stanotte abbiamo dovuto coprirci, chissà voi, è una situazione che non conoscevamo da tempo, ci rigiravamo nel letto per il caldo e invece questa notte abbiamo dovuto prendere anche la coperta, tra virgolette. Beh, stamattina 22 gradi in questo momento, oggi le temperature previste, la minima 18, la massima 30, e domani, dicevamo, si scende con l'arrivo dei temporali, 19-27 gradi. Che dire, sono giornate belle, speciali. Ieri sera bastava dare un'occhiata, un colpo d'occhio su Corso Cairoli e lo Sferisterio per vedere quanta gente, insomma, quante persone affollavano, anzi si recavano appunto all'opera a Macerata. E poi tanti, anche tanti corriere, tanti autobus sono arrivati dal territorio, tante persone molto eleganti si vedevano. Ieri è andato in scena il barbiere di Siviglia. Si continua oggi con Nabucco e domani con il Trovatore, sono le repliche, poi ce ne saranno altre per altre due settimane, su questo ci ritorneremo. Comunque era bellissima ieri sera appunto Macerata, con veramente tutte queste persone che erano arrivate per vedere l'opera, per assistere all'opera. Non c'è solamente lo Sferisterio, ci sono tante iniziative anche nel resto del nostro territorio. Noi vi vogliamo segnalare in particolare questa iniziativa è iniziata insomma da qualche giorno ormai, la festa di Sant'Anna a Porto Potenza Picena. Beh, insomma, questa è ormai un must, nel senso che ogni anno veramente porta tanti appuntamenti nella settimana che precede la festa, la festa vera e propria, il giorno appunto di Sant'Anna, lunedì prossimo. Ma nel frattempo ci sono tante iniziative, tanti concerti. Ancora ieri c'è stato appunto il concerto con Fausto Leali, poi prima Alessandra Doria, poi tutte le iniziative collaterali. Molto attesi come al solito sono i fuochi d'artificio sull'acqua, quelli domani sera, la domenica sera, insomma sono proprio una caratteristica di questa festa. E poi non finisce qui, perché a Civitanova Alta abbiamo Pop Sofia, 3 giorni di eventi dedicati al mondo dello spettacolo e davvero molto molto altro. Noi ora però ci soffermiamo, ecco, avevamo dimenticato la disfida del bracciale, che ha iniziato le sue appunto i suoi eventi a Treia, proseguirà ancora questo fine settimana e poi il prossimo. Noi invece ora vogliamo parlare di università di Macerata, se lo merita. Sono i 20 anni del polo didattico Bertelli, 3.500 studenti e corsi in costante crescita. Il titolo lo abbiamo tratto dalla nostra pagina online radionuova.com. Stiamo facendo riferimento a quella branca, possiamo definirla così, perché diciamo che è un po' l'unica struttura che è un po' fuori dal centro, non lontanissimo, siamo nella zona delle Vergini. Peraltro avrete notato di fianco i lavori che sono in atto, diciamo che sono molto avanzati, lì ci dovrebbe essere il parcheggio, anche perché insomma c'è un problema proprio molto sentito dove mettere le auto lì, e poi vanno a finire anche i luoghi, e quando ci sono elezioni i luoghi anche dove non va bene, quindi c'è bisogno di questo spazio. Comunque in questi giorni il Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo dell'Università di Macerata ha celebrato il ventennale. Non ci sembrava che fosse passato tutto questo anno. 20 anni del polo didattico Luigi Bertelli a Vallebona, un compleanno che corona 20 anni segnati da una crescita costante, certificata dai dati e dalla forza dei progetti messi in campo. L'appuntamento ha visto riunita una comunità accademica e umana sempre più solida e coesa, che oggi conta oltre, pensate, 3.500 studentesse e studenti, 65 docenti e 33 componenti del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario. Che cosa vuol dire questo? 3.500 studenti è più di un terzo del totale degli iscritti all'Università di Macerata e dimostra appunto il successo che hanno questi corsi. Peraltro, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi in modo anche così analitico, è in partenza il corso in scienze motorie dell'inclusione, che fa capo proprio a questa facoltà, e quindi diciamo che anche qui si prevedono tanti iscritti, e questa è la novità di quest'anno per l'Università di Macerata. Poi c'è il ruolo importantissimo del gruppo Lube, che affianca l'università in questo percorso di studi. Ora ci spostiamo su un'altra testata online, andiamo su Picchio News. L'apertura è dedicata a questa notizia che arriva da uno dei componenti Fratelli d'Italia, che non lo è più a Macerata, vale a dire Andrea Blarasin. Blarasin lascia Fratelli d'Italia e aderisce a Futuro Nazionale. Lui dice: scelta di valori e coerenza. Insomma, i commenti non sono, la maggior parte dei commenti non sono molto belli, perché insomma in tanti dicono: sei stato eletto con Fratelli d'Italia appena un mese fa ed ora passi con un altro partito. Futuro Nazionale è quello del ormai famosissimo generale Roberto Vannacci, famosissimo nel senso che ogni volta che parla veramente scatena non pochi commenti, non poche critiche, ma a quanto pare scatena anche tante adesioni, perché è un partito che è in ascesa e lo dimostrano anche le adesioni arrivate dal nostro territorio. Prima il sindaco di Civitanova, Ciarapica, ora Andrea Blarasin da Macerata, e qui veramente si sta scaldando il terreno in vista delle elezioni, che ci saranno il prossimo anno, nel 2027, e quindi evidentemente secondo noi qui c'è un certo movimento in vista proprio di questo appuntamento elettorale con appunto le elezioni politiche del 2027. Poi la notizia di spalla in primo piano: si fingono carabinieri e raggirano un 89enne bloccati dopo una fuga lampo tra Fermo e Macerata. Un'operazione lampo dei carabinieri che hanno bloccato due truffatori e recuperato l'intera refurtiva dopo una truffa ai danni di un anziano. Ecco, ancora una volta sottolineiamo l'importante attività svolta dai carabinieri. E poi c'è questa scossa di terremoto nel maceratese che c'è stata ieri, a dir la verità, 3.2 vicino a Penna San Giovanni. Secondo i dati rilevati dalla sala sismica INGV di Roma, il terremoto è avvenuto alle 14.05 di ieri. L'epicentro è stato localizzato a circa 3 km a nord di Penna San Giovanni. La scossa si è verificata a una profondità di circa 16 chilometri, appunto, e poi ancora non sono state segnalate criticità o danni a persone e strutture. Insomma, fa notizia, lo sappiamo, la nostra è una terra altamente sismica. Abbiamo vissuto l'ultimo nel 2016-2017, non l'ultimo, quello più che ha creato più danni, però poi nel 97, insomma, ce li ricordiamo bene. Abbiamo vissuti a pieno e ancora c'è molto da fare per sistemare un territorio che è stato veramente ferito dal sisma. Proseguiamo con Picchio News, scorriamo ancora la pagina, ci soffermiamo ora su questo titolo: Macerata, la stazione cambia volto ma lo scalino all'uscita fa discutere. Cambia volto sicuramente.

hanno attirato l'attenzione di alcuni viaggiatori. C'è però una soluzione architettonica all'uscita verso il binario 1. Per raggiungere l'esterno, infatti, è presente un gradino particolarmente evidente che ha sollevato qualche perplessità tra i passeggeri. Lo scalino, pur essendo affiancato da una rampa per consentire il passaggio alle persone con difficoltà motorie o con bagagli pesanti, appare pronunciato e poco agevole, soprattutto considerando il frequente transito di utenti della stazione. Alcuni viaggiatori hanno segnalato la situazione, evidenziando il possibile rischio di inciampo e la presenza di una barriera architettonica che, secondo le loro osservazioni, avrebbe potuto essere progettata diversamente nell'ambito dei lavori di riqualificazione. Però, insomma, si possono sempre prendere dei provvedimenti anche adesso, quindi non è detto. Commercialisti, la sfida del futuro passa dalle relazioni. A Macerata nasce una nuova rete tra istituzioni e imprese. C'è stato l'incontro l'altra sera, il valore dell'incontro, la capacità di fare rete tra istituzioni, professionisti, imprese e università sono stati al centro dell'appuntamento promosso dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Macerata e Camerino, ospitato giovedì sera a Palazzo Buonaccorsi. E c'è da dire a questo proposito che questo percorso è stato fortemente voluto dalla presidente Lidia Leboroni, che ha ribadito la necessità di superare una visione della professione legata esclusivamente agli aspetti tecnico-contabili. Appunto, c'è stato questo intervento. La presidente ha evidenziato anche il ruolo attuale della categoria. E quindi avremo altri approfondimenti, certamente ve li proporremo anche interviste in tal senso. Ora vediamo gli articoli, alcuni articoli pubblicati dal Resto del Carlino. Mia madre è 94enne, agganciata al telefono dal falso maresciallo. Anziana nel mirino a Sforza Costa, il racconto del figlio: le hanno detto che i miei dati erano stati rubati. Una storia che purtroppo prosegue, non è quotidiana, ma quasi, di truffe, tentate truffe che arrivano spesso per telefono, ma non solo. Attenzione, fare tanta attenzione. Un altro titolo che fa riferimento alla politica locale: Boldorini, Bacchetta, Gentilucci, provincia, un uomo solo al comando, in 4 mesi mi ha chiamato 2 volte. Prosegue, è il botta e risposta. Boldorini punzecchia il presidente della provincia di Macerata, Gentilucci, dice: sto lavorando per il territorio come prima, con responsabilità e dedizione, con l'obiettivo di portare a termine il piano delle opere pubbliche iniziato col precedente presidente della provincia Parcaroli. Gentilucci, da quando si è insediato a marzo, non mi ha mai chiamato, tranne in 2 occasioni. Una per il sopralluogo del vice premier Salvini al ponte di Piediripa e l'altra per vietarmi di presiedere l'inaugurazione del sottopasso di Via Roma. Il vicepresidente della provincia, Luca Boldorini, negli ultimi mesi ha avuto una posizione più defilata e senza mezzi termini. Spiega come sia diverso il modus operandi. Vicepresidente, effettivamente qui si lagna. Vedremo che cosa uscirà fuori. Ne usciranno fuori delle belle, secondo noi, perché insomma questa è una bella critica, è una critica tosta che fa Boldorini. Come pure prosegue, come possiamo definire, la telenovela che riguarda appunto in consiglio comunale, in comune a Macerata, riguarda Silvano Iommi e Simone Livi. Anche perché siamo alla vigilia, siamo vicinissimi al consiglio comunale di lunedì prossimo, e quindi qui scadono i tempi, tra virgolette. Il riferimento è al fatto che, insomma, Silvano Iommi sia stato eletto presidente della commissione urbanistica in comune a Macerata anche con i voti dell'opposizione. Quel posto era per Simone Livi di Fratelli d'Italia. E rintuzza la questione Livi, dice: io mi lasci, io disponibile a rinunciare. Rivolgo un appello a Silvano Iommi di Forza
tali affinché

0: valuti un gesto di responsabilità istituzionale rassegnando le dimissioni appunto dalla presidenza della commissione. Della commissione appunto urbanistica. C'è a dire che insomma Iommi aveva espresso di recente la sua posizione. Lui ha detto: vorrei che non ho problemi a lasciare, però vorrei che la decisione venga presa quando tutti i componenti della commissione ci saranno, vale a dire attende la presenza di Claudio Carbonari. Lunedì prossimo verrà così diciamo attraverso un atto del proprio in consiglio comunale verrà definita il suo inserimento, la sua presenza in consiglio comunale dopo che nel suo partito Noi Moderati appunto Deborah Pantana è stata nominata assessore comunale, quindi è il primo e non eletti, e quindi lunedì prossimo ci sarà appunto la dichiarazione che lui entrerà in consiglio comunale. E quindi secondo noi ne vedremo delle belle, perché anche Claudio Carbonari insomma è un tipo che vuole dire la sua, e quindi vedremo su questa situazione che posizione prenderà. Noi intanto però ci fermiamo per un po' con l'informazione locale, ritorneremo subito dopo le 10, stavolta con le interviste del giorno.
1: E c'erano acrobati sui trampoli, danzatori, clown, un sogno.
2: Spettacoli da sogno.
3: Torna il Val di Chienti Baskers Festival. Il 18 e 19 e il 25 e 26 luglio artisti internazionali porteranno la loro arte di strada in galleria. E quest'anno due novità, compagnie itineranti e un grande spettacolo finale. Centro commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
4: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
5: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
4: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
5: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 26, live show principesse.
6: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
7: La tua idea di mondo inizia qui. All'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
8: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: scoppiato la guerra in Iran, Trump è in modalità vendetta, scrive il Wall Street Journal. Il capo della Casa Bianca dice di aver perso la pazienza e dubita che i negoziati portino qualcosa di buono. Poi con i corrispondenti esteri alla Casa Bianca annuncia di voler correre per un terzo mandato. A Hormuz intanto l'esercito americano spara contro una petroliera che cercava di aggirare il blocco dei porti iraniani. Escalation nel Mar Rosso, gli Houthi dello Yemen alleati di Teheran colpiscono una nave saudita. Riyadh replica attaccando siti militari degli Houthi. E cresce la tensione in Cisgiordania, una sparatoria vicino all'insediamento con due israeliani ha provocato la morte di 4 palestinesi. L'esercito israeliano ha assediato Nablus e nella notte ha invaso la vicina cittadina di Tel. Le crisi internazionali spingono verso l'alto i prezzi dei carburanti, il governo al lavoro sugli interventi e allo studio le accise mobili. La questione è stata oggetto di un incontro fra Meloni e il ministro Giorgetti. Resta aperto anche il dibattito sul disegno di legge sull'impunibilità dei minori che introduce nuove misure contro il fenomeno delle baby gang. Sentiamo Roberto Zanotti, professore associato di diritto penale all'Università LUMSA di Roma.
1: Modificando l'articolo 98 nel senso del disegno di legge, si equiparerebbe in tutto e per tutto l'imputabilità del minore di 18 anni a quella dell'adulto maggiorenne e quindi si darebbe per scontata l'imputabilità. Si tratta di una modifica verosimilmente poco ponderata che scarsissimo effetto avrebbe sui reati commessi dai minori e non agevolerebbe assolutamente l'attività dei tribunali.
0: Svolta nell'indagine sulla morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Eboli. Fermata una persona ritenuta responsabile dell'omicidio del 53enne. L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato, non ancora chiaro il movente né l'identità del fermato. E una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata nella notte con epicentro a Pizzone, in provincia di Isernia, al confine con l'Abruzzo e il Lazio. Il sisma è stato avvertito anche nelle province di Chieti, L'Aquila, Caserta. Molta gente è scesa in strada per paura. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata avvertita poco dopo, sempre nella stessa area. Incendi in Europa, oltre 200.000 persone in totale sono finora state evacuate nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e incontrollabili incendi boschivi. È tutto, grazie per l'ascolto.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

piccolo amore, che pena quelli con un grande amore, quelli con la pistola in mano, se guardi un altro pure ci lasciamo. Che bella novità, la prossima carezza che verrà. Piccolo mondo, dove ti prendo, è piccolo tornare sorridendo. Piccolo letto, dove puoi dormire,

l'inverno e che ci vuol male, per noi non sarà niente di speciale. E se ci lasceremo, sarà per poco, sai, ci rivedremo. Ma queste sono

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su

0: Buongiorno da Antonella Mito, la svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Eboli. È stato individuato e sottoposto a fermo indiziato di delitto il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio del 53enne, si tratta di un 26enne senza fissa dimora, tunisino ed irregolare sul territorio nazionale. Secondo quanto emerge avrebbe confessato, ancora oscuro il movente. Prime risposte dall'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica a Bologna durante un fermo di polizia. Trovate tracce di sangue nei polmoni e di schiacciamento. Da stabilire se tutto ciò sia stato provocato quando l'uomo era ancora in vita durante il fermo o sia sopravvenuto post mortem a causa delle manovre rianimatorie. La guerra in Iran, Trump in modalità vendetta, scrive il Wall Street Journal. Il capo della Casa Bianca dice di aver perso la pazienza e dubita che i negoziati portino a qualcosa di buono. Poi con i corrispondenti esteri la Casa Bianca annuncia di voler correre per un terzo mandato. A Hormuz intanto l'esercito americano spara contro una petroliera che cercava di aggirare il blocco dei porti iraniani e cresce la tensione anche nel Mar Rosso. Gli Houthi dello Yemen, alleati di Teheran, colpiscono una nave saudita. Riyadh replica attaccando siti militari degli Houthi che a loro volta ribattono prendendo di mira impianti petroliferi e basi sul territorio saudita. Escalation anche in Cisgiordania. Le forze di difesa israeliane hanno condotto operazioni in numerose città e villaggi, effettuando perquisizioni e arresti. Le azioni militari sono state avviate dopo che due israeliani e quattro palestinesi sono rimasti uccisi in uno scontro avvenuto ieri vicino a Nablus, quando coloni armati sono entrati nel villaggio di Tel e un residente ha sottratto un'arma a uno di loro. E ora in Ucraina le forze armate russe hanno attaccato all'alba di oggi i porti ucraini sul Mar Nero, una nave porta container che consegnava merci per il rifornimento delle forze armate ucraine è stata colpita a Nikolaev. A Odessa sono state centrate infrastrutture portuali destinate allo scarico e allo stoccaggio di merci militari. E le crisi internazionali spingono verso l'alto i prezzi dei carburanti, il governo è al lavoro sugli interventi e allo studio la possibilità delle accise mobili. La questione è stata oggetto di un incontro ieri fra la Premier Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata nella notte con epicentro a Pizzone in provincia di Isernia, al confine fra Abruzzo e Lazio. Il sisma è stato avvertito anche a Chieti, L'Aquila e Caserta. Molta gente in strada. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata poi avvertita nella stessa area. È tutto. Grazie per l'ascolto.
1: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online, inizia qui.unimc.it.
2: Terme Santa Lucia Tolentino.
3: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
4: Dalle acque, un aiuto al benessere.
2: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
4: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
5: E c'erano acrobati sui trampoli, danzatori, clown, un sogno.
6: Spettacoli da sogno.
7: Torna il Val di Chienti Baskers Festival. Il 18 e 19 e il 25 e 26 luglio artisti internazionali porteranno la loro arte di strada in galleria. E quest'anno due novità, compagnie itineranti e un grande spettacolo finale. Centro commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
8: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
9: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
10: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
11: Spazio all'informazione locale. Oggi il nostro focus è dedicato all'Università di Macerata e soprattutto al corso di formazione per l'accesso all'esame di abilitazione per direttore sportivo accreditato dalla Federazione Italiana Gioco Calcio. C'è stata la presentazione nei giorni scorsi. Ricordiamo che il corso è il più frequentato in Italia tra quelli universitari e unisce preparazione giuridica organizzata e manageriale per formare professionisti capaci di operare nelle società calcistiche in un contesto in continua evoluzione. Il bando appena pubblicato resterà aperto fino al 22 settembre per consentire l'iscrizione anche a chi in questo periodo è impegnato fuori sede con le squadre. Ricordiamo che il corso fa parte del Dipartimento di Giurisprudenza e in occasione della presentazione c'erano i referenti, compreso anche il rettore dell'Università di Macerata, John McCourt. E noi vi proponiamo le interviste realizzate da IG Sport 47 a Juan Luca Sacchi, arbitro maceratese di Serie A ed è anche uno dei docenti del corso. A seguire Tiziano Consoli, assessore allo sport della Regione Marche. Quindi Maurizio Compagnoni, giornalista di Sky Sport, laureato proprio dell'Università di Macerata. E infine Stefano Pollastrelli, direttore del corso, che ricordiamo ha visto 40 promossi su 43 candidati agli esami. Sono stati sostenuti martedì prossimo a Coverciano con alcuni corsisti già entrati a lavorare nelle società di calcio.
12: Sicuramente la figura degli arbitri è fondamentale anche in un contesto come quello di un corso per la preparazione all'esame di direttore sportivo. È un contesto questo dove si parla di calcio, ma non dimentichiamoci mai che il calcio fa parte appunto del grande mondo dello sport e del grande mondo dei valori, dei principi su cui si basano appunto tutte le varie componenti del calcio. E quella degli arbitri è sicuramente fondamentale per un movimento che è sempre più in crescita, che punta sempre più al rispetto tra le componenti e sicuramente le relazioni e la crescita insieme di tutti quanti, tutte le persone che vogliono appunto portare qualcosa per questo mondo che è quello che ci piace tanto, quello del calcio, ecco, deve essere cosciente e consapevole delle regole, dei principi e dei valori su cui si basa appunto il calcio sì e tutto lo sport.
13: Recepire un'esigenza come quella di organizzare un corso per direttore sportivo in un ateneo importante come quello maceratese significa che non solo il mondo dello sport si sta evolvendo portando maggiore competenza e qualificazione in questi ruoli dietro le quinte, nei backstage che sono oggi fondamentali per le nuove fiscalità, le nuove norme in materia sportiva, ma dimostra che l'ateneo è performante, è sensibile alle richieste del territorio e si mette a disposizione per formare delle persone che in una realtà quale quella marchigiana oggi questi ruoli sono fondamentali per implementare lo sport, uno sport che nelle Marche sta già crescendo in maniera significativa attraverso la promozione dello sport di base, attraverso le tantissime associazioni sportive affiliate al CONI, attraverso un numero di atleti più alto a livello italiano rispetto alla popolazione nelle Marche. Quindi abbiamo dei primati importanti, stiamo declinando lo sport sotto molteplici aspetti, quello della promulgazione delle iniziative sportive di base nel territorio, sia attraverso la declinazione con la valorizzazione territoriale quindi turistica e terzo per la valenza anche della salute e del benessere, quindi abbiamo una regione che sta ospitando i grandi eventi unitamente a tutta una serie di iniziative che stiamo mettendo in campo con una nuova legge che dovrà guardare alla coprogrammazione, alla coprogettazione insieme agli attori principali dello sport nelle Marche.
14: Ma il ruolo di direttore sportivo è in grande crescita, perché ormai tutte le squadre, anche a livello dilettantistico, hanno almeno un direttore sportivo. Se si sale nel professionismo, spesso c'è il responsabile dell'area tecnica, il direttore sportivo, il vice direttore sportivo, il direttore sportivo del settore giovanile. Di conseguenza si sta ampliando la possibilità di lavorare nel settore, fermo restando che è sempre un settore molto competitivo e non semplicissimo. E il calcio ha bisogno di queste competenze, poi è chiaro che bisogna pesare domanda e offerta, questo è, al momento è difficile da dire.
15: Il nostro corso consiste proprio nella preparazione agli esami che si tengono sempre nel periodo estivo a Coverciano per abilitare gli studenti all'albo speciale, alla professione di direttore sportivo. È il primo corso organizzato nelle Marche dall'Università di Macerata, che è l'unica università che organizza questo corso. È un corso che è stato accreditato dalla FIGC e abbiamo avuto degli riscontri ottimi, perché i nostri ragazzi hanno superato brillantemente le prove, che non sono facili così come ci risulta per superare il concorso per direttore sportivo.
16: Quanto è importante portare competenze anche giuridiche nel mondo del calcio?
15: Ma è importantissimo, perché consideriamo che abbiamo avuto una riforma come quella sul diritto del lavoro dello sport, e si parla di riformare anche la giustizia sportiva, quindi le competenze giuridiche credo che siano imprescindibili, e la figura di direttore sportivo è una figura complessa, perché il direttore sportivo deve conoscere un po' di diritto, deve conoscere un po' di fiscalità, deve conoscere un po' di marketing e deve avere conoscenze anche tecniche. È una figura perno su cui appunto una società ruota, perché il direttore sportivo deve scegliere i giocatori, deve scegliere l'allenatore, insomma ha delle responsabilità nei confronti anche della proprietà della società, e le competenze giuridiche cominciano a essere importanti ed incisive, ecco quindi che la preparazione presso il Dipartimento di Giurisprudenza è proprio finalizzata a irrobustire sotto un profilo giuridico la figura di direttore sportivo.
16: Ecco, chi saranno i docenti?
15: Allora, i docenti sono diciamo dell'Università di Macerata, anche di qualche altro ateneo, ma soprattutto abbiamo direttori sportivi di grandi società di calcio. E abbiamo Ariedo Braida, che è direttore sportivo per 20 anni al Milan, al Barcellona. E quest'anno abbiamo avuto Pantaleo Corvino, che non ho bisogno insomma di presentarlo, e ci sono anche altri direttori sportivi di società di Serie B, di Lega Pro. Abbiamo Gianluca Sacchi, arbitro di Serie A, e abbiamo manager di società di calcio e poi docenti che appunto vanno a spiegare gli aspetti giuridici ai direttori sportivi. E un aspetto che oggi è emerso nella preparazione, che è proprio quello dell'intelligenza artificiale, cioè il direttore sportivo deve iniziare non a farsi sostituire dall'intelligenza artificiale, ma a farsi così aiutare dall'intelligenza artificiale nella scelta dei calciatori, nella scelta degli allenatori, e nei limiti appunto che questo ausilio, sempre un po' più invasivo, però è importante.
17: Radio Nuova in blu.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

0: dagli studi di Radio Nuova Macerata in blu. Sta partendo la vostra trasmissione preferita, io lo so, siamo qui con Dolce Far Niente. Insieme a voi c'è Morena, Nazareno arriverà più tardi, ci sono i nostri ospiti, ci sono tutti gli argomenti di cui insieme a loro noi parleremo quest'oggi. Abbiamo nella nostra prima parte una scrittrice, Anna Valente. Nella seconda parte abbiamo un compositore, pianista, Giovanni Cristino, che in arte si chiama Baco. Andiamo per ordine e iniziamo subito dal raggiungere telefonicamente la nostra amica Anna Valente. Pronto?
1: Ciao Morena, buongiorno, buongiorno.
0: Benvenuta cara Anna, come stai?
1: Molto emozionata, ma benissimo.
0: Dai, l'emozione qui da noi è esagerata. Mi fa molto piacere che tu ci faccia compagnia questa mattina, mi fa molto piacere parlare dei tuoi libri, ma in generale un po' di tutto il tuo mondo, scoprirti come autrice, come artista della parola, ma anche come persona. Sai che ci piace buttare l'occhio anche su questo aspetto dei nostri ospiti per sentirli più vicini, più familiari.
1: Certo, certo, ormai ti seguo da tanto e volevo ringraziare te, ringraziare Nazareno e tutto il vostro staff, che siete delle persone speciali.
0: Ci fa davvero piacere, cara Anna. Io direi di cominciare con qualche nota biografica. Tu sei di Napoli, vivi a Napoli, immagino.
1: Sì, sì, sì.
0: Napoli è una città meravigliosa, già sapere che... ti sei formata nello spirito, nella città di Napoli, ci apre un sacco di argomenti di cui parlare, che ci conducono poi direttamente a quell'aspetto un pochino, come dire, esoterico del tuo romanzo.
1: Sì, sì, diciamo che Napoli come Torino è la città forse per eccellenza dell'esoterismo, dello culto, no?
0: È vero, questo aspetto è molto molto affascinante e avremo modo di parlare di questo proprio in relazione al libro di cui parleremo in maniera un pochino più approfondita rispetto a tutti gli altri che hai scritto. Agape, volevo le scarpe con i lacci. Il titolo è molto particolare, anche il contenuto, ma vorrei andare veramente con ordine perché è interessante presentarti ai nostri amici che ci stanno ascoltando. Sei fondamentalmente una scrittrice, diciamo così, ma diciamo che le tue suggestioni attingono alle tue passioni, che sono i gatti, quindi benvenuta anche tu nel mondo delle gattare. Il mare che ti ispira molto, la musica, la lettura... Ascoltare insomma un po' tutto quello che ti circonda, il vento, ecco, tutto quello che feconda le emozioni. Per il resto raccontaci tu qualcosa di te stessa direttamente, quello cosa ritieni sia importante sapere di Anna Valente.
1: Allora, ti ringrazio per tutto. Allora, io particolarmente voglio dire che da buon napoletano non potrei non amare il mare e la musica, però dipende dai napoletani in genere. Il mare mi piace d'inverno o mi piace dopo le 7 di sera, perché il sole non è la mia amico.
0: Benvenuta in quest'altro club, allora ci troviamo alla perfezione.
1: Ci siamo rispecchiati molto, di seguo, leggo quello che scrivi e penso che ci siamo rispecchiati molto.
0: Ci siamo riconosciute, dai, diciamo, usiamo questo termine.
1: Poi dovete sapere che io sono sposata con Giorgio da 35 anni, che è un uomo che mi supporta e mi sopporta. Ho due figli, tra cui Domenico, che noi chiamiamo in famiglia Nicco, che ha 34 anni ed è un archeologo.
0: Bene, studia.
1: Poi ho una figlia.
0: Di cosa si occupa poi nella realtà? Ci sono degli archeologi, ne ho conosciuti diversi, no? Che fanno anche le guide turistiche, quindi raccontano.
1: No, mi fa l'archeologo. Fa l'archeologo nel Medio Oriente, dove allora, in questo momento è fermo perché c'è la guerra purtroppo in Arabia Saudita, però oh, e poi collabora con l'Università di Napoli Orientale.
0: Ah, che meraviglia.
1: Poi c'ho Raffaella detta Fazzi, che è uno dei personaggi fondamentali del mio libro Dormimondo, e lei è una designer dell'ambiente costruito e attualmente lavora all'interior design di Barchi e Nagliotto a Viareggio.
0: Quindi due figli veramente che hanno seguito delle strade importanti, come dire, anche dal punto di vista, no, della realizzazione professionale, c'è un humus fecondo nella tua famiglia, mi sembra.
1: Sì, loro da bambini, dico che erano proprio piccoli, avevano già deciso di fare questo, nella vita hanno deciso, hanno fatto questo, nonostante le grandi difficoltà. Poi ho un figlio, Penosetto, che si chiama Zoro, è da 11 anni, una pantera nera, e quello per esempio no, non vuole fare niente, vuole solo che sia io a fare tutto noi, capito? Siamo
0: i servi, quelli sono tutti i nostri padroni e noi diventiamo i loro schiavetti.
1: Brava. E poi niente, mi piace stare tra le persone, mi piace tantissimo viaggiare, cosa che sono tornata da pochissimo, nemmeno da una settimana, da un viaggio nella Loira, nella Normandia. E niente, mi piace tantissimo viaggiare perché mi ispirano i viaggi, adoro moltissimo la solitudine, è il mio cammino d'inverno.
0: Ma sai, la solitudine è necessaria secondo me per rielaborare le suggestioni che uno trova al di fuori, no?
1: Quindi
0: bisogna far sedimentare tutti quei pensieri che le cose hanno fatto scaturire o gli stati d'animo e poi predisporsi alla scrittura. Quando hai capito che tu volevi essenzialmente scrivere in vita tua?
1: Allora, come racconto a tutti quanti, io sono stata almeno una bambina, anche da bambina, molto silenziosa, una voce molto bassa, quindi da buon napoletano i miei fratelli mi sovraccaricavano con la loro voce e non riuscivo spesso ad esprimermi. Quindi avevo questa abitudine, come dico, ho creato i primi pizzini, scrivevo dei pezzettini di carta con i miei pensieri, con le cose che volevo dirmi, poi li chiudevo in una busta e li nascondevo sotto al letto.
0: Come mai li nascondevi? Avevi timore che qualcuno li trovasse, ne eri molto gelosa?
1: Avevo timore che qualcuno cancellasse le mie parole, buttasse le mie parole, diciamo così. E da lì ho capito che comunque era il modo per esprimermi che conoscevo migliore, era la scrittura. Ho sempre scritto sin da ragazzina, diciamo che molti amici che mi conoscono da bambina mi riconoscono più come una poeta che una scrittrice, infatti per loro è più facile leggere le mie poesie che quello che scrivo. E poi 16 anni fa, il momento purtroppo triste della mia vita con la morte di mio padre, mi sono trovata a scrivere questo libro che si chiama Dormimondo, che è tutta una storia particolare.
0: Viene definito un po' un fantasy, ma secondo me in maniera un po' così leggera.
1: Sì, è magico realismo, ma allora dice così, un vescovo che l'ha letto ha detto: sei riuscito a portare il mondo della realtà nella fantasia e la fantasia nel mondo della realtà.
0: Magico realismo, mi piace veramente tanto questa definizione, perché apre uno spazio di indagine e riflessione incredibile. Magico realismo è quello di cui c'è bisogno oggi, secondo me.
1: Eh sì, diciamo che anche Agape viene definito così, dalla mia amica Milena Bonvissuto,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: tu
0: sì.
1: Conosci.
0: La salutiamo, la nostra amica Milena. Tra l'altro tu hai un bel progetto con lei, poi magari ne parliamo anche, così si capisce come si instaurino delle sinergie e delle cooperazioni bellissime anche fra gli autori, che poi ricavano contenitori dentro i quali fanno conoscere altri, no, autori. E tutto questo è veramente bello, perché esponenzialmente moltiplica la possibilità di far viaggiare la cultura.
1: Sì, diciamo che il nostro scopo è questo qui, far conoscere più persone possibili, per quello che possiamo, come te, ecco, cerchiamo di aiutare gli sconosciuti ad essere conosciuti. È difficile riuscire a stabilire un buon rapporto con gli altri, soprattutto perché la gente è sempre timorosa e convinta sempre che tu sei lì per uno scopo personale. Difficilmente si crede che si dà qualcosa gratuitamente,
0: ma sai, forse perché solitamente questo non accade e allora uno si approccia con le dovute riserve. Purtroppo abbiamo avuto anche noi, no, esperienze in questo senso, e da un sotto un certo punto di vista è anche comprensibile, però anche partire con i pregiudizi non è che porta mai tanto lontano, dico io.
1: Lo so, ed è questo il problema. Allora diciamo che comunque abbiamo cercato di aprire un po' questo mondo anche con il nostro amico Andrea Angelini, che conosce anche più,
0: certo,
1: bene.
0: Certo.
1: Cioè, diciamo che siamo un gruppo abbastanza affiatato, che cerchiamo di darci una mano l'un l'altro e cercare di portare anche gli altri in evidenza.
0: Poi sai, l'esempio è importantissimo per me, dare l'esempio.
1: Sì,
0: far vedere che queste cose esistono e possono funzionare tra le persone.
1: Sì, ma è un po' difficile, ma noi ci proviamo, non ci arrendiamo.
0: Sì, assolutamente, siamo indefessi, come si suol dire.
1: Brava, bravissima.
0: Ascoltami, ci racconti velocemente... visto che abbiamo conosciuto proprio recentemente Milena, dunque ce la ricordiamo benissimo, Milena buon vissuto, come è nata questa alchimia tra di voi e come si regge, e quindi quello che siete riusciti a fare, che state facendo, e dopo di questo naturalmente iniziamo a parlare subito dei tuoi libri, non voglio prenderti altro tempo.
1: Allora, non ci crederai, nasce così l'alchimia. Io dovevo essere intervistata da Milena per la mia casa editrice, la vedo e dico: questa mi è proprio antipatica.
0: Ah, succede.
1: Lei guarda
0: volte.
1: Me e dice: questa non la sopporto proprio. Abbiamo fatto quest'ora di live, ma sai come si dice dalle mie parti, con il fegato in mano. E dopo poi io vedevo le sue live su Facebook. A un certo punto, una sera, lei doveva fare una live un po' particolare, dove ci parlava, sai, di un po' di, appunto, di paranormale, di rapporto con l'aldilà, eccetera. Gli dico: che bello, mi sarebbe stato, mi avrebbe fatto piacere partecipare in una live del genere. E lei mi manda link e dice: entra anche tu. Da quel momento siamo diventate inseparabili.
0: Ma dimmi, questa è una cosa che ci porta a pensare molto anche al nostro personale, no? Che cos'è che istintivamente di Milena non ti piaceva, ti respingeva?
1: Allora, io ho capito questa cosa, che purtroppo è una caratteristica che ho anch'io, quel modo che sembriamo un po' distaccati, no?
0: Perché l'altro non si fa sempre da specchio, capito?
1: Ma non è essere distaccati, Morena.
0: Lo so.
1: Volte bene ci mette un po' le mani avanti per non farci ferire troppo.
0: Lo so, è quello che dicevo questa mattina sul post che poi tu mi hai commentato, no? Bisogna sempre chiedersi che cosa c'è dietro l'apparenza di una persona, perché davvero a volte l'apparenza e l'essenza sono due cose diametralmente opposte, senza che ci sia però un'incoerenza di fondo. Perché è come mettersi un vestito, è come un cappotto che ci protegge, ma non è del tutto razionale, no? Non so se tu sei d'accordo.
1: D'accordissimo, altrimenti non avrei letto il perché molto spesso noi ci fermiamo all'apparenza, cioè tra l'apparire e l'essere c'è una grande differenza, però le persone ci soffermano l'apparenza.
0: Ti è mai capitato, perché a me a volte capita, proprio di usare il modo di comunicare con l'esterno, quindi ecco, di mettere un cappotto che ti costringa a superare i tuoi limiti, quindi tu lo sai che a primo acchitto potresti mettere in difficoltà, però dici: caspita, se tu agli altri offri sempre la versione come dire, ridotta di te, e non li spingi mai a superare i loro limiti, che sono preconcetti o pregiudizi, no? E quindi in qualche modo tu magari ti dai la zappata sui piedi, ma vorresti anche che chi ti sta di fronte superi l'impatto superficiale. Non so se ho reso l'idea.
1: Sì, ho capito benissimo quello che dici, ma il problema, sai che cosa? Che molto spesso è difficile mostrarsi veramente, cioè dare agli altri la vera immagine di ciò che siamo. Diciamo che sia una cosa che noi dosiamo piano piano e valutiamo se vale la pena darsi di tutto, perché molto spesso succede questo. Quando noi siamo così chiare, possiamo anche spaventare le persone.
0: Ah, se lasciamo stare, cioè sfondiamo la porta aperta qui, capito?
1: Il viaggio che ho fatto ultimamente, stavo a tavola con alcuni commensali e quando mi sta detto: caspita, ma ne sai di tutti, ne sai di calcio, ne sai di sport, ne sai. Dico: non è che ne so, è che a me piace questo non è un modo per essere saccente, per far capire che ci sono persone che riescono ad aprire la mente a tutto,
0: ma è questione di quella curiosità che ci divora da dentro.
1: Brava, io adoro lo sport in genere, ecco. Io guardo tutti i tipi di sport, io adoro le Olimpiadi, adoro il mondiale, adoro il tennis.
0: E già questo spiazza in una donna, capisci? Sì. Perché, quindi si caspita.
1: Si parlava di mondiale e mi hanno detto, cioè ne sai più tu che noi uomini che siamo a tavola. Dico, no, non è che ne so di più, è che io lo guardo con l'occhio critico dello sportivo, non con il tifoso, capisci?
0: Mi piace, quindi mi porta ad interessarmi un argomento, è ovvio.
1: Allora a volte ci teniamo queste cose un po' per noi, che perché sembra di apparire saccenti, ma perché non siamo saccenti, siamo solo persone che, curiose, che sanno qualcosa in più, tutto qui.
0: E solitamente poi lo si fa per noi stessi, no? È questo che ci guida fondamentalmente. E dunque i progetti, forse anche più di uno, che stai portando avanti insieme a Milena in questo momento, quali sono, Anna?
1: Allora, per adesso Milena stiamo facendo autori in podcast, autori non solo, perché stiamo intervistando con questi podcast persone che stanno svolgendo altri mestieri, no? Ieri per esempio abbiamo intervistato una persona che lavora, cioè che fa tutto altro che scrivere, però comunque è una persona che cerca di, ecco, regalare momenti di svago.
0: Ha qualcosa da dire.
1: Sì, ha qualcosa da raccontare. Ci piace parlare con le persone che hanno qualcosa da dare agli altri, ecco. Quindi ci sono questi podcast, ci sono delle live, da qui molto spesso, al di là delle live con gli autori di libri, ci fanno anche dei live sul sociale, sull'argomento del momento, quindi ci sono ospiti particolari che possono spiegare. Lunedì avremo una live tutta particolare, quindi sì, questo è il nostro progetto in genere. Poi abbiamo scritto qualcosa insieme.
0: Parlaci anche di questo libro che hai scritto insieme a lei.
1: Si chiama Fogli Respiranti, è nato da così. Noi facevamo un corso così, si chiamava A Colpi di Parole, in cui in 80 parole dovevamo parlare di un argomento. A un certo punto abbiamo pensato di mettere questi nostri pensieri su carta, e più che pensieri, come diciamo noi, sono pensieri, sono stati d'animo, con lo stesso argomento visto da due punti diversi, da due donne, no? Che poi in realtà si rincontrano, perché l'emozione è unica.
0: Sì.
1: Quindi chiamando Fogli Respiranti è stato proprio per far capire che non abbiamo preteso la sinergia di poesie, ma abbiamo preteso di parlare di emozioni. Questo ci ha reso molto fragili, perché lì si parla delle emozioni di una famiglia, di ciò che abbiamo perso, il dolore, eccetera. Però questo ci fa capire chi siamo, capisci? È un modo per dire, mettersi a nudo l'anima non sempre è qualcosa di negativo.
0: Ti faccio una domanda che in questo periodo scorre spesso come un display nella mia mente, un'osservazione che mi ritrovo a fare. In questa epoca, no, dove tutti ci insegnano le regolette, come rendere di più, come ottenere di più, come essere più questo, come essere più quello, come riuscire meglio di qui, come riuscire meglio di là, come avere delle storie affettive che funzionino, come fare innamorare qualcuno, insomma, ci insegnano ad essere performanti al top delle nostre possibilità. C'è più lo spazio mentale, ma anche quello che noi consentiamo a noi stessi, di non considerarci persone che debbano essere vincenti a tutti i costi, e quindi riuscire anche a manifestare le nostre paure, le nostre debolezze, senza apparire proprio veramente dei loser, no? Come si dice, io perché ultimamente sto facendo questa battaglia che sono una meravigliosa loser e vorrei arruolare altre persone.
1: Allora sfondi una porta aperta, perché io sono una di quelle persone che non mi piace, non mi è mai piaciuto fa parte di una massa in cui mi dice le regole del gioco, le regole della società. Allora, la società ci dà delle regole, in alcuni casi vanno rispettate.
0: Assolutamente, però, parliamo di quelle giuridiche e sociali.
1: Però sulle emozioni, l'emozione è una cosa mia personale, tu non mi puoi dire non farti vedere troppo fragile, non farti vedere troppo forte, cerca di dire sempre sì, segui questa moda, no.
0: Come diventare allora, così, come diventare colà.
1: Brava, cioè io sono una che ha sposato un uomo che fa parte della Beat Generation, ti ho detto già tutto. A miei figli abbiamo insegnato che cosa è il concetto di Woodstock, ce l'ho insegnato, mio marito gli ha spiegato, gli ha illustrato Woodstock che cos'era, che cos'è un on the road, un viaggio, voglio dire, siamo gente che siamo un po' fuori dalle regole, quindi perciò ho detto sfondi una porta aperta. Seguiamo la società perché ci impone delle regole in cui viviamo, però se si parla di libertà mentale, che gli altri mi dicono che mi rendo troppo fragile agli occhi del mondo, non mi importa, l'importante è che vedono quello che sono. Mi piace parlare di rock, mi piace parlare di... anche se attualmente il rock può essere ritenuto qualcosa di troppo anticonformista, non fa niente, a me piace, mi piace parlare di tutto ciò che... mi dà vita, capisci?
0: Che ci nutre interiormente. Brava. Che quindi tira fuori le emozioni, questo per forza, perché mi dicono: oh, ma tu Morena, tu sei troppo intensa, poi le persone si spaventano. Ma per l'intensità dico si spaventano, cioè dobbiamo essere tutti mezzi morti, far finta che non ci frega di nessuno, boh, io non lo so.
1: Allora,
0: non ce la posso fare.
1: Una persona mi ha detto: senti, ma quando parli di qualche argomento sei troppo intensa, ti fa nascere un fuoco dentro. Scusami, ma se io lo sento quell'argomento, perché devo far finta che vada tutto bene e vada tutto male? Cioè, se tu hai un argomento in cui io sento di dire qualcosa di mio, non so che mi impongono gli altri.
0: Ma perché secondo te questo discorso dell'intensità, cioè tu vedere una persona intensa dici: oh, madonna, questa cosa farà nella mia vita, arriva, no? Cioè, secondo te che cos'è che preoccupa gli altri di questa intensità che uno può avere rispetto alla vita, ai sentimenti che sente? Boh, non lo so.
1: Morena, te lo devo cosa è che questa intensità può cambiare, le può cambiare quelle persone. Non tutti sono pronti ad essere cambiati.
0: Ecco, questa è una bella risposta che mi hai dato, cara Anna.
1: È così, lo so, io. Io da grande vorrei fare la psicologa, da grande vorrei farla, però non lo so.
0: Apriamo uno studio io e te.
1: però non so se la farò, perché per adesso sono ancora piccola, devo pensare ancora.
0: Ma diciamo che tu in qualche modo riesci a farlo attraverso la scrittura, secondo me.
1: Sì.
0: Perché prendi il lettore per mano, lo conduci nei meandri di riflessioni molto profonde, e è quello che io ho potuto constatare con Agape. Entriamo subito proprio nel vivo di questo libro, sennò finiamo il tempo e non l'abbiamo presentato doverosamente a chi ci sta ascoltando. Innanzitutto ti chiedo quale impulso ti ha portato a voler scrivere un libro di questo genere, dove mi sembra che in qualche modo la protagonista Giuliana un po' ti assomigli.
1: Allora, io mi trovavo alla Fiera Internazionale di Torino 2 anni fa, la ragazza con cui stavamo in fiera della mia casa editrice mi chiese: Anna, adesso che cosa scriverai? Presentato Libro di Mondo, proprio a Torino, presentato Libro di Mondo, perché il nome è stato scritto 16 anni fa, poi è stato riprodotto 2 anni fa di nuovo. Io ho l'abitudine di innamorarmi delle parole,
0: come ti capisco.
1: Allora dico: senti, ho scoperto una parola molto bella, si chiama Agape. E io voglio scrivere qualcosa sull'Agape. Dice: che cosa scrivi sull'Agape? Dico: non lo so, ma prendi le mie scarpe con i lacci. Perché ancora oggi non sono lacciate le scarpe, e ancora oggi molte scarpe con i lacci. Cioè, quindi per me è un amore per ciò che noi non possiamo controllare. Ciò che ci viene anche contro, ma nonostante tutto lo amiamo lo stesso.
0: Un po' anche amare questi aspetti di noi che ci danno la zappa sui piedi, fa noi niente.
1: La fragilità, amare la mia fragilità che può diventare la mia forza. Allora in Agape, ecco, l'Agape è l'amore incondizionale, l'amore che lascia andare, l'amore che non costruisce, cioè l'amore che non costringe. E Giuliana, il mio personaggio che mi somiglia un bel 90%, mi somiglia in
0: sì,
1: tutto.
0: Sì, ti somiglia veramente tanto.
1: Ecco, questa è Giuliana, questa personalità che nonostante cioè il dolore, l'empatia, il dolore la colpisce, lei non rifiuta l'affetto, non rifiuta l'amore verso gli altri. E soprattutto la voce, l'amore delle voci che lei sente, perché
0: ecco,
1: lei sente delle voci.
0: Questo è un aspetto molto molto affascinante. Se da un lato rivela la tua appartenenza al genius loci di Napoli, molto esoterico, dall'altro è anche una spia rivelatrice della tua capacità psicologica, perché ora le voci le sentiamo tutti, bisogna distinguerle queste voci, no? Sono voci della nostra mente, quindi frutto della psiche, oppure sono voci di presenze, come in questo caso, no?
1: Allora diciamo che io ho sempre combattuto con questa cosa, pensando che fosse, no, ecco, un problema della mia psiche, fosse qualcosa che, ecco, le voci di dentro, come avrebbe detto Edoardo De Filippo,
0: ecco,
1: no? Ma sono quelle voci, lasciamo agli altri pensare quello che vogliono, scoprire, o che siano la psiche, o che sia qualcosa che

0: ancora non comprendi, o ti dicono qualcosa che ti aiutano a comprendere meglio te stessa, o entrambe le cose?
1: Allora, queste voci, sai cosa servono? Allora, lo dico anche nel mio libro, non vengono a dirmi ciò che io possa cambiare, posso cambiare, ma vengono a prepararmi a ciò che sta per accadere.
0: Ah, ok.
1: Questo è molto spesso, è un po', lasciami la parola, un pugno nello stomaco, perché io so che sta per accadere qualcosa, ma non lo posso fare niente per cambiare. A cosa serve? Forse a nulla, perché se mi dici che mi stai ammazzando, non significa che sto facendo meno dolore, no. Io lo stesso,
0: però in qualche modo ti predispone,
1: però la mia mente è predisposta a capire che sta accadendo qualcosa, diciamo, come se io accolgo l'impatto, capisci? Il dolore lo posso sentire, però accolgo l'impatto,
0: ti prepari, ecco, non sei rigida sulle ginocchia, ma ti predisponi in quella posizione che ammortizza il colpo, no?
1: Brava, è così. Ed è così per la nostra protagonista, cioè lei, queste voci, questi sogni premonitori che lei fa, ma non li ha, infatti le sue voci gli diranno: noi non siamo qui per cambiarti la vita, ma siamo qui per raccontarti. Cioè, noi abbiamo bisogno di te perché abbiamo bisogno di dire, non puoi mandarci via perché altrimenti noi saremo persi, capisci? Cioè, lei ha questo virgolette maledizione o benedizione di accogliere tutti ciò, tutti quelli che hanno qualcosa da dire, che hanno lasciato anche qualcosa di non detto nel mondo e hanno bisogno di raccontarlo.
0: Sai, ho trovato molto bello anche dal punto di vista metaforico, perché adesso è chiaro che questa sensibilità quasi medianica, no, di captare voci a questo livello, è chiaro che non può appartenere a tutti, diciamolo. Ognuno abbiamo un grado di decodificazione del linguaggio, come dire, silenzioso, che ci portiamo dentro e abbiamo fuori. Però potrebbe essere un bel punto di partenza, Anna, questa metafora, che non solo le voci sono quelle degli esseri silenziosi, ma sono anche le voci a volte delle persone che abbiamo intorno, che chiedono di essere ascoltate al di là di quello che dicono.
1: Sì. Gli occhi, guarda negli occhi qualcuno e ti parlerà più di una voce.
0: Ecco, esatto. E quindi questa predisposizione, questa accoglienza, questa sensibilità, questa voglia di capire cosa l'altro contiene, forse sarebbe anche bene esercitarla su chi ci sta intorno.
1: Lo so, però sai una cosa, molto spesso è doloroso, Morena.
0: Ma, e non solo, molto spesso sono le persone che fanno resistenza. Sì, non so se, ecco, ti capita.
1: Certo, è quello il problema. Se tu, la tua sensibilità capisce qualcosa, molto spesso gli altri si chiudono a chiocciola. Io ho letto di quel tuo sogno, che tu raccontavi di quel sogno, no?
0: Sì.
1: Allora, se tu racconti una cosa del genere sotto forma di scrittura, tutto bene, bene, raccontato anche la storia, sei bravissimo.
0: Se lo leggi su un post, questa chi è, no? Mezza matta.
1: Ecco, se lo leggi, se tu racconti una persona, allora io ricordo che quando nel mio libro Giuliana racconta alla famiglia di questi suoi sogni, gli viene detto: sta zitta, non racconta. Se lei non lo racconta, la cosa non accade. È come se lei fosse la parte oscura che realizza il male, non è così.
0: Comunque, se una cosa non la dici, non esiste, no? Si può far finta che non esista.
1: Sai come dico sempre, Morena? Il fatto che io non vedo le persone in Africa che hanno sede non significa che non vogliono di sede.
0: È quello.
1: È la stessa cosa. Noi cerchiamo di non... Quando qualcuno ci fa notare, dice: ma forse, guarda, ho notato che hai qualcosa... c'è qualche problema, ne vuoi parlare? Si chiudono la chioccia, cioè, no, perché? Ho detto, cioè, vedi il male dappertutto, vedi, invece non è così. Non che noi vediamo il male, è che riusciamo a capire che quelle persone è un momento in cui hanno bisogno che noi le aiutassimo.
0: Cioè, è che a volte viene percepita questa mano, no, che si tende come un'invasione del loro spazio.
1: Brava.
0: Come un'invasione del loro spazio.
1: Brava.
0: E quindi poi uno silenziosamente e rispettosamente si tira indietro, perché vede che dall'altra parte non c'è una necessità di aprirsi o non c'è una volontà. Però il gesto di porgere la mano, secondo me, è sempre bello farlo, no?
1: Ma il problema però poi bisogna anche inverso, no? C'è gente che è convinta che tu abbia dei poteri paranormali.
0: Strega.
1: Ma cosa pensi che mi accadrà? No, dico niente, io non lo posso sapere. Io non sono una medium, io sono una che all'improvviso può avere l'istinto di sentire.

0: dire qualcosa. Ma questo non è dovuto alle voci che sentiamo o non sentiamo, è un fatto di sensibilità.
1: È un po' come essere gatti, no? Quando i gatti percepiscono delle energie dell'aria, tu li vedi che guardano qualcosa e tu non vedi niente, dici vabbè, potessi vederlo anch'io.
0: Brava, hai capito? È purtroppo così, diciamo che è un'arma a doppio taglio.
1: Assolutamente, assolutamente. Ti volevo chiedere, Anna, nel corso, diciamo, dell'esposizione della trama del libro, no? Ci sono delle parti in cui tu scrivi invece in corsivo e quindi sembra una riflessione quasi esterna. Cosa ha guidato questa tua scelta? Che cosa esprime quel corsivo? È un punto di vista differente, una riflessione dentro la riflessione?
0: Allora, io ho scritto un libro, tempo fa, si chiama Risveglio, letto da una scrittrice che lavora per una casa editrice di abbastanza di grande rilievo. Mi ha detto, questo è un flusso di coscienza. La gente studia tanto per farlo, probabilmente tutto era in automatico, perché scrivendo poesia il flusso di coscienza è messo in automatico.
1: Sì.
0: La mia non è passa modesta, è così, diciamo che io scrivo molto di flusso di coscienza in tutti i miei libri, per esempio.
1: Ma sì, è una modalità che anch'io non ci possiamo fare nulla, è difficile uscire.
0: Allora diciamo che quel corsivo è come se fosse un flusso di coscienza, un pensiero che si distacca un po' da tutto ciò che abbiamo scritto.
1: Ma nel tuo libro rappresenta un tuo punto di osservazione, quindi è la scrittrice che fa la scrittrice e annota i suoi commenti, oppure sempre un punto di vista all'interno della trama della protagonista, del narratore?
0: Da narratore esterno, infatti c'è un punto in cui dice c'è il momento della vita in cui le persone il tempo non scorre, cioè è un punto di vista in terza persona, cioè dal narratore esterno, che guarda la storia e cerca di spiegare ciò che sta accadendo all'interno di quella storia, ma visto da fuori, capito?
1: Quindi è un'osservazione, brava, diciamo, di chi dovesse leggere o di chi sta scrivendo.
0: Brava,
1: Di Anna. Perché è singolare e anche affascinante trovare disseminati lungo il percorso narrativo del libro queste parti dove c'è questo corsivo che tu intuisci che lì cambia qualcosa, no? Dal punto di osservazione.
0: Sì, ma io non so se tu hai notato all'interno di questo libro, diciamo che è il mio cruccio il tempo. Io parlo sempre di tempo.
1: C'è anche un capitolo, no, dove proprio lo esprimi
0: all'interno del libro, dove troviamo queste parole in greco, perché il tempo costruito, il tempo che abbiamo, sentiamo il tempo vero, il tempo che scorre, cioè questa scrittura serve per far capire che al di là di tutto ciò che accade c'è qualcosa che accade al di fuori e c'è qualcuno che lo vede. Quando noi non riusciamo a vedere quello che sta accadendo, capisci? Non so
1: se fosse
0: il fatto che io percepisca un'emozione, molto spesso non mi fa capire quell'emozione da dove viene o che cosa mi può dare. Allora diciamo che questo, anche il tempo intorno, tutto ciò che accade, in questo libro lei parla molto di tempo, proprio perché il tempo è lo scorrere del tempo che crea delle situazioni.
1: Diciamo che quello che ho notato io, oltre a quello che stai dicendo tu, è che ogni capitolo è come se fosse una declinazione differente di questo tempo.
0: Sì, brava, ecco questo, non mi venivano le parole, bravissima, una declinazione differente del tempo, brava.
1: E come mai l'idea di scrivere usando l'alfabeto greco, cioè rifacendoti al titolo Agape, che è una parola, no?
0: Greca.
1: Evidentemente greca, quindi ecco, rimanendo sulla scia di questa suggestione. O c'è una motivazione che noi non possiamo sapere, ecco.
0: No, la motivazione è questa. Il greco non è una lingua morta, è una lingua antica, è la lingua antica che ci precede, oltre al latino, perché noi siamo convinti che noi conosciamo solo il latino, no. Nel nostro linguaggio c'è anche il greco, no? Soprattutto.
1: Tra l'altro non è morta per niente, perché tutte le parole che usiamo, tantissime, contengono una radice dal greco, quindi le usiamo ancora senza saperlo.
0: Allora diciamo che ho voluto usare la lingua antica, la lingua degli antichi,
1: originaria.
0: Ecco. Sì, cioè io penso che è come se fosse la mia radice, capisci?
1: Sì, sì,
0: ecco,
1: sì, sì.
0: Il greco è la radice del mio essere, quindi usare il greco, non il latino, come radice di ciò che sono.
1: Milena, che è intervenuta, ci sta salutando e ci dice: il narratore osserva e riflette sopra le parti. Bene, lei ovviamente, Milena, facciamo i complimenti perché riesci sempre a fare la sintesi perfetta di quello che uno vuole dire.
0: Sì, Milena in questo libro è stata lei che mi ha aiutato molto a capire dove qualche parte c'era troppo vuoto, c'era troppo carico. Ecco, perché è stata, ecco, è stata come il narratore esterno che vede dove qualcosa manca o è troppo carico.
1: Dove aggiungere e dove togliere. C'è sempre bisogno di qualcuno che nella vita ci osservi da fuori e ci dica: senti, qui un po' così, qui un po' colà, no? Senza pretese.
0: Morena, però, scusami, devo dirti una cosa, però c'è anche chi nella vita cerca di dire: no, sei troppo, e ti mette le catene.
1: Ma no, certo, certo, in quel senso, no? L'occhio amorevole, io parlo sempre dell'occhio amorevole. Non di chi ci vuole fare piccoline.
0: Sai che anche l'amore a volte soffoca.
1: Lo so, c'è stata una frase bellissima nel tuo libro che voglio farci un post perché è meravigliosa. Quando praticamente la madre di Giuliana riflette sul fatto e dice: la voglio proteggere, ma finisco sempre per ferirla.
0: Sì.
1: E questo è una frase monumentale che tu hai scritto, perché a volte veramente siamo guidati dai migliori istinti e facciamo un casino nonostante tutto.
0: Allora, prima che chiudiamo, ti dico un'altra frase, la svelo. Il libro comincia così: forse è meglio se nascevi maschio, perché, punto, e poi al finale spiega il perché. Perché se nascevi maschio facevi il militare e ti insegnavano le carte ghiacci.
1: Vedi.
0: Capisci?
1: E quindi ecco,
0: questa è protezione pura di una madre, capito quella madre che lei era gigante perché non sapeva l'accertificio,
1: ecco.
0: Cioè, non sarebbe stata una persona come tante.
1: Bellissima, bellissima. Io purtroppo, Anna, ho finito il tempo.
0: Lo so.
1: Ma avremo altre occasioni, quindi ci lasciamo con questo proposito di ritrovarci, di seguirci sui nostri social, di volerci bene sempre e comunque al di là delle nostre dirette. Invito tutti i nostri ascoltatori a prendere il tuo libro, se ci ricordi il titolo e la casa editrice.
0: Certo, Agapè, volevo le scarpe con i lacci, Agile Edizioni. Si trova su Amazon, diciamo così, inutile dire tutti gli store, Amazon è il più facile di tutti.
1: Perfetto, ti ringrazio tanto e ci sentiamo prestissimo, Anna. Grazie.
0: Io ringrazio te, ringrazio tutta la radio e buona giornata. E grazie per l'opportunità.
1: Ciao. E noi ci lasciamo per il notiziario. Ci troviamo tra poco con il nostro amico Giovanni Cristino Baco. Ciao.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica scorsa in un terreno agricolo a Eboli. È stato individuato e sottoposto a fermo indiziato di delitto, un 26enne senza fissa dimora tunisino ed irregolare sul territorio nazionale. Stando a quanto emerge, avrebbe confessato, ma non è stato ancora reso noto il movente dell'omicidio. Prima notte senza attacchi nella guerra fra Stati Uniti e Iran, lo sottolinea alla CNN spiegando che il comando centrale degli Stati Uniti ieri non ha annunciato nuove azioni militari contro l'Iran dopo aver lanciato attacchi quotidiani contro il paese per quasi due settimane. Mentre cresce la tensione nel Mar Rosso, due missili balistici lanciati dagli Houthi alleati da Teheran verso l'Arabia Saudita sono stati intercettati da un sistema di difesa aereo operato da militari greci. I missili erano diretti contro raffinerie petrolifere nell'area di Yanbu, sulla costa saudita del Mar Rosso. Escalation in Cisgiordania. Le forze di difesa israeliane hanno condotto operazioni in numerose città e villaggi, effettuando perquisizioni e arresti. Le azioni militari sono state avviate dopo che due israeliani e quattro palestinesi sono rimasti uccisi in uno scontro avvenuto ieri vicino a Nablus, quando coloni armati sono entrati nel villaggio di Tel e un residente ha sottratto un'arma a uno di loro. Nel primo trimestre dell'anno ha superato i 45 miliardi di euro la somma giocata per il gioco d'azzardo. Nel contributo all'erario lo rende a rendere più di più sono le slot machine, gli apparecchi nelle sale giochi.
2: Rende il gioco d'azzardo allo Stato, ma sulle famiglie e i cittadini ha conseguenze non solo economiche, ed è un problema anche per i più giovani. Per loro in particolare la dipendenza anche in questo settore viaggia in internet. Secondo l'indagine nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità realizzata nelle scuole, è a rischio tra social media, videogiochi e azzardo online oltre un ragazzo su sei, più del 17% dei preadolescenti e quasi il 18% nella fascia tra i 14 e i 17 anni. Il comportamento più preoccupante tra gli studenti delle medie è il gioco attraverso computer, cellulare, tablet. Ha un disturbo da videogioco più del 13% e tra questi il 9,5% presenta anche il profilo di giocatore d'azzardo. Anche se l'attività è vietata ai minori di 18 anni, sono 340.000 gli studenti a rischio azzardo. Dichiara di aver giocato negli ultimi 12 mesi più del 10% dei preadolescenti e la percentuale sale tra i più grandi. Tra i 14 e i 17 anni che giocano solo online, il 20% risultano giocatori problematici. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
4: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
5: Il 18 luglio allo Sferisterio di Macerata andrà in scena Il Barbiere di Siviglia, un capolavoro assoluto del genio marchigiano Gioachino Rossini. A guidare l'orchestra il maestro Gianluca Martinenghi. Lo spettacolo, allestimento del Macerata Opera Festival, porterà la firma del regista Daniele Menghini, recentissimo premio Abbiati. Il cast sarà composto da specialisti del repertorio rossiniano. Avremo Raffaella Lupinacci nel ruolo di Rosina, Marco Filippo Romano in quello di Don Bartolo, Riccardo Fassi in quello di Don Basilio e al suo debutto in Italia nel ruolo di Figaro il giovanissimo baritono armeno Grisha Martirosyan, tra i vincitori assoluti del concorso Operalia 2025. Sferisterio di Macerata, Il Barbiere di Siviglia.
4: Macerata Opera Festival. Dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
6: Lunedì 27 luglio, nel cortile del Palazzo Arcivescovile, il Camerino Festival presenta un grande ensemble cameristico con il Settimino per archi e fiati di Beethoven. Sette interpreti d'eccellenza per una pagina luminosa e senza tempo. Camerino Festival. Vivi la tua estate in musica. Info su camerinofestival.com. Biglietti su ciaotickets.com.
7: E c'erano acrobati sui trampoli, danzatori, clown. Un sogno.
8: Spettacoli da sogno. Torna il Val di Chienti Baskers Festival. Il 18 e 19 e il 25 e 26 luglio artisti internazionali porteranno la loro arte di strada in galleria. E quest'anno due novità: compagnie itineranti e un grande spettacolo finale. Centro commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
9: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75.

0: che arriva la seconda è di... La prima è arrivata, vero Morena?
1: La prima è arrivata, la prima parte della nostra... È anche passata, Nazareno.
0: Eccoci qua allora, che cosa faremo adesso?
1: Ah, questa seconda parte sarà una trasmissione molto molto particolare, perché io è come se volessi in questa parte, in quest'oggi, abbandonare un po' il timone della barca, perché abbiamo qui un ospite che è in grado di guidarci in maniera sicura, avendo una direzione e una rotta ben precisa. E dal momento che il nostro ospite, io ve lo presento, si chiama Giovanni Cristino, in arte Baco, è interessato, Nazareno, in special modo a farci ascoltare la sua musica. Quindi ascolteremo molti pezzi di Baco. È un pianista, un compositore, però non voglio aggiungere molto altro, perché preferisco che sia lui a dire quello che reputa necessario per introdurre le sue composizioni. E dunque, ecco, ve lo mostro anche per chi ci sta seguendo da Facebook. Eccolo qua. Benvenuto Giovanni.
2: Grazie Morena e grazie Nazareno per avermi invitato innanzitutto, e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Diciamo, voglio iniziare a parlare un po' di quello che è il progetto Baco.
1: Assolutamente.
2: Diciamo, di quella che è la sua matrice, del perché, e poi vi parlerò anche dei brani che presento oggi, che fanno parte di un progetto chiamato Nostalgia. Allora, Baco viene dal mondo dei graffiti, in realtà, perché quando ero un ragazzino, in circa le scuole medie, avevo il vizio di fare i graffiti.
1: Dove li facevi quando
2: sono, eri piccolo? Sono originario della Puglia. Uh-huh. Quindi
0: Puglia,
2: Di Bari per l'esattezza. No, parliamo di muri messi a disposizione dal comune, leciti. Sono stato proprio un writer canonico.
1: In brattamuri vengono chiamati,
2: sì.
1: No?
2: Diciamo, Baco è il nome che avevo scelto come tag, in realtà erroneamente pensando che il Baco potesse poi trasformarsi in una farfalla. Poi ho scoperto anni dopo che il Bruco, vabbè, questa è un'altra storia, sì, un sacco di cose. Baco mi è rimasto attaccato come nome, infatti molti miei amici mi chiamano così, anche i miei genitori per un periodo hanno iniziato a chiamarmi in questo modo, quindi
1: forse perché è più semplice, più immediato di Giovanni.
2: È più immediato, sì, assolutamente. Poi quattro lettere sono subito alla portata di tutti, ecco, della memoria. Ho deciso poi un paio di anni fa di portare il mio progetto in piano solo a un livello, diciamo, successivo, quindi iniziare a pubblicare, a farla diventare una cosa un po' più strutturata e seria. E ho pensato che il mio nome e cognome da solo non bastassero,
1: bastasse.
2: E che dovessi inglobare il nome Baco, anche perché c'è una sorta di analogia tra la modalità di fare musica di questo progetto e la modalità anche di fare i graffiti, quindi un certo tipo di estemporaneità e di adattabilità del gesto e della necessità che si possono riportare poi in musica. E quindi sì, tutto questo insieme di aspetti formano il progetto Baco, che comunque dal punto di vista poi strettamente tecnico, musicale, vedono un po' un intreccio anche di generi e stili. C'è il jazz, c'è la classica che adoro e che studio tuttora, c'è un po' un tipo di sonorità neoclassiche legate a un pianismo più accomodante, ecco.
0: C'è tu tanta roba.
1: Ti sei formato, sì, diciamo, studiando al conservatorio, oppure...
2: No, la mia formazione è da conservatore. Ho studiato jazz sia pianoforte che composizione a Monopoli. Ovviamente ho sempre suonato nella vita anche altri strumenti del tutto autonoma. Però sì, ho deciso poi, finite le scuole superiori, di approfondire la questione musicale e di fare un lavoro del mio sogno, esatto,
1: da quel punto di vista. Quindi far coincidere la carriera lavorativa con l'aspirazione massima che uno ha, che ripone nelle passioni. E, tra l'altro, diciamo che stai portando avanti, o hai portato avanti anche cose parallele, hai fatto composizioni in ambito anche di residenze artistiche. Questo è un aspetto particolare. Ultimamente
0: residenze artistiche,
1: le residenze artistiche
0: sono,
1: ultimamente si sente parlare molto, no? Allora, di queste residenze artistiche.
2: Sì, sono dei momenti davvero molto formativi e che lasciano poi sia un ricordo che tante cose belle legate proprio non soltanto alla produzione artistica ma anche alla connessione tra le persone. Poi nello specifico la mia esperienza più grossa è stata quella fatta sempre a Mola di Bari con una residenza che si chiama Condivisione, che tra l'altro è in corso proprio in questi giorni, che è stata organizzata da amici collaboratori in cui ho partecipato tantissimi anni e ho prodotto non solo cose legate al mondo della musica ma anche a quello delle arti visive.
1: Ma hai collaborato anche con produzioni di danza contemporanea, installazioni multimediali, quindi ti presti anche a collaborazione, diciamo, su piano artistico sinergico con altre espressioni.
2: Diciamo che poi la musica o la composizione in generale si esprime in tanti aspetti e
0: è giusto, è vero.
2: E quindi alcune cose non possono essere dette se non in determinati ambienti,
1: certo,
2: o in determinati luoghi.
1: Sì.
2: E quindi mi cimento sempre in cose alternative, provo sempre a spostare l'asticella da un'altra parte, sia per curiosità che anche per natura mia,
1: è una sfida
2: esplorativa
1: anche
2: personale,
1: anche per te, perché immagino che quando ti trovi in questo tipo di collaborazioni ti viene richiesto di dare un'espressione a un concetto che esista già, no? Una coreografia o un'installazione, quindi lì ti trovi a dover scrivere qualcosa rispetto a un'altra cosa già data.
2: Esatto, poi le cose devono comunicare in un certo modo e più ci si intreccia più funziona più soddisfazioni si hanno sotto vari aspetti. Ecco.
1: A livello compositivo come agisce su di te questo stimolo rispetto a quando ti senti completamente libero, no, di improvvisare e creare come vuoi? Che tipo di...
2: Ok, faccio una premessa. Allora, l'argomento improvvisazione è un po' complesso perché in generale... è anche risaputa questa cosa che sto per dire, però in realtà non si improvvisa mai perché l'improvvisazione è sempre il frutto di una ripetizione di qualcosa che comunque si è già esperito
1: qualcosa modo. Io vedo in teatro, tu puoi improvvisare quanto vuoi ma hai delle regole tecniche che ti hanno consentito di arrivare a improvvisare,
2: esatto, e avere a che fare con nuove discipline o nuove modalità di approcciarsi alla restituzione del suono, in questo caso, porta ad ampliare un po' la gamma di quelle che sono le possibilità che il corpo, la mente, lo spirito riescono poi a mettere in gioco nel momento in cui si va poi ad improvvisare. Io personalmente utilizzo il mezzo improvvisazione come un banco di ricerca che mi aiuta a cristallizzare. Non è sempre così, ma in alcuni casi lo è.
1: Può essere utile.
2: Quindi cristallizzare quelli che poi diventeranno dei pezzi è un campo. Posso lavorare sul campo.
1: Certo,
2: ecco, diciamo
1: certo. È come raccogliere, no, l'ispirazione,
2: esatto.
1: Fare delle prove, sketchbook, com'è che si chiama per i pittori?
2: Sì, una sorta di agenda dove si appuntava le idee.
1: Fa degli schizzi, poi dice vabbè, magari questa cosa qui la utilizzo per questo, per quell'altra cosa. Parlaci un attimino adesso, visto che vogliamo fare questo percorso dentro la tua produzione, degli album che già hai prodotto e... ogni album che caratteristica ha?
2: Allora, innanzitutto il progetto Baco ha prodotto allo stato attuale una serie di 10 singoli che sono usciti l'anno scorso, che avevano come concept generale il rapporto umano tra me e delle persone molto care.
1: Okay.
2: Oggi non ascolteremo nessuna di quelle tracce, ovviamente invito chiunque ad andarle ad ascoltare su qualsiasi piattaforma di streaming, scrivendo Baco _ Giovanni Cristino, potete ascoltare tutto quello che ha a che fare anche con quella produzione. Oggi invece volevo presentarvi quello che è il lavoro chiamato Nostalgia, che è uscito, l'ultima pubblicazione è avvenuta il 30 giugno, è stato un editoriale particolare perché ho pubblicato un singolo, poi due EP e poi altri due brani, e tutto questo concept della nostalgia io lo vedo un po' come, non come un sentimento malinconico, ma come un modo per guardarsi davvero alle spalle, ma per prendere la rincorsa, quindi per riproiettare
1: come un elastico,
2: esatto, per riproiettare tante cose che secondo me nel corso della crescita, della formazione, dell'esperienza, dell'avere a che fare con le altre persone, insomma, perdiamo un po' di pezzi di quella che è la nostra vera natura. E quindi sono andato a indagare un po' di ricordi dell'infanzia, qualcosa legata anche ai rapporti in generale, che sia col mio maestro,
1: certo,
2: storico,
1: i rapporti formativi,
2: tutto questo mi ha fatto ricongiungere un po' a quello che è il me bambino e quindi a quelle che poi sono le storie che mi hanno fatto capire io come reagivo fuori dal da un immaginario magari precostruito o da quella che è la limitazione magari della reazione di un adulto a un avvenimento.
0: Hai detto che il bambino prima, vero?
1: Mai a un certo punto ti sei trovato a confrontarti con questa necessità di andare a ritroso per ritrovare lo slancio? Cosa avvertivi che c'era? Quelle immagini sfalsate a un certo punto, dici aspetta un attimo che c'è qualcosa che non mi torna.
2: Sì, allora, questo argomento è un po' delicato e complesso per me, perché questa idea di andare un attimo a ricercare nel passato è qualcosa che un po' ho sempre avuto, però ovviamente non si era mai cristallizzata
1: un'esigenza immediata.
2: Secondo me questa è proprio una deduzione,
1: ci piace
2: di concreto. Credo che questo pensiero sia maturato a un certo punto, abbia naturalmente restituito quello che poi è.
1: Ha trovato un suo sbocco naturale in una ricerca che a volte si fa anche senza pensarci troppo, no?
2: No, io credo che le cose. Ognuno fa quello che deve,
1: esatto.
2: Viene spinto da una forza che
1: devi solo seguirla.
2: Sì, sì, bisogna solo seguirla, che forse non bisogna neanche indagare cose perché magari è così fragile che basterebbe davvero un'occhiata.
1: A volte io ho la sensazione che questa forza potente che ci spinge da dentro è come se ci fosse estranea, perlomeno io sento anche una sensazione che dico, oddio, sono io veramente questa cosa o è qualcosa che da fuori si vuole esprimere attraverso di me. E quindi anche arrivare al verdetto finale preoccupa un attimo, dico, lo lasci lì, io ti seguo, vediamo che succede.
2: Esatto.
1: E per gli artisti per me funziona tanto così.
2: È vero. No, diciamo, concludendo questa questione del discorso Baco, penso che anche pensando alle pubblicazioni che sto elaborando future, il progetto Baco forse si occupa davvero di sentimenti e ricordi, memoria, relazioni, quindi a che fare in questa modalità, e quindi per sua natura anche in un certo senso si autogiustifica il suo modo di essere ibrido e quindi di abbracciare tanti generi, tanti modi diversi di fare le cose.
1: Il primo singolo Kimono EP,
2: Kimono piano version,
1: ecco, Kimono ci rimanda subito, no, nell'immaginario a una vestizione giapponese. Tu hai una suggestione, un legame particolare?
2: Sì. Allora, Kimono in realtà è un brano che è davvero legato, cioè nel discorso nostalgia e racconto è legato ai miei anni di formazione in conservatorio e comunque al mio maestro che è stato Gianni Lenocci, che purtroppo è scomparso nel 2019. E diciamo l'idea di chiamare questo brano Kimono è dovuta al fatto che un po' gli anni di formazione o tutto quello che facciamo per arrivare poi a essere quello che
1: vorremmo essere.
2: Il kimono è una sorta di abito tradizionale che ci protegge, no? Quindi l'idea di un maestro che ti avvolge, ti accompagna nel mondo,
1: ti dice come devi fare, devi,
2: però non fa niente per te, ti sta addosso. E questo ricordo, questo immaginario poi legato anche alla natura del brano, perché all'interno poi c'è anche una forte citazione a un brano del mio maestro, quindi da cui sono partito per la costruzione, è un ritmo diciamo ossessivo che accompagna tutto il pezzo, e quindi ho voluto fare sia un omaggio ma anche un ritorno indietro a quello che è stato. Ecco,
1: cosa ci ascoltiamo per iniziare questo viaggio dentro la
2: formazione? Il primo brano è Drupa. Allora, devo specificare una cosa: tutto questo disco Nostalgia è stato prodotto insieme a Giuliano Vozella. Infatti il brano Drupa nello specifico ha anche delle sue elaborazioni elettroniche successive alla registrazione, Giuliano che ci tengo anche a salutare, è stato registrato a Milano al Guscio Studio, Il brano Drupa parla del mio rapporto con i mandorli, sostanzialmente. E
1: del la Drupa paese, sarebbe
2: il nome scientifico, ecco, della mandorla, esatto. E quando ero piccolo, nel mio paese c'erano tantissimi mandorli. E ho bellissimi ricordi di io con tutte le zie, i parenti, andavamo a raccogliere le mandorle, le zie con i fazzoletti in testa, uno scenario
1: arcaico
2: quasi. Poi purtroppo delle scelte economiche fuori dai romanticismi hanno portato a una sostituzione di colture, sì. E quindi poi i mandorli non c'erano più, ma ho questa memoria di questi campi di mandorli in fiore bellissimi, e che mi sembrano molto più importanti, cioè mi sembra più importante apprezzare una cosa del genere che preoccuparmi di tante altre cose nella vita che sono superficiali. E quindi ritorno all'occhio del bambino che sta bene semplicemente guardando qualcosa di magnifico.
1: Ma poi sai, queste visioni di bellezza quando siamo piccoli non ci accorgiamo che ci stanno formando e che ce le porteremo, no? Fino alla fine dei nostri giorni, ma proprio perché ci danno quell'imprinting focalizzato sulla bellezza, e questo è fortunato chi riesce a conservarlo.
0: Morena, questa è una cosa molto importante, lunga.
1: Eh sì, perché a volte ci focalizziamo su quelli che sono stati i nostri traumi infantili, ma non lasciamo riaffiorare invece questi flash di bellezza che, se abbiamo colto, li abbiamo dentro, sì. E questo ci dà un'occasione.
2: È la natura umana, tendiamo più ad ascoltare le notizie cattive,
1: che quelle buone.
2: Parlo del TG in generale, no?
1: Intanto ce lo vogliamo ascoltare, visto che
0: cominciamo,
1: se no non riusciamo ad ascoltare tutti i brani. Naturalmente, per tutti voi che ci state seguendo in

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
1: Allo Sferisterio di Macerata andrà in scena Il Trovatore, grande titolo della trilogia popolare verdiana. L'allestimento del Macerata Opera Festival porta la firma del regista spagnolo Francisco Negrín e il cast sarà composto da star internazionali come Piero Pretti nel ruolo di Manrico, Marta Torbidoni in quello di Leonora, Franco Vassallo Conte di Luna e al suo debutto in Italia Sofia Petrovic nel ruolo della zingara Azucena. Sferisterio, Il Trovatore.
0: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
2: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Eccola qua, che bella musica che abbiamo cominciato a sentire.
1: Eh sì, oggi abbiamo qui in diretta con noi Giovanni Cristino, Baco, il nome che ha scelto come rappresentanza artistica del suo progetto. Vogliamo continuare in maniera serrata. Nella seconda parte vi faremo ascoltare moltissimi brani perché ci piace, perché lui preferisce farvi sentire la musica anziché perdersi nelle parole.
0: Ha ragione, per questa bella, okay, questa bella musica.
2: Allora, presentiamo il prossimo pezzo che si chiama Blu Tema. Blu Tema in realtà parla del mio rapporto con l'essermi trasferito. E quindi io sono nato e cresciuto in un paese di mare, e quando sono venuto qui a Monte Cassiano, per l'appunto, non ho sentito quella nostalgia legata all'assenza di vivere vicino al mare, ma quello che mi è mancato di più è il suono del dialetto e la possibilità di poter parlare dialetto, che è una lingua molto strutturata, almeno nel mio paese,
1: ovunque, anche per noi
2: in tutta Italia, dico, e quindi mi manca davvero questa cosa qua. L'ho riconosciuta come mancanza, e niente, questo pezzo parla appunto di questo aspetto qui.
1: Bene, ce lo ascoltiamo.
0: Ascoltiamolo.

0: quindi sì.
1: Eccoci qua dopo questa
2: ritorniamo.
1: Bella musica anche qui.
0: Bene, sempre nell'ordine delle nostalgie, passo a parlare di Futuro Semplice. Futuro Semplice.
1: Ah, sempre nostalgie, dici?
0: Sempre sì, nostalgia, sì. Sì. Futuro Semplice. Quando ero un bambino volevo andare a scuola anche la domenica, poi non sto scherzando, ero molto affezionato all'idea di imparare, ero molto legato alla scuola in generale. Poi questa cosa per un motivo per l'altro si è spezzata,
2: si
0: è dissipata per vari avvenimenti che non citerò qui. Però questa idea si collega a un quadro che mi ha regalato mia zia omonima, tra l'altro, al femminile, per il mio battesimo. No, io ho preso questo quadro e dietro c'è scritto a Giovanni con l'augurio che nella vita possa imparare ad apprezzare le cose semplici e a goderne di esse. E poi firmato con la firma di mio zio e quella dei miei cugini che erano piccoli, quindi le firme erano un po' più sgangherate.
2: Ecco, sì.
0: Ecco, sì, sì. E, diciamo, poi con questa mia zia ho attraversato anche dei percorsi. Andavo a trovarle, eravamo legati,
2: parlavamo
0: di tanti aspetti. Lei era una persona fortemente credente e
1: bello questo pure.
0: E discutevamo insieme anche su questioni cosmiche, sull'esistenza
2: ai massimi sistemi,
0: cosmiche su che cos'è Dio, tutta una serie di aspetti. Io personalmente adesso mi faccio una piccola sintesi mentale, tanti piccoli tasselli, tante piccole cose, la firma di mio cugino, il quadro, la dedica, la zia, e mi sembra che forse, dico una cosa un po' strana, non lo so, che Dio forse è proprio questo insieme di tasselli, questo insieme di cose,
2: d'accordo.
0: Di piccole cose che formano un ambito più grande, ecco, è come un raggio, mi piace l'idea del raggio di luce che esce dalle nuvole, appare solo per un attimo, dice ok, si è manifestato qualcosa che potrebbe essere Dio, quindi un attimo.
2: Però tu non senti mai di essere parte di quella cosa che consideri.
0: Sì, assolutamente, sono uno dei sostenitori che io non ho un corpo ma sono un corpo,
2: ecco.
0: Quindi noi siamo natura sostanzialmente,
2: esatto,
0: non mi sento distaccato.
2: Perfetto.
0: Diciamo dal tutto, ecco, in generale.
1: Tutto è perfetto, come si vede.
2: Allora ci ascoltiamo il prossimo brano. Futuro Semplice.

0: Altra bellissima, un'altra bellissima, vero?
1: Fragilissima, no?
0: Ha detto a degli altri, come ha detto prima?
2: Stavamo parlando poi del fatto di parlare di storie molto...
1: È finito molto... il brano?
2: Sì, sì.
1: Stavamo riandando in onda.
2: Parlavamo poi della necessità, magari dal punto di vista artistico, di parlare di storie molto personali, come in questo caso, e dicevamo mentre il brano andava in onda... che molto probabilmente è un'operazione necessaria per conoscere gli altri, sì. Perché quando facciamo conoscenza lo facciamo tramite
1: l'empatia,
2: tramite l'empatia e le nostre storie personali.
0: Sì, questo è bello, questo che dice.
1: Assolutamente, mi trova d'accordo.
2: Bene, andiamo avanti con un altro brano.
1: Via, subito,
2: okay, il prossimo si chiama Novembre. Ed è, vabbè, novembre è il mese in cui sono nato.
1: È il mio preferito, tra l'altro.
2: Sono un sagittario di prima decade.
1: Allora si spiegano molte cose.
2: Si spiegano molte cose, esatto.
1: Sei un sagittario.
2: Quando ero piccolo mi piacevano tantissimi i compleanni. Festeggiavo il mio compleanno manco fossi un supereroe, qualcosa del genere. Poi col passare degli anni ho iniziato a vergognarmi a tal punto da nascondere
1: il
2: giorno del mio compleanno. Uscivo sbagliato.
1: Questo, cioè, che cosa associavi?
2: Non lo so, penso forse che un po' di senso di insicurezza, qualcosa che nella vita ti porti dietro.
1: Legato al tempo che passa oppure alla tua identità?
2: No, al fatto forse di essere protagonista in una situazione. Perché il compleanno ti mette sempre di fronte a un qualcosa da celebrare che ti vede al centro dell'attenzione. Magari, non so, uno poi vuole starsene per i fatti suoi.
1: È vero.
2: Forse questa cosa non è buona. È un primo segnale magari di un distaccamento da se stessi che dagli altri.
1: Sì, è vero.
2: E quindi novembre penso che mi faccia recuperare quella sfrontatezza per dire oggi è il mio compleanno, fatemi gli auguri.
1: Festeggiamo.
0: Auguri.
1: A novembre tornerai qui e lo festeggeremo in diretta, vai.
2: Esatto.
1: Novembre. Comunque dici una cosa esatta.

0: stanno
1: di, noi stiamo dibattendo
0: con questa musica.
1: Chi non ci segue via Facebook si perde molto della mattinata oggi, però va così, ragazzi. Venite su Facebook e collegatevi.
0: La musica dice qualcosa ogni volta.
2: Prossimo brano, Remember Jazz. Questo perché mi lega al fatto che quando ho iniziato a pensare di volermi approcciare alla musica jazz, non l'avevo mai ascoltato, non sapevo di che cosa stessi parlando, ma mi piaceva così tanto questa parola jazz che dicevo di suonare jazz. Ero ragazzino, facevo musica classica, avevo un mio insegnante privato che non conoscendo bene il genere non riusciva proprio a istruirmi, io gli chiedevo i pezzi di jazz. Poi oggettivamente l'intuito infantile mi ha fatto capire che ci avevo preso dopo. Quindi questo pezzo è un po' dedicato a questa un po' sfrontatezza o questa piccola pantomima che mi avevo montato nella testa, che però poi non so come istintivo mi sono lasciato andare, ecco, a quello che era un'idea forte, tanto da diventare quell'idea e portarla avanti.
1: Ma
2: con convinzione.
1: Ma a volte si comincia proprio così, sì. Si rimane flashati da qualcosa prima ancora di sapere perché e che cos'è.
0: Flashati addirittura.
1: Sì, questo è un termine che ogni tanto tiro fuori dal cassetto.
0: Ecco.
1: Flashati deriva da flash, no? Qualcosa che ti abbaglia.
0: Ed è bella.
1: Se ti abbaglia, evidentemente qualcosa c'è. Che ha quel potere di abbagliare. Poi c'è da andare a indagare sotto.
0: È giusto, è giusto. Allora. Adesso che c'è?
1: Arriva.
2: Jazz.
0: Eccola.

0: Via così bella, dove la trovate?
1: Solo qui da noi, Nazareno, solo qui da noi.
0: Con questo amico qua che... Ah, ma quante cose hai fatto di questa bella musica?
2: Allora, il progetto Nostalgia, nel progetto Nostalgia ci sono 14 tracce, di cui due sono prodotte con, anche con basso e batteria, però tendenzialmente già, è tutto in piano solo. Ovviamente queste 14 tracce le trovate... sempre su tutte le piattaforme digitali, potete ascoltarle quando e dove vi va, esatto.
0: Ecco, appunto, esattamente, diciamo a tutti, dove la trovano questa musica così bella?
2: Allora, tutte le piattaforme di streaming digitali come Spotify, YouTube, Deezer, SoundCloud, Bandcamp, non so, ce ne sono davvero tante.
1: Cercate quindi... Giovanni Cristino Baco e verrà fuori l'opportunità giusta per voi.
2: Esatto, ognuno usa il suo canale. Distributore,
0: distributore, sì, sì, sì. È veramente streamer, bella musica,
2: preferito.
1: Passiamo al prossimo brano.
2: Andiamo al prossimo brano. Kiko, questo a differenza degli altri è suonato con, è stato prodotto con basso e batteria, quindi diciamo una specie di trio canonico,
1: un arrangiamento base, sì. Sì,
2: il pezzo Kiko viene Kiko è il nome di un cane che adesso è a casa con noi, che la mia compagna Alicia ha trovato, meglio il cane gli si è accollato sostanzialmente durante
1: il cane ha trovato lei
2: durante un cammino, il francescano del nord, infatti lui si chiama Kiko proprio per questo motivo, in diminutivo di Francesco. Lui è un cane molto affettuoso, noi siamo andati addirittura poi a riprenderlo dal canile in Umbria per riportarlo qua, e
1: tutto un percorso
2: rocambolesco. Sì, sì, poi ognuno di questi brani ha realmente delle storie che sto scrivendo, che forse un giorno vedranno una piccola pubblicazione di racconti brevi, però non prometto niente, ma
1: ci stai lavorando,
2: ci sto lavorando, esatto. Questo mi ricongiunge all'amore profondo che ho per gli animali in generale, che è un po' nel corso della vita per tanti aspetti se n'è andato, un po' per necessità, perché che non ho, devo lavorare, devo studiare, mi devo spostare, non posso tenere un cane, quindi,
1: sai, perché no? Gli animali poi richiedono una costanza o anche un punto fisso dove,
2: sì, no, erroneamente ho iniziato a vedere la vicinanza e quindi a prendersi cura di un animale come un limite più che come un valore, sì. E questa cosa non so, mi ha un po' destabilizzato personalmente, non mi sono riconosciuto in questa cosa qua, diciamo. Il pezzo Kiko prova a non riportarmi indietro, ma a ridonarmi quella che ho perso strada o che qualcosa mi ha rubato,
1: ti ha allontanato a un certo punto. Ce l'ascoltiamo.
0: Eccola qua, arriva!

0: Eccola ancora la bella musica di oggi, che il nostro amico qua ci sta veramente facendo bene ed è bella.
1: Questo era un brano scritto per un cagnolino. Il prossimo
0: per un cagnolino.
2: Allora, dolcemente ad alta voce il prossimo brano. Questo ha una storia molto bizzarra alle spalle, perché quando ero proprio piccolissimo io ero convinto che nessuno si potesse chiamare nello stesso modo. Cioè, quindi Giovanni ero solo e soltanto io. Perché intorno a me, tra l'altro, poi mamma e mamma,
1: altri,
2: papà,
1: Giovanni.
2: Papà, mio fratello Antonio, mia zia, Tettina, quello Nanuccio, Franchino.
1: Cosa è successo, Renato?
2: È successo che
1: quando ha scoperto che c'erano altri Giovanni.
2: È successo questo. È successo che eravamo in chiesa e il parroco ha iniziato a leggere dal Vangelo secondo Giovanni. Al che mi hanno raccontato, perché io non ho della, una memoria molto nitida, sì, mi ricordo di un avvenimento
1: che mi ha destabilizzato.
2: A quanto pare io mi sono messo in piedi sulla sedia e ho gridato, io sono io Giovanni, non ho detto niente, non è vero quello che, che sta dicendo. E, insomma, è un episodio buffo, però che in realtà mi fa riflettere su quanto uno è convinto delle proprie cose e quella convinzione in quel caso non è stata soppressa dal senso di inadeguatezza che si potrebbe provare, ma sono salito lì su, ho declamato le mie ragioni nel bene e nel male.
1: Hai proclamato la tua verità, Giovanni,
2: un
1: però
2: po' come,
1: la stoffa del Giovanni Battista,
2: forse hanno ingrattato il nome,
0: quella di oggi è finita per ora. Allora andiamo ancora avanti.
1: Come si chiama questo brano, ce lo ricordi?
2: Dolcemente ad alta voce.

0: quantomeno se non dice dell'effetto che fa a me,
1: uno dopo l'altro, uno dopo l'altro, sempre più belli, sempre più belli per tutti questi sono.
0: Mazzareno è stregato, è rapito oggi dalla
1: veramente,
0: musica.
1: Ma veramente, io non ho mai sentito una musica così bella, così che si fa fare
0: un viaggio, sì, stai facendo
1: sì,
0: un viaggio
1: veramente.
2: Grazie.
0: Dove ci porti
2: allora,
0: adesso?
2: Sogni ad occhi aperti. Questo brano parla di quando io da piccolo volevo fare il poliziotto, ma
1: ecco,
2: chissà, poliziotto inteso
1: come
2: qualcuno della in televisione con un jeans, una maglietta, che sta lì con l'aria un po'
0: autorevole.
2: Al che un'estate eravamo a Foggia da alcuni parenti di mia madre e io per una settimana intera sono rimasto con lo stesso paio di jeans, che mi sono venute le bolle. Cioè, volevo fare così tanto il poliziotto che o meglio, volevo assecondare così tanto quell'idea, tanto da non preoccuparmi più
0: addirittura
2: del mio corpo. Quindi sono entrato dentro questa visione. Poi diciamo questa storia mi insegna che alla fine, di fronte poi al dolore fisico e alla necessità di stare bene, ho preso quell'idea e semplicemente l'ho abbandonata. È stato un po' come quella questione del judo di cui parlavamo prima. Niente, non c'ho altro da dire su questo brano.
0: Bene, ce lo ascoltiamo. Sogno ad occhi aperti. Tra l'altro

0: sempre più belle, sempre più belle.
1: Andiamo ad assaggiare,
0: ecco, lo sentite? Eccole qua.
2: Bene, allora il prossimo brano che vi propongo è Kimono. Ne parlavamo all'inizio. Del discorso, quindi non ripeterò quello che è, ma quello che abbiamo detto prima. Mm-hmm. Ma ci tengo a specificare i nomi dei musicisti che hanno suonato, sì, sia nel pezzo Kiko che in Kimono, che sono Andrea Dominoni al basso e Matteo D'Ignazzi alla batteria. Niente, ascoltiamo Kimono. Questo pezzo ha anche una versione che si chiama Kimono piano version, quindi semplicemente in piano
1: solo piano.
2: Sì.
0: Eccola.
1: Guarda, ci siamo perché è mezzogiorno e 4 minuti, ritorniamo in onda giusto per i saluti.

0: Eccola qua, la grande musica qui a Radio Nuova Macerata che è arrivata oggi da... Da chi?
1: Da Monte Cassiano, dove vive Giovanni Cristino in arte Baco.
0: Eccolo qua, bravissimo.
2: Grazie
1: abbiamo
2: a tutti.
1: Pochissimo tempo.
0: Applauso gli facciamo, via. Ecco.
1: Abbiamo pochissimo tempo per congedarci e... Dici
2: bene,
1: cosa vuoi aggiungere?
2: Posso soltanto dire se qualcuno, a qualcuno se è piaciuto ed è interessato, può seguirmi. No, io utilizzo soltanto Instagram. Baco_Giovanni Cristino. Potete ascoltare la musica dove volete. Se volete contribuire in parte economica, esiste Bandcamp e potete fare un'offerta e comprare direttamente le tracce per evitare di ritornare sempre nello streaming.
1: Noi vi invitiamo Bandcamp. Naturalmente a sostenere sempre i nostri artisti anche acquistando i brani online, perché l'arte ci piace, ci salva la vita, ci rende vivere un'avventura molto più bella e appagante, però gli artisti non vivono d'aria, quindi hanno bisogno.
2: Purtroppo mi piacerebbe tanto, ma purtroppo no.
1: È anche giusto che l'opera venga in qualche modo valutata e riconosciuta attraverso un obolo, chiamiamolo sì. Così, dai.
0: Dai, musica grazie per tutti di queste cose bellissima. Dai.
1: Grazie Giovanni per averci fatto compagnia e averci fatto passare questa mattinata stupenda.
2: Grazie. Ciao a voi tutti per avermi ospitato. Ciao.
3: Radio Nuova in rete.

0: nemmeno un po' d'affetto.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
2: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
3: Al parco acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
2: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
3: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 26, live show principesse.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e di Fossombrone Est in entrambe le direzioni in provincia di Pesaro Urbino. Previsioni ANAS di traffico per il primo weekend di esodo estivo 2026. In vista dell'aumento dei flussi veicolari dovuti agli spostamenti per l'esodo estivo, ANAS, società del gruppo Ferrovie dello Stato, ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha limitato la presenza dei cantieri. Fino all'8 settembre sospesi 1349 cantieri, circa l'81% di quelli oggi attivi, più 11% rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. Come ogni anno, ANAS sarà presente sulla rete stradale e autostradale di competenza con uomini e mezzi per il monitoraggio H24 della circolazione e l'assistenza per il pronto intervento. Traffico da Bollino Rosso pomeriggio di venerdì 24, la mattina di sabato 25 e il pomeriggio di domenica 26 luglio. Si ricorda che i mezzi pesanti non potranno circolare venerdì dalle 16 alle 22, sabato dalle ore 8 alle 16 e domenica dalle 7 alle 22. Interessate dall'aumento dei flussi veicolari, le maggiori direttrici al nord verso i valichi di confine in direzione della Slovenia e della Croazia e verso le maggiori località turistiche, al centro i collegamenti tra la capitale e il litorale, l'itinerario E45, la statale 1 Aurelia e la statale 16 Adriatica, al sud traffico intenso è previsto sulla A2 autostrada del Mediterraneo fino agli imbarchi per la Sicilia, le statali 106 e 18, le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo e la statale 131 Carlo Felice in Sardegna. ANAS ricorda la campagna sulla sicurezza stradale Guida e Basta. Quando sei alla guida tutto può aspettare, in collaborazione con il MIT e Polizia di Stato, e la campagna informativa di prevenzione contro gli incendi, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero gratuito Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Buon viaggio e guidate con prudenza. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
6: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Color

0: E c'erano acrobati sui trampoli, danzatori, clown.
1: Un sogno.
2: Spettacoli da sogno. Torna il Val di Chienti Baskers Festival. Il 18 e 19 e il 25 e 26 luglio artisti internazionali porteranno la loro arte di strada in galleria. E quest'anno due novità, compagnie itineranti e un grande spettacolo finale. Centro commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
3: Lunedì 27 luglio, nel cortile del Palazzo Arcivescovile, il Camerino Festival presenta un grande ensemble cameristico con il Settimino per archi e fiati di Beethoven. Sette interpreti d'eccellenza per una pagina luminosa e senza tempo. Camerino Festival. Vivi la tua estate in musica. Info su camerinofestival.com. Biglietti su ciaotickets.com.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Due minuti.
6: Estate!
5: Un libro.
7: Ci sono vite che sembrano già finite prima di finire davvero. Vite che si sono ritirate in un angolo, silenziose, convinte di non meritare più la luce. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti in un libro. Oggi incontriamo un mondo in cui la caduta non è mai definitiva, ma rialzarsi costa tutto ciò che si ha. Un romanzo che parla di colpa e nostalgia, di ciò che si porta dentro senza saperlo nominare. Se anche tu scrivi di umanità ferita che cerca a suo modo una via d'uscita, vieni a trovarci sul nostro sito www.dueminutiunlibro.it. Qui trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Quello di oggi si chiama Un momento di debolezza di Stefano Piedimonte ed è la storia di Ludovico e Cesare. Ludovico cura, Cesare vuole essere curato. Ludovico ha già molto vissuto, Cesare ha 19 anni. Ludovico ha esercitato il mestiere di psichiatra, ha scritto articoli e libri, la stima della quale godeva è mutata in disonore, forse disprezzo, quando la relazione che intratteneva con una sua paziente è diventata un fatto di cronaca. Passati 10 anni, Ludovico continua a prescrivere farmaci e cure di nascosto in un appartamento alla periferia di Milano, dove la luce filtra poco, eppure la speranza. Malattie immaginarie, ma comunque dolorose. Dall'ex dottore arrivano molte disperazioni. All'ex dottore ci si riferisce chiamandolo lo sciamano. Cesare invece ha perso il padre e insieme al padre la speranza di una vita decente. Lui e lo sciamano non si piacciono, anzi si detestano. Eppure c'è qualcosa che suona in entrambi e non è un miracolo e nemmeno un sentimento. È Pink Moon, l'ultimo album di Nick Drake. Ludovico non dovrebbe prenderlo in cura, ma lo fa. E per nessuno dei due cambierebbe niente se Chloe, la ragazza che di Cesare è innamorata, non lo seguisse fino all'appartamento dello sciamano minacciando di denunciare Ludovico per ciò che sta facendo a Cesare. Se non fosse per Chloe e la sua risolutezza, Ludovico non si ricorderebbe di aver amato Gabriella e che Gabriella è viva e sta ancora là dove tutto è cominciato e si è perduto. A Napoli. Di Stefano Piedimonte, un momento di debolezza. Edizioni Marsilio.
5: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
8: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
1: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
3: Gli affascinanti misteri dei Carmina Burana di Karl Orff, orchestra filarmonica marchigiana diretta dal maestro Ramon Tebar, soprano Karen Gardeazabal, tenore Rusil Gatin, baritono Grisha Martirosiano. Sferisterio di Macerata, il prossimo 7 agosto. O fortuna, velut lumen.
2: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Giornale Radio Nuova.
6: Benvenuti a questa edizione del GR. Il Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo dell'Università di Macerata ha appena celebrato il ventennale del Polo Didattico Luigi Bertelli a Vallebona, un compleanno che corona 20 anni segnati da una crescita costante, certificata dai dati e dalla forza dei progetti messi in campo. L'appuntamento ha visto riunita una comunità accademica e umana sempre più solida e coesa, che oggi conta oltre 3.500 studentesse e studenti, 65 docenti e 33 componenti del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario. Alla cerimonia sono intervenuti il rettore John McCourt, il direttore di dipartimento Simone Betti, il professore emerito Michele Corsi, già preside della Facoltà di Scienze della Formazione dal 2003 al 2009 e poi direttore del dipartimento fino al 2018. A testimoniare il forte clima di coesione che anima il dipartimento, la serata si è conclusa con una cena conviviale sulle terrazze del polo. E a proposito di un IMC, 40 promossi su 43 candidati agli esami sostenuti martedì a Coverciano e alcuni corsisti già entrati a lavorare nelle società di calcio. Sono i risultati con cui l'Università di Macerata, Dipartimento di Giurisprudenza, ha appena presentato la terza edizione del corso di formazione per l'accesso all'esame di abilitazione per direttore sportivo, accreditato dalla Federazione Italiana Gioco Calcio. Il bando appena pubblicato resterà aperto fino al 22 settembre per consentire l'iscrizione anche a chi in questo periodo è impegnato fuori sede con le squadre. Il corso, il più frequentato in Italia tra quelli universitari, unisce preparazione giuridica, organizzativa e manageriale per formare professionisti capaci di operare nelle società calcistiche in un contesto in continua evoluzione. Ascoltiamo il direttore del corso, Stefano Pollastrini, nell'intervista tratta da IGSport 47.
7: Il nostro corso consiste proprio nella preparazione agli esami che si tengono sempre nel periodo estivo a Coverciano per abilitare gli studenti all'albo speciale e alla professione di direttore sportivo. È il primo corso organizzato nelle Marche dall'Università di Macerata, che è l'unica università che organizza questo corso. È un corso che è stato accreditato dalla FGC e abbiamo avuto degli riscontri ottimi, perché i nostri ragazzi hanno superato brillantemente le prove, che non sono facili, così come ci risulta, per superare il concorso per direttore sportivo. Consideriamo che abbiamo avuto una riforma come quella sul diritto del lavoro dello sport, si parla di riformare anche la giustizia sportiva, quindi le competenze giuridiche credo che siano imprescindibili, e la figura di direttore sportivo è una figura complessa, perché il direttore sportivo deve conoscere un po' di diritto, deve conoscere un po' di fiscalità, deve conoscere un po' di marketing e deve avere conoscenze anche tecniche. È una figura perno su cui appunto una società ruota, perché il direttore sportivo deve scegliere i giocatori, deve scegliere l'allenatore, insomma ha delle responsabilità nei confronti anche della proprietà e della società, e le competenze giuridiche cominciano a essere importanti ed incisive. Ecco quindi che la preparazione presso il Dipartimento di Giurisprudenza è proprio finalizzata a irrobustire sotto un profilo giuridico la figura di direttore sportivo.
6: Operazione coordinata dai carabinieri di Macerata e Fermo per bloccare due truffatori. Nel primo pomeriggio di giovedì scorso i due malviventi, un 19enne residente a Pompei e un 36enne residente a Giugliano in Campania, entrambi disoccupati e già noti alle forze dell'ordine, si sono presentati presso l'abitazione di un pensionato di 89 anni residente a Fermo, qualificandosi come appartenenti all'arma dei carabinieri, e hanno prospettato alla vittima il coinvolgimento della sua auto in una rapina. Chiedendo quindi di controllare i beni in suo possesso, gli indagati hanno spinto la vittima a consegnare 2.000 euro e gioielli per un valore di circa 1.500 euro. A seguito della denuncia presentata ai carabinieri di Porto San Giorgio, un militare della stazione di Fermo ha individuato e segnalato l'auto utilizzata dai truffatori, una Ford Puma presa a noleggio. È subito partito un servizio di controllo e alle 16 l'auto è stata intercettata in contrada Fonte Zucca a Macerata e bloccata. Nella perquisizione è stata rinvenuta l'intera refurtiva. I due uomini sono stati portati in carcere a Montacuto. Domani, domenica 26 luglio, festa di Sant'Anna, madre della Beatissima Vergine Maria, a Tolentino, nella chiesa del Sacro Cuore, in centro storico, alle 17, sarà cantata la Santa Messa nel venerabilissimo rito romano antico in canto gregoriano. Al termine della Santa Messa saranno distribuiti gli omaggi alle nonne e a tutte coloro che hanno il nome di Anna e nomi compositi. La chiesa del Sacro Cuore, restaurata dopo il terremoto dal governo ungherese, grazie alla confraternita detta dei Sacconi, continuerà ad esercitare esclusivamente la funzione in difesa dell'autentica tradizione liturgica cattolica. Nell'ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio e di contrasto alla criminalità transnazionale, i carabinieri hanno arrestato a Cingoli un cittadino di origine colombiana di 31 anni, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria spagnola. L'uomo era ricercato a livello internazionale, dovendo espiare una pena di 4 anni di reclusione per i reati di rapine e lesioni personali commessi in territorio spagnolo. I militari sono riusciti a rintracciare il latitante in una contrada di Cingoli, ponendo fine così alla sua irreperibilità. L'uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Fermo. I carabinieri della stazione di Recanati, in collaborazione con i colleghi di Civitanova Marche, hanno eseguito ieri sera una serie di controlli che hanno interessato a tappeto diversi quartieri della cittadina leopardiana, in particolare via Moro, via Martiri di Spagna e via Castelfidardo, Parco dei Torrioni. Le attività eseguite seguendo le linee strategiche indicate dal Comando Provinciale Carabinieri di Macerata sono state finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati in genere, al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e al ripristino del decoro e della sicurezza urbana, e in particolare ai fenomeni legati al mondo del bullismo. Servizi specificatamente rivolti al controllo dei luoghi di maggiore aggregazione giovanile per prevenire fenomeni di degrado, microcriminalità e mala movida. I carabinieri hanno ispezionato 6 esercizi pubblici, identificando complessivamente 30 persone, di cui 10 stranieri, e fermato 13 veicoli. A seguito dei gravi eventi atmosferici che martedì 21 luglio hanno interessato i territori marchigiano e abruzzese, causando danni a numerose abitazioni e attività produttive, Carifermo ha attivato un pacchetto di finanziamenti a condizioni agevolate destinato ai clienti colpiti dal maltempo. Fin dalle prime ore successive all'evento, la direzione ha coinvolto la rete delle filiali per monitorare la situazione nelle aree interessate, raccogliere le segnalazioni e valutare l'impatto del maltempo su famiglie e imprese. Le agevolazioni sono rivolte alle imprese per il ripristino di impianti e strutture aziendali, comprese le specifiche esigenze delle aziende agricole, e alle famiglie per gli interventi su pannelli fotovoltaici, tetti, cappotti termici, infissi, autoveicoli e altri beni compromessi dagli eventi atmosferici.
5: Il taccuino.
6: Dopo la splendida serata di ieri allo Sferisterio con tantissime presenze per il Barbiere di Siviglia di Rossini, il 62esimo Macerata Opera Festival prosegue oggi con Il Trovatore e domani, domenica 26 luglio, con Nabucco di Verdi. Per Extra Mof segnaliamo oggi dalle 18.45 in Piazza Mazzini il confronto su Opera Festival, l'opera oggi, pubblico, linguaggio e futuro, con le testimonianze di Maurizio Serafini, fondatore del Monte Lago Celtic Festival, Piero Massimo Macchini, attore, comico, fantasista e formatore, e Roberta Fratini, docente di progettazione per il costume dell'ABAMC. Conduce la giornalista Alessandra Pierini. Per gli aperitivi culturali, domani agli Antichi Forni, incontro con lo storico della musica e divulgatore Alberto Battisti. Appuntamento con la grande moda dell'estate stasera dalle 21.30 in Piazza del Popolo a San Severino Marche, che si trasforma in una passerella a cielo aperto per il Gran Galà della Moda ad ingresso libero. L'iniziativa è organizzata dall'amministrazione comunale di San Severino Marche in collaborazione con Confartigianato e Imprese Macerata, Ascoli Piceno, Fermo. La regia è di Chiara Nadenic, a condurre la serata Marco Moscatelli e Manila Nazzaro, con la partecipazione speciale di Camilla Ruffini. Art Festival torna a Montefano oggi dalle 18.30 per un appuntamento speciale nel cuore dell'estate, portando in scena il meglio dell'arte performativa contemporanea. Tra gli ospiti internazionali il portoghese Pedro Miguel Rosa della CIA Rayuela con Mario Neta, uno spettacolo che fonde corda molle e giocoleria in una raffinata riflessione sulla fragilità dell'ego. L'appuntamento di Montefano rappresenta l'atto conclusivo di una stagione straordinaria che ha accompagnato la 10ª edizione di Art Festival. Ingresso libero. Il borgo di Uffagna, gioiello della provincia di Ancona, inserito tra i borghi più belli d'Italia, vive oggi l'atto conclusivo della sua 39esima edizione delle feste medievali. Dalle 18.30 va in scena la chiusura di una delle rievocazioni storiche più suggestive e filologicamente curate d'Italia. L'evento principale della notte sarà lo spettacolo Pandora, una produzione ad altissimo impatto visivo, curata dalla celebre Compagnia dei Mercenari d'Oriente, che fonderà danza, fuoco e acrobazie in un racconto senza tempo. I fuochi d'artificio sulla rocca saluteranno ufficialmente l'edizione 2026.
5: Il tempo nelle Marche.
6: L'alta pressione interessa gran parte della nostra regione, favorendo condizioni di bel tempo, eccezion fatta per locali acquazzoni o temporali pomeridiani previsti per domani. Venti deboli meridionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud-occidentali. Mare mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 21-31 gradi. È tutto, grazie dell'ascolto.
5: Giornale Radio Nuova.

buona domenica. 26 luglio è la 17ª domenica del tempo ordinario. Dal Vangelo di oggi traiamo questa frase. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Le tre parabole che il Vangelo ci propone oggi, il tesoro nascosto nel campo, la perla di grande valore, la rete gettata nel mare, hanno un filo conduttore, il discernimento. In tutte e tre c'è qualcuno che sa riconoscere ciò che conta davvero e, per questo, è disposto a rinunciare a qualcosa di immediato per ottenere un bene più grande. L'uomo che trova il tesoro vende tutto per comprare quel campo. Il mercante che scopre la perla preziosa lascia tutte le altre per possedere quella sola. Non agiscono per un sacrificio sterile, ma per una gioia più grande. Hanno capito che ciò che trovano vale infinitamente di più di ciò che lasciano. Anche la parabola della rete ci parla di discernimento. Quando viene tirata a riva, i pescatori separano i pesci buoni da quelli cattivi. Non tutto ha lo stesso valore, non tutto merita di essere trattenuto. La vita cristiana è proprio questa capacità di scegliere, di distinguere, di non lasciarsi guidare semplicemente dall'immediato. Queste parabole sono particolarmente attuali. Viviamo in una cultura del tutto e subito. Siamo abituati alla gratificazione istantanea, al consumo rapido, alle relazioni veloci, alle decisioni prese senza riflettere. Il simbolo di questo stile di vita di oggi è il fast food, tutto pronto in pochi minuti, ma spesso a scapito della qualità. Eppure sappiamo bene che le cose più belle richiedono tempo. Un buon pasto non nasce per caso. Qualcuno sceglie gli ingredienti, li prepara con cura, dedica attenzione e amore. E anche il momento del mangiare insieme non serve soltanto a nutrire il corpo, ma anche a costruire relazioni, a condividere la vita. Quando tutto diventa frettoloso, rischiamo di perdere non solo il gusto delle cose, ma anche il gusto delle persone. Il regno di Dio funziona in modo diverso. Chiede pazienza, ricerca, capacità di attendere. Chiede di investire tempo nella preghiera, nelle relazioni, nell'ascolto della parola, nel servizio agli altri. A volte sembra una perdita rispetto ai vantaggi immediati.

cogliere quel bene più grande che Dio prepara per lui. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Buona domenica.

0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: No, è mio!
2: È mamma!
1: Guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: L'inconia non è tristezza. È qualcosa di più sottile e più strano. È il sapore che hanno le cose belle quando stanno finendo. O quando capisci che erano belle solo adesso che le stai perdendo.

l'estate finisce, non in modo spettacolare, bensì in sordina, con quella qualità grigia e quieta che a settembre, quando arriva a Torino. Gini è ancora lì, lavora ancora in atelier, vive ancora in quella città che non conosce del tutto. Ma qualcosa è cambiato, lei è cambiata, in modo che non riesce ancora a misurare con precisione. Ha imparato cose che non sapeva, ha visto cose che non aveva visto, ha sentito emozioni che non aveva ancora sentito, il desiderio, la gelosia, la delusione. Ha attraversato quell'estate con gli occhi aperti, anche quando sarebbe stato più comodo tenerli chiusi. E adesso è lì, con tutto questo, e non sa bene cosa farsene. La malinconia di Ginia, alla fine del libro, non è nostalgia per qualcosa di bello che è finito, è qualcosa di un po' più complesso, la consapevolezza che quell'estate le ha mostrato qualcosa di vero sul mondo e che quella verità non è necessariamente bella, quella comprensione che costa qualcosa, questa volta di irreversibile. Non l'innocenza, che è una parola troppo grande e troppo romantica, qualcosa di più preciso, quella leggerezza specifica di chi non sa ancora, di chi può ancora credere che le cose saranno diverse da come sono. Ginia non ha più quella leggerezza, ma ha qualcosa in cambio, qualcosa che non sapeva di volere e che adesso non potrebbe più restituire. Siamo arrivati anche questa settimana alla fine della nostra puntata e alla fine del nostro racconto. Domani sveleremo quello che è il libro e l'insieme delle parole che sono state utilizzate in questi giorni vedrà una soluzione con un'unica parola che la racchiuderà. Per oggi il termine che Pagine d'Estate ha scelto è malinconia. Un buon proseguimento da Antonio Torretti e a domani con l'ultimo capitolo di questa storia.

0: Gioco, l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.
1: In Blu 2000 News.
2: Buongiorno, questi titoli del notiziario: stangata carburanti, la guerra spinge verso l'alto il prezzo del petrolio, diesel sopra i 2 euro al litro, il governo studia contromisure. Svolta nell'omicidio di Eboli, fermato un 26enne irregolare in Italia, il giovane era nascosto in un casolare, avrebbe avuto un litigio con la vittima. Iran e gli Stati Uniti colpiscono una petroliera Hormuz, scambio di colpi nel Mar Rosso fra gli Houthi dello Yemen e l'Arabia Saudita. Oltre 220.000 persone evacuate in Francia e Spagna per l'emergenza incendi. La Francia mobilita l'esercito per spegnere le fiamme, la Spagna dichiara lo stato di emergenza. Buongiorno da Antonella Mitola. Il governo studia le accise mobili per fare fronte all'allarme sui prezzi della benzina nel pieno dell'esodo estivo. Sentiamo Federico Plotti.
3: Con il petrolio che è tornato a superare i 100 dollari al barile, non accadeva dal 22 maggio scorso, il prezzo dei carburanti continua la sua inesorabile ascesa. Il gasolio ha già superato il massimo storico, toccando in autostrada in modalità self più di 2,20 euro al litro. Sale anche la benzina, che sempre sulla rete autostradale oggi fa segnare un prezzo medio superiore, anche se di poco, ai 2 euro al litro. E in vista degli ultimi esodi, in particolare quelli per il Ferragosto, la stangata per gli italiani si fa decisamente pesante. Secondo il Codacons, tra luglio e agosto la spesa per il rifornimento sarà pari a 10,9 miliardi di euro, quasi 2 miliardi in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Per far fronte alla situazione, il governo sta pensando a un taglio delle accise mobili finanziato con gli extragettiti che arrivano dall'IVA sul petrolio in particolare. Stangata non solo dai carburanti ma anche da gas ed energia elettrica. Secondo la CGA di Mestre, i costi aggiuntivi per gli italiani saranno di quasi 29 miliardi di euro. Federico Plotti, linea allo studio.
2: Svolta nelle indagini per l'uccisione del giornalista sportivo Luigi Luca Esposito, il cui corpo carbonizzato è stato trovato nella notte di sabato scorso nelle campagne di Eboli nel Salernitano. Sentiamo Giorgia Bresciani.
4: Dopo ore di ricerca è stato rintracciato in un casolare abbandonato non lontano dal luogo del ritrovamento del cadavere un 26enne senza fissa dimora, originario della Tunisia e irregolare in Italia, che ha confessato e ora si trova nella casa circondariale di Salerno in attesa della convalida del fermo. Era in possesso del cellulare e della carta di credito della vittima. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane ed Esposito si conoscevano da qualche tempo e anche nella giornata di sabato si erano prima sentiti e poi incontrati. Proprio in occasione dell'incontro si è verificata un'accesa lite, al culmine della quale il 26enne avrebbe colpito violentemente e ripetutamente Esposito, provocandogli diverse fratture. Poi, utilizzando una coperta, plastica e serpaglia, gli avrebbe dato fuoco mentre ancora respirava. Per fare maggiore chiarezza sulla vicenda e sulle tante ambiguità, a partire dalla doppia vita e dal falso lavoro del giornalista, si attende anche l'ufficializzazione degli esiti dell'autopsia eseguita ieri all'ospedale di Eboli. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
2: Ed è stata effettuata ieri l'autopsia sul corpo di Abdelrahim Fakir, rilevata la presenza di sangue nei polmoni, convocata per domani un'altra manifestazione. Ce ne parla Beatrice Bossi.
5: Qualche punto fermo e ancora molte domande. Dopo 6 ore di autopsia, i primi risultati parlano di polmoni pieni di sangue e schiacciamento. Bisogna capire però cosa abbia causato questi traumi sul corpo di Fakir, se lo schiacciamento sia stato provocato dall'uso eccessivo della forza da parte degli agenti o se sia sopravvenuto post mortem a causa delle manovre rianimatorie. Allo stesso modo si dovrà accertare se il sangue nei polmoni sia dovuto ad una eccessiva compressione o all'eventuale uso di cocaina. Per l'esito completo dell'esame autoptico bisognerà aspettare ancora 90 giorni. Intanto Bologna si prepara a scendere di nuovo in piazza per ricordare il marocchino morto domenica scorsa durante un fermo della polizia. Beatrice Bossi, linea allo studio.
2: E ora in Medio Oriente, incendi a Jizan in Arabia Saudita a causa di attacchi missilistici e con droni lanciati dal territorio yemenita. Sentiamo Antonio Soviero.
6: Oramai è guerra aperta tra gli Houthi e l'Arabia Saudita. Riyadh bombarda il porto di Hodeida e i ribelli yemeniti filo-iraniani rispondono con missili sulla città di Jizan, rivendicando l'attacco su Telegram. Sospesi voli negli aeroporti di Jeddah e Riyadh. Dopo 13 raid incrociati consecutivi tra Stati Uniti e Iran, la notte scorsa è passata senza senza bombardamenti, forse perché la scena mediatica doveva essere lasciata a Donald Trump. Alla cena dei corrispondenti dalla Casa Bianca, il presidente USA ha ripetuto le stesse cose che dice nei comizi: stiamo parlando con l'Iran, non ho ancora deciso su un attacco massiccio. Poi indossa un berretto con la scritta Trump 2028 e annuncia, parole sue, di candidarsi per il quarto mandato presidenziale, ribadendo di aver vinto anche le elezioni in cui ufficialmente è stato sconfitto da Joe Biden e mostrando di ignorare il 22esimo emendamento che vieta più di due mandati. Per alcuni è stata solo una battuta, per altri una mossa per distogliere l'attenzione dalle difficoltà della guerra. Antonio Soviero, linea allo studio.
2: In fiamme anche la Cisgiordania per una sparatoria vicino a un insediamento, morti due israeliani e quattro palestinesi, ce ne parla Maurizio Dischino.
7: Raid militari delle forze di difesa israeliane e violenze dei coloni israeliani da ieri stanno infiammando il territorio palestinese della Cisgiordania. 70 le case di civili nelle quali i militari di Tel Aviv hanno fatto irruzione. All'alba hanno condotto un'operazione su vasta scala soprattutto nel villaggio di Tal, sud-ovest di Nablus, arrestando almeno 30 persone, come ha riferito l'agenzia palestinese Wafa. Le incursioni fanno seguito agli scontri avvenuti ieri nei pressi di Nablus, durante i quali sono stati uccisi due israeliani e quattro palestinesi. I disordini sono esplosi dopo che alcuni coloni israeliani armati sono entrati proprio nel villaggio di Tal e un residente palestinese ha sottratto un'arma a uno dei coloni, i quali poi hanno attaccato più villaggi palestinesi circostanti. Sul territorio palestinese della striscia di Gaza, l'Egitto sta facendo pressione per accelerare il dispiegamento di una forza internazionale di stabilizzazione. Maurizio Dischino, linea allo studio.
2: Oltre 220.000 persone evacuate in Francia e Spagna per le emergenze e incendi. La Francia mobilita l'esercito, in Spagna il governo di Madrid dichiara lo stato di emergenza. Sentiamo Monica Di Loreto.
8: Non è più un'emergenza locale, è un fronte di fuoco che attraversa l'Europa. Tra Francia e Spagna sono oltre 220.000 le persone costrette a lasciare le proprie case, mentre gli incendi alimentati da caldo estremo, vento e siccità continuano ad avanzare. La situazione più critica è nel sud-ovest della Francia. Attorno a Bordeaux le fiamme minacciano la città e nella notte sono state evacuate altre decine di migliaia di persone. Sulla penisola di Cape Ferret residenti e turisti sono stati fatti fuggire anche via mare. Parigi ha attivato il meccanismo europeo di protezione civile con Canadair mezzi antincendio in arrivo da diversi paesi. Grave è anche la situazione in Spagna, dove il cambio del vento potrebbe aggravare l'emergenza. L'incendio alle porte di Madrid ha portato alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale e a migliaia di evacuazioni. Il 2026 è già il secondo anno peggiore nell'Unione Europea per superfici andate in fumo. Un'estate che rischia di entrare nella storia. Monica Di Loreto, linea allo studio.
2: Sono oltre 12 milioni caregiver in Italia, le persone che prestano aiuto gratuito in varie forme a familiari, parenti o amici. I numeri sono stati calcolati dall'Istat nello studio sulle reti di solidarietà. Le donne forniscono questo tipo di aiuti in misura maggiore rispetto agli uomini, il 21% contro il 17% degli uomini, e fra i 12 milioni caregiver familiari che coabitano sono 4,4 milioni. Videomessaggio di Papa Leone ai vescovi dell'Asia: auspico che i vincoli di comunione all'interno delle chiese locali e tra di esse si rafforzino, diventando un segno sempre più grande della presenza di Dio nei vostri rispettivi paesi. Sentiamo Rita Salerno.
9: Auspico che i vincoli di comunione all'interno delle chiese locali e tra di esse si rafforzino, diventando segno sempre più grande della presenza di Dio nei vostri rispettivi paesi. A sua volta ciò vi aiuterà ad essere insieme costruttori di ponti in tutta l'Asia. E quanto afferma Papa Leone XIV in un videomessaggio indirizzato ai vescovi dell'Asia riuniti in assemblea plenaria a Giacarta in Indonesia. Il pontefice esprime nel video tutta la sua vicinanza spirituale ai più di 140 presuli provenienti da 29 nazioni asiatiche che fino a domani prendono parte a quello che è il più importante incontro regionale della Chiesa Cattolica in Asia. Leone XIV, che sta trascorrendo un periodo di riposo a Castel Gandolfo fino al 27 luglio, cita la sua recente enciclica Magnifica Humanitas per sottolineare l'importanza della cooperazione. Da Roma, Rita Salerno.
2: In chiusura allo sport, l'Italia femminile non potrà difendere il titolo della Volleyball Nations League. Le ragazze del commissario tecnico Julio Velasco sono state sconfitte dal Brasile per 3-2 nella semifinali che si stanno svolgendo nell'East Asian Game Dome di Macao. Questa era l'ultima notizia. Grazie a Roberto Damiate in regia, da Antonella Mitolo una buona giornata.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
2: Terme Santa Lucia Tolentino.
3: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
4: Dalle acque, un aiuto al benessere.
2: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
4: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
5: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
6: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
5: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali. Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75

www.radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Eccoci di nuovo insieme per il nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche giorno Il quinto figlio di Doris Lessing, un libro dalla trama un po' inquietante che ci mette di fronte ad alcuni tabù, materia che la Lessing ama molto introdurre nella sua narrativa. Sfida il senso comune, sfida a volte il perbenismo anche del pensiero e mette in discussione alcuni dei principi fondanti della nostra società, come quello della maternità e del fatto che una donna sia sempre automaticamente accogliente e felice di essere madre. In questo caso ci narra la storia di Harriet, che decide di avere una famiglia molto numerosa insieme a suo figlio David. Hanno già 4 bambini e mettono al mondo una quinta creatura che però si rivela fin dalla gravidanza fonte di dolore, preoccupazione e sgomento per Harriet. Uno sgomento che non fa che accrescersi e consolidarsi dopo che questa creatura, che chiamano Ben, è nata. Riprendiamo dunque la nostra lettura.

Il dottor Brett rimase a osservare il seno di Harriet. Il suo viso onesto esprimeva preoccupazione nei confronti di un problema più grande di lui. «Cattivello», disse. E Harriet si mise a ridere forte e incredula. Il dottore arrossì. La guardò un attimo, quasi ad ammettere il suo errore, poi distolse gli occhi. «Ho solo bisogno che mi prescriva qualcosa contro la diarrea», disse Harriet, poi fissandolo deliberatamente, così da impedirgli di guardare altrove. Soggiunse: «Nonostante tutto, non ho intenzione di ucciderlo, povera bestiolina!» Il medico sospirò, si tolse gli occhiali e si mise lentamente a pulirli. Aveva la fronte aggrottata, ma l'aria di disapprovazione era sparita. «Non è poi tanto strano che una madre rifiuti un figlio. L'ho già visto capitare. Molte volte, purtroppo.» Harriet non rispose, ma continuò a sorridergli con aria ostile, consapevole di quello che faceva. «Va bene, gli darò un'occhiata.» Harriet tirò su Ben dalla carrozzina e lo posò sul tavolo. Il bambino si girò immediatamente sulla pancia e cercò di sollevarsi sulle ginocchia. Ci riuscì anche per un attimo, poi le gambe gli cedettero. Harriet fissò di nuovo il dottor Brett con uno sguardo eloquente, ma questi andò alla scrivania a riscriverle la ricetta. «Mi sembra perfettamente normale», disse, con il tono perplesso e risentito che la vista di Ben suscitava nella gente. «Ha mai visto un bambino di 2 mesi comportarsi così?» insiste lei. «No, devo riconoscerlo. Beh, mi tenga al corrente di come procede.» In famiglia si era già diffusa la notizia che il bambino era nato e che tutto si era svolto tranquillamente, il che voleva dire che Harriet stava bene. Furono in molti a telefonare e a scrivere, dicendo che non vedevano l'ora di venire per le vacanze estive. «Siamo ansiosi di conoscere l'ultimo nato», dichiaravano. Oppure: «Come sta quell'angioletto di Paul? È sempre quel tesoro di bambino?» Arrivarono da ogni parte dell'Inghilterra portando bottiglie di vino e prodotti della terra e si diedero il turno ad aiutare Dorothy e Alice, che lavoravano a tutto spiano a imbottigliare frutta e a fare catene e marmellate. Una frotta di bambini giocava in giardino o veniva convogliata nei boschi dove si organizzavano i picnic. Il piccolo Paul, così tenero e buffo, era sempre in braccio a qualcuno e la sua risata squillava di continuo. La sua vera natura, che nella vita quotidiana veniva offuscata da Ben e dalle sue esigenze, finalmente riemergeva. La casa traboccava di gente, al punto che i bambini più grandi vennero messi a dormire in un'unica stanza. Ben era passato dalla culla a un lettino con le pareti fatte di stecche di legno, dove trascorreva il tempo a tirarsi su a sedere. Dopodiché cadeva, si girava e ci riprovava. All'inizio il lettino era stato sistemato nella stessa stanza degli altri bambini, nella speranza che la loro presenza potesse rendere Ben più socievole, meno aggressivo. Ma l'iniziativa fallì. Ben li ignorava. Non rispondeva alle loro carezze e il suo pianto, o piuttosto le sue urla, irritavano Luke al punto che gli gridava: «Smettila! Taci!» per poi mettersi a piangere dal dispiacere di essere stato così sgarbato. Helen, che aveva già l'età per tenere in braccio un bambino di pochi mesi, cercò di prenderlo in braccio senza riuscirci. Era troppo forte per lei. Allora i bambini vennero spostati in mansarda, dove potevano fare tutto il chiasso che volevano, e Ben tornò nella sua stanzetta, da dove si udivano provenire i suoi grugniti, i suoi sbuffi e le sue urla di delusione quando si cimentava in qualche prova di forza senza successo. Per la verità, Ben era finito in braccio a tutti quelli che avevano chiesto di tenerlo. Ma era penoso vedere come cambiava l'espressione della gente, che comunque si affrettava a restituirlo. Un giorno Harriet entrò in cucina e udì sua sorella Sara che diceva a una cugina: «Ben mi fa venire i brividi. Sembra un gnomo, uno spirito maligno, qualcosa di simile. Meglio la mia povera Amy, credimi.»
Harriet si sentì stringere il cuore dal rimorso. Povero Ben, respinto da tutti, da lei per prima. Persino David, il padre perfetto, evitava di toccarlo. Lo tolse dal lettino, così simile a una gabbia, e lo depose sul letto matrimoniale. Poi gli si sedette accanto. Povero Ben, poverino, cantilenò accarezzandolo. Lui le si aggrappò alla camicia con entrambe le mani, si tirò su e rimase in piedi sulla sua coscia. I piedini premevano forte facendole male. Si mise a coccolarlo come per convincerlo ad abbandonarsi, ma ben presto ci rinunciò e lo riadagiò nel suo lettino che pareva una gabbia. Ben mise un ruggito di malcontento nel ritrovarsi in quella posizione. E allora Harriet gli tese le mani. Povero Ben, Ben caro. E lui le afferrò e si tirò in piedi, dove riuscì a rimanere, grugnendo e gridando trionfante. 4 mesi. Era davvero una creatura ultraterrena, collerica e ostile. Si prefisse di andare da lui ogni giorno, quando gli altri bambini erano impegnati in qualche attività, e di portarlo nel lettone per farlo giocare e coccolarlo, come aveva sempre fatto con i suoi figli. Ma mai, nemmeno una volta, lui cedette ai suoi gesti d'affetto. Anzi, faceva resistenza, lottava, si dibatteva, finché, girando il capo, non le prendeva tra le fauci il pollice. Non come avrebbe fatto qualsiasi altro bambino, per alleviare il dolore dei denti che spuntavano o esplorare le possibilità della bocca o della lingua, no. Lei sentiva l'osso cedere e vedeva il suo sogghigno freddo e trionfante. «Non riuscirai a farmi morire», gli diceva. «Non te lo permetterò». Ma per un po' si sforzò di trattarlo come un bambino qualsiasi. Lo portava nell'ampio soggiorno dove si riuniva la famiglia e gli montava il recinto finché la sua presenza non cominciava a infastidire gli altri, facendoli scappare dalla stanza. Oppure veniva con lui a tavola, tenendolo in braccio come aveva sempre fatto con gli altri, ma doveva rinunciarvi perché si agitava troppo. Nonostante Ben, le vacanze estive furono meravigliose, 2 lunghi mesi come sempre, e come le altre volte il padre di David, fermandosi per una breve visita, diede loro un assegno senza il quale non sarebbero riusciti a tirare avanti. «Questa casa sembra un panettone, pieno di uvette e canditi», commentò James. «Non so come fate». Ma in seguito, ripensando a quelle vacanze, Harriet dovette ammettere che il suo ricordo più vivo era il modo in cui la gente guardava Ben. Prima una lunga occhiata meditabonda, perplessa, ansiosa persino. Poi la paura, nonostante tutti si sforzassero di nasconderla. E infine l'orrore. Ed era questo che Harriet provava, un orrore sempre crescente. Finì per chiudere Ben nella sua stanza, lontano dagli sguardi. Non sembrava che gli importasse, forse non se ne accorgeva nemmeno. Era difficile capire cosa pensasse del mondo che lo circondava. Una notte, prima di addormentarsi, Harriet era sdraiata tra le braccia di David e insieme stavano chiacchierando di quello che era successo nel corso della giornata, come facevano sempre, quando lei osservò, seguendo il filo dei suoi pensieri. «Sai a cosa serve questa casa? O perché viene la gente?» «Per divertirsi, ecco perché». David parve sorpreso, un po' turbato persino. «Ma non è quello che vogliamo?» le domandò. «Non lo so», rispose in tono quasi smarrito. Poi voltò la faccia verso di lui e si mise a piangere nella nicchia formata dal suo braccio. Non avevano ancora ripreso a fare l'amore e non era mai successo che aspettassero tanto a lungo. Non era mai stato un problema per loro quello di fare all'amore durante la gravidanza o subito dopo. Ma ora entrambi pensavano: questa creatura è arrivata perché, come al solito,
Non abbiamo neanche considerato la possibilità di prendere delle precauzioni. E se ne arrivasse un'altra come questa? Entrambi, infatti, erano segretamente convinti e non se lo dicevano perché si vergognavano dei sentimenti che provavano nei confronti di Ben, che lui si fosse imposto a loro, costringendoli a metterlo al mondo, invadendo la loro quotidianità, che era incapace di difendersi da lui o da quello che lui significava. Non fare all'amore era sì un sacrificio, ma rappresentava anche una barriera, un modo per rammentarsi di continuo di ciò che li minacciava. Così almeno pensavano. Poi accadde qualcosa di terribile. Un giorno, quando ormai tutti se ne erano andati e la scuola era iniziata, Paul entrò da solo nella stanza di Ben. Il piccolo era affascinato più degli altri da questo suo fratello. Dorothy e Alice, che erano insieme in cucina mentre Harriet era andata a prendere i tre maggiori a scuola, sentirono urlare e si precipitarono al piano di sopra. Paul doveva aver infilato una mano tra le sbarre del lettino e Ben gliel'aveva afferrata, tirandolo violentemente a sé e piegandogli il braccio all'indietro.

rimasero zitti a capo chino. Allora gli adulti capirono che la loro opinione nei confronti di Ben doveva essersi già formata da un pezzo. Ne avevano parlato e avevano preso le loro decisioni. Luke, Helen e Jane salirono in camera loro in silenzio, lasciando gli adulti con il cuore stretto. «Poveri piccini», disse Alice, seguendoli con lo sguardo. «Che peccato», osservò Dorothy. Harriet sentì che quelle due donne forti e resistenti, che erano state capaci di sopravvivere al peggio, la stavano condannando in base alla loro esperienza. Lanciò un'occhiata a David e capì che anche lui era dello stesso avviso. Condanna, biasimo, fastidio. Erano questi i sentimenti e le reazioni che Ben provocava, facendoli emergere dal profondo, portandoli alla luce. Il giorno dopo l'incidente, Alice annunciò che ormai non avevano più bisogno di lei e che aveva deciso di tornarsene a casa. Dorothy se la sarebbe cavata benissimo da sola, ne era certa. Anche Jane aveva iniziato la scuola. A rigore era troppo piccola per restarvi tutto il giorno, ma avevano preferito mandarla con un anno di anticipo. A causa di Ben, ovviamente, anche se nessuno vi aveva accennato. Neanche quando Alice partì si parlò di Ben. Ma lei aveva detto a Dorothy, che l'aveva riferito ai genitori, che Ben le faceva venire i brividi. Le sembrava una creatura diabolica. Dorothy, con la sua solita calma e il suo buonsenso, era scoppiata a riderle in faccia. «Sì, le ho riso in faccia», raccontò. Dopodiché, rabbuiandosi all'improvviso, «Ma cosa mi è venuto in mente?» Quando David e Harriet chiacchieravano, lo facevano sempre a bassa voce, nel tono un po' incredulo e colpevole che Ben imponeva loro. Quel bambino, che non aveva ancora 6 mesi, avrebbe finito per distruggere la famiglia. Già lo stava facendo. Bisognava che lo lasciassero in camera sua all'ora dei pasti e quando i bambini erano in soggiorno con loro. Insomma, nei momenti più importanti della vita comune. Ben finì per restare quasi sempre chiuso in camera, come in carcere. A 9 mesi non stava già più nel lettino. Harriet lo sorprese nel momento esatto in cui stava per scavalcare la fiancata e decise che era arrivato il momento di metterlo a dormire in un letto normale. Cominciò a camminare senza difficoltà, appoggiandosi alle pareti e sorreggendosi alle sedie. Non aveva mai gattonato, ma si era subito messo dritto in piedi. Il pavimento era coperto di giocattoli, o più precisamente di giocattoli a pezzi. Invece di giocarci, li sbatteva contro la parete o il pavimento finché si rompevano. Il giorno che riuscì a stare in piedi da solo, senza sostegni, urlò trionfante. La prima volta che erano riusciti in quell'impresa, gli altri bambini erano scoppiati in una risata franca o in una risatina soddisfatta e avevano cercato affetto, ammirazione, lodi. Lui invece no. La sua gioia era fredda. Si muoveva barcollando con gli occhi luccicanti di piacere, lo sguardo feroce, ignorando la madre. Harriet si chiedeva spesso cosa vedeva quando la guardava. Non c'era niente nel suo modo di toccare o nella sua espressione che lasciasse intendere «Questa è mia mamma». Una mattina presto Harriet balzò dal letto con uno strano presentimento ed entrò nella stanza di Ben. Il bambino era in bilico sul davanzale. Era molto alto da terra, chissà come era riuscito a inerpicarsi fin lassù. «Che peccato che sono entrata», fu il primo pensiero di Harriet, ma non ne restò turbata. Alla finestra furono messe 2 grosse sbarre che Ben, appollaiato sul davanzale, afferrava cercando di scuoterle ed emettendo le sue grida rauche e inarticolate. Rimase chiuso in camera per tutte le vacanze di Natale. Era strano, la gente chiedeva «Come sta Ben?». Poi si accontentava di un semplice «Oh bene, grazie!» e non faceva altre domande. A volte capitava che una conversazione venisse improvvisamente interrotta da un urlo proveniente dalla stanza di Ben. Allora sul viso dei presenti si dipingeva quell'espressione preoccupata che

Harriet temeva e aspettava, sapendo che celava un commento o un pensiero che non poteva essere espresso. L'atmosfera familiare non era più la stessa. Tutti si comportavano con un riserbo e una circospezione senza precedenti. Harriet sapeva che, quando lei era assente, gli altri salivano a vedere Ben, spinti dalla curiosità mista a imbarazzo, forse anche a paura che ispirava. E veniva a saperlo dal modo in cui dopo la guardavano. «Come se fossi un criminale», protestava tra sé con furia. Passava gran parte del suo tempo in preda a una rabbia sorda di cui non riusciva a liberarsi. Persino David, ne era convinta, la condannava. Un giorno gli disse: «Immagino che un tempo nelle società primitive fosse questo che il modo in cui veniva trattata una donna che aveva messo al mondo un mostro, come se fosse colpa sua. E poi saremmo un popolo civile». «Stai esagerando, come al solito», le disse nel tono paziente e controllato che aveva ormai assunto con lei. «Esagero, certo. È un ottimo sistema per liquidare la situazione». «Oddio, Harriet», ribatté lui cambiando voce, disarmato. «Non lasciamoci trascinare in questa trappola. Dobbiamo stare insieme, altrimenti...» Fu a Pasqua che la giovane Bridget, tornata a vedere se quel regno miracoloso, quel paradiso di quotidianità esistesse ancora, si informò. «Cosa c'è? È mongoloide?» «Si dice sindrome di Down», le rispose Harriet. «Nessuno li chiama più mongoloidi. Comunque no, non è mongoloide». «E allora che cos'ha?» «Niente», rispose Harriet con disinvoltura. «Perché? Cosa dovrebbe avere?» Bridget se ne andò e non fece più ritorno. E qui ci fermiamo per oggi. Come vedete, la trama si fa sempre più forte, più dura, e ci riserverà sicuramente tante altre sorprese. Vi aspetto domani per ritrovare il quinto figlio di Doris Lessing. Io vi ringrazio come sempre di stare con me ogni giorno. Ciao.

0: E c'erano acrobati sui trampoli, danzatori, clown.
1: Un sogno.
2: Spettacoli da sogno. Torna il Val di Chienti Baskers Festival. Il 18 e 19 e il 25 e 26 luglio artisti internazionali porteranno la loro arte di strada in galleria. E quest'anno due novità, compagnie itineranti e un grande spettacolo finale. Centro commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova.
5: In Blu 2000 News.
6: Buon pomeriggio da Ugo Scali. In primo piano gli incendi, oltre 200.000 persone in totale sono state evacuate dal sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. I roghi hanno spinto Madrid a dichiarare lo stato di emergenza nazionale. Vediamo al Medio Oriente, incendi a Jizan, in Arabia Saudita, a causa di attacchi missilistici con droni lanciati dal territorio yemenita.
7: Oramai è guerra aperta tra gli Houthi e l'Arabia Saudita. Riyadh bombarda il porto di Hodeida e i ribelli yemeniti filo-iraniani rispondono con missili sulla città di Jidan, rivendicando l'attacco su Telegram. Sospesi i voli negli aeroporti di Jeddah e Riyadh. Dopo 13 raid incrociati consecutivi tra Stati Uniti e Iran, la notte scorsa è passata senza bombardamenti. Forse perché la scena mediatica doveva essere lasciata a Donald Trump. Alla cena dei corrispondenti dalla Casa Bianca, il presidente USA ha ripetuto le stesse cose che dice nei comizi: stiamo parlando con l'Iran, non ho ancora deciso su un attacco massiccio. Poi indossa un berretto con la scritta Trump 2028 e annuncia, parole sue, di candidarsi per il quarto mandato presidenziale, ribadendo di aver vinto anche le elezioni in cui ufficialmente è stato sconfitto da Joe Biden e mostrando di ignorare il 22esimo emendamento che vieta più di due mandati. Per alcuni è stata solo una battuta, per altri una mossa per distogliere l'attenzione dalle difficoltà della guerra. Antonio Soviero, linea allo studio.
6: Il sindaco di Bologna Lepore ha presentato una denuncia querela dopo le minacce social ricevute negli ultimi giorni seguite alla notte di guerriglia in centro nel posto piazza per Abel Rahim Fakir. Ieri è iniziata l'autopsia sul corpo dell'immigrato marocchino morto durante un fermo di polizia e intanto è spuntato un nuovo video che mostra una chiazza di sangue sotto la testa della vittima. È un 26enne senza fissa dimora, irregolare in Italia, l'uomo fermato per l'omicidio di Luigi Luca Esposito, il giornalista di 53 anni trovato carbonizzato nelle campagne di Evo in provincia di Salerno. Con Esposito si conoscevano e sabato si erano incontrati. Il giovane avrebbe colpito e poi avrebbe dato fuoco al corpo della vittima quando l'uomo, come è emerso dall'autopsia, non era ancora deceduto. Primo effetto delle proteste del movimento giovanile indiano, partito delle oggi si è dimesso il ministro delle istruzione Dharmamedra Pradhan. Le manifestazioni andate avanti per settimane chiedevano la rimozione del ministro dopo una presunta fuga di informazioni sulle domande del test d'ingresso della facoltà di medicina che si era svolto a maggio. È tutto per questa edizione, torniamo alle 15.
8: Flower DJ.
9: Ritorna per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance anni 70 e 80 con Flower DJ.

grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance anni 70 e 80 con Flower DJ.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
2: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
1: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
2: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 26, live show principesse.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Flower DJ. Flower DJ.

Ritorna per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17.

Sarà per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance anni 70 e 80 con Flower DJ.

Anche oggi abbiamo trascorso 60 minuti di musica dance degli anni 70 e 80 indimenticabile. L'appuntamento è per sabato prossimo ed in replica il martedì alle ore 17 con la più bella musica dance degli anni 70 e 80, un'esclusiva di Radio Nova Macerata.

0: poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Lunedì 27 luglio, nel cortile del Palazzo Arcivescovile, il Camerino Festival presenta un grande ensemble cameristico con il Settimino per archi e fiati di Beethoven, 7 interpreti d'eccellenza per una pagina luminosa e senza tempo. Camerino Festival. Vivi la tua estate in musica. Info su camerinofestival.com. Biglietti su ciaotickets.com.
2: E c'erano acrobati sui trampoli, danzatori, clown. Un sogno.
3: Spettacoli da sogno. Torna il Val di Chienti Baskers Festival. Il 18 e 19 e il 25 e 26 luglio artisti internazionali porteranno la loro arte di strada in galleria. E quest'anno due novità, compagnie itineranti e un grande spettacolo finale. Centro commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
4: No, è mio! È papà, mio! Guarda!
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
8: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
9: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
10: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e di Fossombrone Est in entrambe le direzioni in provincia di Pesaro Urbino. Previsioni ANAS di traffico per il primo weekend di esodo estivo 2026. In vista dell'aumento dei flussi veicolari dovuti agli spostamenti per l'esodo estivo, ANAS, società del gruppo Ferrovie dello Stato, ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha limitato la presenza dei cantieri. Fino all'8 settembre sospesi 1349 cantieri, circa l'81% di quelli oggi attivi, più 11% rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. Come ogni anno, ANAS sarà presente sulla rete stradale e autostradale di competenza con uomini e mezzi per il monitoraggio H24 della circolazione e l'assistenza per il pronto intervento. Traffico da Bollino Rosso pomeriggio di venerdì 24, la mattina di sabato 25 e il pomeriggio di domenica 26 luglio. Si ricorda che i mezzi pesanti non potranno circolare venerdì dalle 16 alle 22, sabato dalle ore 8 alle 16.
11: Punta un nuovo video sulla vicenda di Abderrahim Fakir che mostra una macchia di sangue sotto la testa dell'uomo a terra morto dopo essere stato mobilizzato dalla polizia e il sindaco di Bologna all'epoca. Presenta una denuncia a querela dopo le minacce social ricevute negli ultimi giorni seguite alla notte di guerriglia in centro città. Domani è annunciata una nuova manifestazione al quartiere Pilastro. Non si allenta la morsa degli incendi boschivi nel sud della Francia, nel centro della Spagna. Sono 220 20.000 le persone che sono state fatte evacuare dall'inizio dell'emergenza. Il governo italiano studia le accise mobili per far fronte all'allarme sui prezzi della benzina nel pieno dell'esodo estivo.
12: Con il petrolio che è tornato a superare i $100 al barile, non accadeva dal 22 maggio scorso, il prezzo dei carburanti continua la sua inesorabile ascesa. Il gasolio ha già superato il massimo storico, toccando in autostrada in modalità self più di 2,20 euro al litro. Sale anche la benzina che, sempre sulla rete autostradale, oggi fa segnare un prezzo medio superiore, anche se di poco, ai 2 euro al litro. E in vista degli ultimi esodi, in particolare quelli per il Ferragosto, la stangata per gli italiani si fa decisamente pesante. Secondo il Codacons, tra luglio e agosto la spesa per il rifornimento sarà pari a 10,9 miliardi di euro, quasi 2 miliardi in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Per far fronte alla situazione, il governo sta pensando a un taglio delle accise mobili finanziato con gli extragettiti che arrivano dall'IVA sul petrolio, in particolare stangata non solo dai carburanti ma anche da gas ed energia elettrica. Secondo la CGA di Mestre, i costi aggiuntivi per gli italiani saranno di quasi 29 miliardi di euro. Federico Plotti, linea allo studio.
11: È disperso dalle 12.30 nelle acque del lago di Como un turista olandese che aveva preso a noleggio una barca con tre figli all'altezza di Menaggio. L'uomo si è tuffato con il figlio sedicenne in un punto in cui la profondità del lago passa a 100 metri, mentre l'imbarcazione con gli altri due figli si è allontanata, probabilmente per la corrente. Il ragazzo sedicenne è stato salvato da un'imbarcazione di passaggio e affidato alle cure dei sanitari. Sono in corso, come detto, le ricerche del padre. Oltre 12 milioni i caregiver in Italia, le persone che prestano aiuto gratuito in varie forme a familiari, parenti, amici, coinquilini. I numeri sono stati calcolati dall'Istat nello studio sulle reti di solidarietà. L'Italia femminile non potrà difendere il titolo della Volleyball National League. Le ragazze di Velasco sono state sconfitte oggi per 3-2 nella semifinale che si è svolta a Macao. È tutto per questa edizione Flash, torniamo con l'aggiornamento delle 16.
13: Radio Nuova, in blu.
14: Le parole del weekend. Le parole del weekend.
15: Buon pomeriggio amici, bentrovati da Carlo Magistretti, il nostro spazio del weekend per tutta l'estate insieme con il sottoscritto. Benvenuti, le nostre due ore a disposizione per ascoltare dell'ottima musica e raccontarvi anche delle cose. Abbiamo degli ospiti anche oggi, vi racconteremo delle manifestazioni interessanti in giro per l'Italia, quindi vi invito a restare con noi. Prima di raccontarvi tutti i dettagli del nostro menù, un po' di musica. E visto che ci avviciniamo al periodo vacanziero per moltissimi di noi, allora questa canzone è adatta, la canzone dell'ozio, dell'Easy Song, Bruno Mars.

Bruno Mars con The Lazy Song, che fa venire voglia proprio di non fare niente questa canzone, è la canzone proprio dell'ozio. Va bene, allora cosa abbiamo preparato per oggi? A parte che vi racconterò tantissime iniziative anche non gastronomiche in giro per l'Italia, quindi prendete nota nel corso del nostro programma, ma in particolare andremo in Sicilia per parlare di una manifestazione musicale che si svolge nella splendida cornice, è il caso di dirlo, della Valle dei Templi, il Festivalle, il sito se volete cercare, curiosare, festivalle.it, una manifestazione che si svolge dal 7 al 10 agosto, quindi vi potete anche organizzare, ma è molto conosciuta anche perché i generi musicali proposti sono molto amati da una certa fetta di pubblico. E poi parleremo anche di Cesenatico, provincia di Forlì Cesena, Riviera Romagnola, luogo sicuramente conosciuto ai più, e parleremo della festa tradizionale di Garibaldi che si svolge l'1 e il 2 agosto. Perché Garibaldi? Perché Garibaldi a Cesenatico partì per un'operazione che non andò a buon fine, fu bloccato quasi subito, ma ci facciamo raccontare dal direttore del Museo della Marineria di Cesenatico che cosa successe nell'Ottocento e perché Cesenatico ancora oggi ricorda tradizionalmente Garibaldi.

Rich, Bea, allora parliamo di due iniziative che hanno in comune una variante di un ortaggio molto conosciuto e un po' amato, un po' odiato, ma queste due varianti sono molto particolari. Parliamo della cipolla, in realtà andiamo a parlare dello scalogno di Romagna, IGP, e di un altro, diciamo, ortaggio, un'altra variante che invece è campana. Partiamo dallo scalogno. Siamo a Riolo Terme, provincia di Ravenna. Questo weekend è l'ultimo per partecipare alla alla fiera dello scalogno IGP di Romagna, con la presenza, insomma, di questa eccellenza locale nei ristoranti del paese, con i menù a base di questo prodotto, e nel parco Pertini ci sarà lo stand gastronomico con i piatti che esaltano il gusto dello scalogno, appunto questa variante di cipolla molto più delicata della cipolla e quindi con un sapore più morbido, se vogliamo. Ci saranno ovviamente anche musica, spettacoli, intrattenimento. L'ingresso è gratuito, si paga solo il cibo. E poi andiamo in Campania per parlare di un'altra variante, la cipolla di Vatolla, di colore bianco dorato, forma allungata, genuina, dolce. Queste le caratteristiche di questa cipolla, coltivata solo in questo territorio, e quindi questo weekend e anche il prossimo e poi anche il 22 agosto si potrà degustare il sapore e scoprirne i segreti per questa festa che si tiene a Vatolla, frazione di Perdifumo, nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Quindi frittelle, pizze, frittate, zuppe, parmigiana, tutte a base di cipolla di Vatolla, naturalmente in altre ulteriori varianti. Anche qui laboratori didattici, serate danzanti, canti popolari per dare l'atmosfera ancora di più della festa, ma ovviamente gli stand gastronomici per assaggiare questo piatto tipico, questa eccellenza della cucina cilentana tradizionale. Il sito per informazioni è cipolladivatolla.com. Non vi ho detto prima il sito per la fiera dello scalogno IGP di Romagna, Riolo Terme. Il sito è rioloterme-proloco.it e lì trovate tutti i dettagli e anche quello che non ho avuto tempo di raccontarvi. Ora ci sono gli Urophonic Mad Bar.

0: Joe Antonacci, una canzone che ci riporta indietro di un po' di anni ormai, anche se mi viene sempre da dire qualche anno, ma adesso il quantitativo di qualche è diventato un po' più corposo, quindi bisogna dire un po' di anni fa, parecchi anni fa, andiamo indietro agli anni 90. Va bene, allora vi voglio raccontare che questo è l'ultimo weekend a disposizione per andare a Goro, siamo nel Delta del Po, e gustare i sapori e tradizioni di questa area. 26esima edizione della Sagra della Vongola Verace, un omaggio al prodotto più importante di Goro. La sacca di Goro infatti è l'habitat ideale per tanti tipi di pesci, ma anche e soprattutto per l'allevamento di cozze, ostriche e appunto vongole veraci. Quindi ci sarà un ristorante aperto tutte le sere, approfittatene, perché ovviamente gli spaghetti con le vongole e tanti altri piatti a base di pesce allevato in quest'area di Goro saranno prelibati. Ingresso libero, si paga ovviamente il cibo, e quindi ci sarà anche la possibilità di fare delle escursioni in barca nelle bellissime oasi della foce del Po, con partenza dai porti di Goro e Gorino. Luoghi straordinari vengono dall'estero per guardare la natura del Delta del Po. E perché non lo facciamo anche noi? Allora, io vi ho dato i suggerimenti. Un po' di musica, abbiamo Jack Johnson, questa è Rodeo Clowns.
1: Sweeping the floors, open up the doors, yeah, turn on the lights, getting ready for the night. Nobody's romantic 'cause it's too early for dancing, but here comes the music.

Sei volata via, lui è Ron. Noi andiamo tra poco, non volando, ma con il telefono, molto semplicemente, a Cesenatico, provincia di Forlì Cesena, Riviera Romagnola, per parlare della tradizionale festa di Garibaldi che si svolge l'1 e 2 agosto. Intanto vi do il sito per trovare informazioni, vivicesenatico.it. Tra poco ne parliamo con Davide Gnola, il direttore del Museo della Marineria di Cesenatico, che ci racconterà un po' di cose riguardo a questa tradizionale festa di Garibaldi che ricorda appunto il passaggio di Garibaldi di a Cesenatico, non un passaggio qualunque. Un po' di musica per arrivarci, ci sono i Doobie Brothers con Long Train Running.

0: Adesso amici, come vi dicevo, andiamo sulla Riviera Romagnola per Cesenatico, che ospita una manifestazione che si chiama Festa di Garibaldi, anzi tradizionale Festa di Garibaldi, l'1 e il 2 agosto. Ne parliamo con il direttore del Museo della Marineria di Cesenatico, Davide Gnola. Benvenuto Davide.
1: Grazie, buongiorno.
0: Allora, parliamo di questa Festa di Garibaldi. Innanzitutto, cosa c'entra Garibaldi con Cesenatico?
1: Garibaldi c'entra molto con Cesenatico, perché la Cesenatico moderna ha trovato in Garibaldi, nel passaggio di Garibaldi, un po' il suo mito fondatore, no? Questo perché Garibaldi, che era in fuga da Roma dopo la caduta dell'esperienza della Repubblica Romana, cercava di raggiungere Venezia e si imbarca a Cesenatico il 2 agosto del 1849 con Anitta, che ormai è morente, e con 200 seguaci. Requisisce le barche dei pescatori e appunto si mette in mare alla volta di Venezia, dove però non giungerà mai perché sarà intercettato al largo del Delta del Po. Su questa vicenda la Cesenatico moderna, la Cesenatico immediatamente dopo l'Unità d'Italia, ha costruito appunto la nuova storia di una Cesenatico moderna che appartiene allo Stato italiano, fortemente libertaria.
0: Ecco, Cesenatico era comunque un porto importante dell'Adriatico in quel momento. Sopra poi si passava al dominio, diciamo, degli austriaci. Comunque c'era Venezia, ma poi c'erano gli austriaci che imperversavano da quelle parti. E la cosa curiosa che leggevo è che appunto Garibaldi tenta di andare a Venezia, viene intercettato e viene fatto sbarcare nei pressi di una località che si chiamava Magna Vacca, che poi è stata ribattezzata Porto Garibaldi, che forse adesso tutti o qualcuno che conosce un po' la zona e le aree della riviera Emiliano-Romagnola ha identificato e sa, adesso scopre perché si chiama Porto Garibaldi.
1: Sì, infatti in quel luogo lì, proprio un po' sopra l'attuale Porto Garibaldi, dove adesso è il Lido delle Nazioni, è sbarcato Garibaldi appunto, e di lì al giorno dopo poi accadrà quell'altra cosa che i romagnoli chiamano la trafila, che è appunto la fuga di Garibaldi sotto il naso degli austriaci, in particolare per i dagli la libertà. E Cesenatico era sicuramente un porto importante, era un porto sia ai tempi anche per il trasporto marittimo, ma era già soprattutto un porto peschereccio. I pescatori erano soprattutto di famiglia chioggiotta, perché c'era stata una forte immigrazione dei chioggiotti, quindi Garibaldi si trova davanti soprattutto dei pescatori chioggiotti, che deve un po' convincere a mettere a disposizione le proprie barche.
0: Immagino che non sia stato facile, però poi per fortuna sappiamo come è andata a finire. Ma veniamo alla festa, tradizionale Festa di Garibaldi a Cesenatico. In cosa consiste? Cosa c'è se veniamo a Cesenatico?
1: Dunque, la formula è la stessa formula che si inventarono nel 1885, quando inaugurarono il monumento a Garibaldi proprio a ricordo di questo imbarco. E la formula prevede l'omaggio al monumento, quindi con la deposizione della corona di alloro, con la banda al seguito, il sindaco e tutte le autorità e anche tutte le associazioni garibaldine, perché in Romagna appunto l'esperienza garibaldina ha lasciato un segno profondo, quindi c'è l'Associazione Nazionale Volontari Reduci Garibaldini, ci sono diverse realtà associative che ancora vedono Garibaldi come un modello e quindi ci tengono a essere presenti in questa occasione. Oltre a questo, poi la domenica mattina c'è la sfilata delle barche tradizionali, quindi le barche del Museo della Marineria, che ospitano appunto alcuni figuranti, ospitano anche tutte le autorità e anche tutte le altre barche tradizionali che escono in mare accompagnando questo corteo, che si svolge anche questo come si svolgeva fin dalla fine dell'Ottocento. Si esce in mare e si lancia una corona in memoria di Anita, al quale Cesenatico è molto legata, e poi anche di Giuseppe naturalmente e di tutti quelli che si imbarcarono il 2 agosto 1849. Poi si conclude questa celebrazione con i fuochi d'artificio che si fanno appunto sulla spiaggia di Cesenatico sin da quel lontano 1885.
0: Davide Gnola, lei è anche direttore del Museo della Marineria. A questo punto io sono un po' curioso, perché ha parlato di imbarcazioni tradizionali. Quali sono le caratteristiche di queste imbarcazioni? E poi ci sono anche dei significati magari sulle vele, colori, bandiere, cose del genere?
1: Sì, il nostro museo nasce ormai 50 anni fa, sarà l'anno prossimo, nasce proprio per per mantenere viva questa tradizione importante della marineria da pesca e quindi delle barche tradizionali che hanno questi nomi strani come trabaccolo, bragozzo, topo e che hanno tutti la vela al terzo. La vela al terzo è una vela particolare, è una vela che c'è solamente nell'Alto Adriatico, è una vela a forma di trapezio che è sempre molto colorata e che ha sempre questi simboli sulla vela che servono a identificare la famiglia dei pescatori. È una cosa, è una tradizione importante che tra l'altro è già stata riconosciuta bene culturale immateriale del codice dei beni culturali ed è in corso la procedura anche per l'iscrizione nella lista dell'UNESCO. E quindi è un museo particolare il nostro, perché è un museo che ha una parte più tradizionale ma ha soprattutto una parte con le barche che stanno nel Porto Canale e alcune di queste navigano. La cosa interessante di Cesenatico è che moltissime di queste barche con la vela al terzo ancora navigano e quindi mantengono vivo questo patrimonio che è un patrimonio immateriale di sapere.
0: Quando lei dice ancora navigano, perché quanti anni hanno queste imbarcazioni?
1: Sono barche che hanno come minimo 50, 60, 70 anni e le più vecchie, come il nostro Barchette che è l'ammiraglia della nostra flotta, ha compiuto l'anno scorso 100 anni.
0: E in più le chiedo anche questo, diceva che i colori e comunque i simboli sono diversi per ogni famiglia, ma quanti simboli ci sono e quante famiglie dunque c'erano di pescatori che avevano il proprio vessillo?
1: Il numero preciso non lo so, ma sono sicuramente oltre 50. C'è proprio un poster, una raffigurazione nella quale molti anni fa si tentò di fare un po' un censimento di questi simboli e devo dire che da quelli più antichi, che sono quelli un po' più arcaici, a quelli più moderni, che sono più pittorici, ce ne sono diversi, perché poi ci sono anche le varianti, quindi magari una famiglia poteva avere anche più simboli. Questa è una tradizione importante che è stata ripresa e ancora adesso è interessante vedere come su alcune di queste barche che appartengono a famiglie tradizionali di pescatori viene riproposto il simbolo tradizionale della loro famiglia.
0: Quindi ci sono ancora famiglie che usano il proprio vessillo perché sono ancora in attività?
1: Assolutamente sì, possono essere pescatori che continuano a pescare, perché abbiamo alcuni giovani pescatori che hanno anche la barca tradizionale e quindi hanno il simbolo della loro famiglia, oppure ci sono famiglie che non pescano più ma che hanno una barca tradizionale sulla quale sono ben orgogliosi di mantenere il loro simbolo.
0: Senta, la festa di Garibaldi l'1 e il 2 agosto, abbiamo già dato tutte le indicazioni su quelli che sono gli appuntamenti, gli eventi, ma dalle vostre parti si mangerà anche, immagino.
1: Sì, direi proprio di sì, quella è anche l'occasione per venire a Cesenatico. Tra l'altro dimenticavo di dire, io vi ho raccontato quello che succede alla domenica, ma invece il sabato, il giorno prima, c'è un prologo di festa, perché a Cesenatico si fa anche il raduno di tutte le barche tradizionali romagnole, quindi con barche non solamente quelle di Cesenatico ma anche con barche che arrivano da tutti i porti della Romagna, e poi alla sera c'è la cuccagna di Garibaldi, quindi la tradizionale palo della cuccagna sul quale le persone che si sfidano cercano di salire per impadronirsi dei premi. Quindi è una kermesse che si svolge in due giornate all'insegna di Garibaldi e della tradizione marittima.
0: Il piatto tipico che non dobbiamo perderci se veniamo lì?
1: Il piatto tipico direi che è il pesce, dopodiché uno lo può cucinare e mangiare in tutte le salse e lì veramente bisogna esplorare. Cioè, queste cose sono come tutti i saperi immateriali, per mantenerli vivi bisogna continuare a farli e sperimentarli, quindi cucinare e venire a cena a Cesenatico.
0: Ho la colina, ma ho anche la curiosità di vedere il Museo della Marineria, di vedere tutto quello che accade nella festa di Garibaldi a Cesenatico l'1 e il 2 agosto. Io voglio ringraziare il direttore del Museo della Marineria di Cesenatico, Davide Gnola, per essere stato con noi. Grazie mille.
1: Grazie a voi, buongiorno.

Summer Funk, lui è Francesco Gabbani e questa è la sua hit dell'estate. Siamo alle parole del weekend su Radio In Blu 2000, io sono Carlo Magistretti, ancora buon pomeriggio nel nostro weekend ultimo del mese di luglio e poi però staremo insieme per quanto mi riguarda con questo spazio tutta l'estate fino ai primi di settembre. Restate con noi perché siamo circa a metà, quasi giro di boa, tra poco nella seconda ora avremo ancora altre notizie, altri ospiti, parleremo di festival di musica nella Valle dei Templi di Agrigento, quindi vi invito a restare con noi. Intanto c'è un classico dei Rolling Stones, Lady Jane.

0: Sono oltre 250.000 persone in totale evacuate nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti incendi boschivi. In Francia in particolare il Ministero dell'Interno ha annunciato 167.000 persone evacuate nella sola zona della Gironda nel sud-ovest del paese. Il Ministero dell'Interno spagnolo ha invece annunciato 10.000 evacuazioni ulteriori nelle ultime ore, portando a un totale di 45.000. Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica al quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini sotto la testa dell'uomo si vede un'ampia chiazza di sangue, scontro tra i legali della famiglia della vittima e quella degli agenti coinvolti. Domani intanto a Bologna una nuova manifestazione, mentre si attendono nei prossimi giorni i risultati dell'autopsia. Si è tuffato quando ha visto il figlio in acqua. In difficoltà il turista olandese che si è inabissato nel lago di Como oggi dopo mezzogiorno e che ora stanno cercando guardia costiera e vigili del fuoco. Il video messaggio di Papa Leone ai vescovi dell'Asia: auspico che i vincoli di comunione all'interno delle chiese locali tra di esse si rafforzino, diventino un segno sempre più grande della presenza di Dio nei vostri rispettivi paesi.
1: Auspico che i vincoli di comunione all'interno delle chiese locali e tra di esse si rafforzino, diventando segno sempre più grande della presenza di Dio nei vostri rispettivi paesi. A sua volta ciò vi aiuterà ad essere insieme costruttori di ponti in tutta l'Asia. E quanto afferma Papa Leone XIV in un videomessaggio indirizzato ai vescovi dell'Asia riuniti in assemblea plenaria a Giacarta in Indonesia. Il pontefice esprime nel video tutta la sua vicinanza spirituale ai più di 140 presuli provenienti da 29 nazioni asiatiche che fino a domani prendono parte a quello che è il più importante incontro regionale della Chiesa Cattolica in Asia. Leone XIV, che sta trascorrendo un periodo di riposo a Castel Gandolfo fino al 27 luglio, cita la sua recente enciclica Magnifica Humanitas per sottolineare l'importanza della cooperazione. Da Roma, Rita Salerno.
0: A Milano la benzina vola oltre 2,6 euro al litro, esattamente 2,635, in un distributore nella zona residenziale in via Correggio. Intanto il governo cerca di correre ai ripari e annuncia un intervento che andrà a colpire ancora una volta le accise mobili. È tutto per questa edizione, torniamo alle 17.
2: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Le parole del weekend.

iniziato con il rock dei Cranberries, Just My Imagination. Ben trovati ancora da Carlo Magistretti, la seconda parte delle parole del weekend di oggi sabato 25 luglio, l'ultimo weekend del mese di luglio. Salutiamo anche chi ci ascolta nella replica della domenica, in questo caso 26 luglio. Abbiamo ancora un'oretta a disposizione, tanta bella musica, vedo già la scaletta con dei pezzoni, ma soprattutto degli ospiti, perché parleremo di un'iniziativa che si svolge in Sicilia, alla Valle dei Templi, ma ne parleremo più tardi. Direttore artistico di Festival sarà con noi, un festival di musica contemporanea, ne parleremo, dicevo, più tardi. Tanto un po' di musica e poi vi racconto altre notizie di eventi in giro per l'Italia, i Bee Gees con How Deep Is Your Love.

Lei è Malika Ayan, io ve ne dico una, anziché tre, l'ottava edizione della Sagra dell'Agnolotto a Bosco Nero Canavese dal 24 al 27 luglio, quindi ancora qualche giorno a disposizione, se ne avete la possibilità andateci, perché la festa, la Sagra dell'Agnolotto, è l'occasione per mangiare un piatto buonissimo, che è l'agnolotto ovviamente, anche se ci saranno tanti eventi, animazioni, musica eccetera eccetera. Domani c'è la Santa Messa alle 10 con la Filarmonica Bosconerese e dei Priori, alle 14 Moto Giro Vespa, si termina in realtà lunedì 27 con l'elezione di Miss e Mister Agnolotto, tutte le sere spettacoli a ingresso gratuito e soprattutto gli stand per mangiare questo piatto buonissimo che mi piace tantissimo, quando vado da quelle parti ne mangio sempre troppi in realtà. Quindi Sagra dell'Agnolotto a Bosco Nero Canavese fino al 27 luglio. Andiamo con un po' di musica e poi parliamo di

Tracy Chapman, Fast Car, grandissima canzone, grandissima voce, quella di Tracy Chapman. Allora, tra poco andiamo in Sicilia, sarà con noi Fausto Savatteri, il direttore artistico di Festivalle. Vi do il sito per andare a curiosare nel frattempo, festivalle.it. Parleremo di questa manifestazione che si svolge dal 7 al 10 agosto nella splendida Valle dei Templi di Agrigento. Restate con noi, intanto c'è Leo Gassman con il suo Girasole.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro.

0: anche adesso, amici, come vi dicevo, andiamo in Sicilia e parliamo di valle, perché se si parla di valle in Sicilia, la valle per eccellenza è la Valle dei Templi di Agrigento, dove si svolge il Festival, un festival di musica che è arrivato alla soglia, anzi al compleanno dei 10 anni. C'è il direttore artistico Fausto Savatteri con noi. Fausto, ben trovato.
1: Buongiorno, grazie. Buongiorno Carlo, grazie per lo spazio.
0: Grazie a te per aver accettato il nostro invito. Allora, racconta a chi non conoscesse Festival che cos'è.
1: Allora, è un festival di musica internazionale che quest'anno, come dicevi, compie 10 anni, quindi siamo molto felici di aver raggiunto questo traguardo, soprattutto in un territorio di svantaggio geografico e anche a posto di servizi. Però è uno di quei festival che, una volta arrivati, ti fa innamorare non solo dei luoghi ma anche di artisti meno convenzionali rispetto al solito, in un contesto in cui soprattutto in Italia il mercato della musica internazionale a volte arriva meno rispetto ad altri paesi. Noi da sempre abbiamo cercato nella nostra identità di portare artisti in esclusiva, artisti che potessero davvero sposarsi bene in connubio con col territorio e con i luoghi del festival. Ci sono dei palchi che raccontano la Valle dei Templi, dei palchi al tramonto, dei palchi all'alba, un main stage meraviglioso nella cava di tufo della Valle dei Templi, il luogo da cui gli schiavi oltre 2600 anni fa estrapolarono le pietre per costruire i templi stessi. Quindi un racconto che va al di là del semplice racconto musicale del concerto, ma c'è il paesaggio, c'è archeologia, ci sono le tradizioni della Sicilia e accogliamo tutti in un contesto di 4 giorni. Odio il termine perché è stato abusato, però davvero esperienziale.
0: Vabbè, te lo passo, dai, questa volta. Però le date non le ho dette, quindi le dico: dal 7 al 10 agosto. Festivalle.it è il sito per trovare ulteriori informazioni, ma le informazioni, avendo il direttore artistico, le chiediamo direttamente a lui. Qual è il filo conduttore di quest'anno, musicalmente parlando? Chi sono i nomi e gli ospiti?
1: Allora, tra gli ospiti più attesi abbiamo sicuramente gli Ezra Collective, un gruppo inglese che ha vinto sia il Brit Awards che il Mercury Prize lo scorso anno. Sono un gruppo davvero fantastico perché riescono attraverso il jazz a far ballare tutti, ed è una cosa davvero peculiare, perché al giorno d'oggi, ecco, un po' il filo conduttore è questo: artisti che salgono sul palco e suonano per davvero. Orgogliosamente posso dire che non abbiamo mai ospitato artisti con l'autotune, però al di là degli Ezra Collective ci sono tantissimi altri nomi attesi, come ad esempio Apparat, un producer di musica elettronica che però verrà con la sua band per la prima volta in Sicilia il 10 agosto. Poi c'è Green Tea Bang, anche lei un'artista molto molto brava inglese. Corey Harry, 5 volte Grammy Awards. Potrei continuare davvero per tanto, non so quanto tempo ho a disposizione, perché sono più di 20 act.
0: Ecco. Ma non è un problema, ma capisco che sono tanti gli artisti, e quindi rimandiamo al sito festivalle.it per andare appunto a curiosare.
1: Consentimi solo di dire due momenti salienti: lo speciale all'alba, il risveglio dei D-Day, è una nostra produzione, oltre 40 performer al Tempio della Concordia. Non è solo musica, ma è teatro, è uno spettacolo che inizia con le ultime ore notturne dopo gli after show, e quindi è proprio questo il senso del festival: far entrare le persone al tramonto alle 18:30 dal Tempio dei Dioscuri, in prossimità del Giardino della Colimbetra, bene del Fai, un posto pazzesco, era un'ex piscina per i romani, dove ci sono gli ipogei, i sotterranei dell'antica Kragas, e poi proseguire il racconto e il viaggio musicale accompagnando gli spettatori alla cava di Tufo, che è il nostro main stage, l'after show con vista panoramica sul Tempio di Girone, e poi ritornare sulla via sacra al Tempio della Concordia. Ecco, questo è il senso. Al Tempio degli Dioscuri, ad esempio, ci sono i concerti su un palco speciale circolare. Qui si esibiscono degli artisti ancora meno conosciuti per l'Italia, perché faranno il debutto italiano, però è questo un po' il senso del festival: far arrivare la gente anche soprattutto da fuori, in una città come Agrigento, che di solito ha un pernottamento medio di circa mezza giornata, una giornata. E con orgoglio posso dire che quest'anno, considerando che è un festival che costa zero la città di Agrigento, abbiamo raggiunto davvero dei numeri molto molto soddisfacenti per noi, anche a livello di abbonati 4 giorni. Quindi ci sono tanti abbonati non residenti nemmeno in Sicilia, che verranno appositamente per il festival, e possiamo dire che questo è un bel traguardo, perché ci sono dei turisti musicali che vengono proprio appositamente per il festival.
0: Quello che si chiama indotto, e quando capita di parlare appunto di economia della cultura, ecco, ricordiamo sempre che l'economia della cultura è fatta anche di queste cose qua. Va bene, io ringrazio Fausto Savatteri, direttore artistico di Festivalle nella Valle dei Templi di Agrigento. Ricordo il sito festivalle.it dal 7 al 10 agosto, per essere stato con noi. Fausto, grazie mille, buon lavoro.
1: Grazie Carlo, grazie mille.

nostri, i migliori anni della nostra vita, il grande Renato Zero. Questa è una delle canzoni più amate del suo repertorio più recente. Dunque, vi voglio raccontare che questo weekend c'è il Festival della Montagna, per scoprire con escursioni guidate, degustazioni enogastronomiche, incontri e altre attività sia per grandi che per bambini, un angolo di Abruzzo. Siamo a Fara San Martino, nel cuore della Maiella, del parco Geoparco Mondiale dell'UNESCO, il piccolo borgo famoso per la produzione della pasta, grazie al fatto che dal 1886 è presente un noto e famoso pastificio che è De Cecco. Nell'ultimo weekend di luglio aspetta tutti per 3 giorni di eventi che vanno dallo sport all'esplorazione, dalla musica alle visite guidate, incontri, dibattiti, sapori genuini della tradizione gastronomia locale. La pasta ovviamente non può mancare. Tutto questo a Fara San Martino, siamo nel parco della Maiella in Abruzzo fino a domani 26 luglio, il Festival della Montagna.

0: del weekend di oggi, sabato 25 luglio. Ancora saluti a chi ascolta la replica della domenica. Noi ci ritroviamo con questo spazio, due ore di musica e notizie su eventi culturali e di spettacolo in giro per l'Italia la prossima settimana, sempre qui su Radio In Blu 2000, alle 15 di sabato e alle 15 di domenica. La prossima settimana abbiamo già preparato altre cose interessanti, vi racconterò una manifestazione ad Aosta, una a Verona, parleremo di teatro, di gioco, di tante altre cose, quindi vi do appuntamento, restate con noi. Intanto buon proseguimento all'ascolto dei nostri programmi, non cambiate canale, sempre con In Blu 2000, e buon weekend a tutti voi.
1: Dicono che c'è un tempo per seminare, è uno che hai voglia ad aspettare, un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno, teso come un lino a sventolare. C'è un tempo annegato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri, un momento che era meglio partire, e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto.

improvvisato. Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scali. Circa 250.000 persone evacuate nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna a causa dei vasti incendi boschivi. In Francia ha deciso nel pomeriggio che 1.500 militari verranno mobilitati da stasera per contribuire alla lotta contro i roghi, ridotto il chilometraggio dell'ultima tappa domani del tour che arriverà a Parigi. Ieri sera il presidente Macron aveva chiesto alle forze armate di mobilitarsi per fornire il massimo supporto alla protezione civile. Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica al quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini sotto la testa dell'uomo si vede un'ampia chiazza di sangue, scontro tra i legali della famiglia della vittima e quella degli agenti coinvolti. Domani a Bologna una nuova manifestazione mentre si attendono nei prossimi giorni i risultati dell'autopsia iniziata nella giornata di ieri. Si è tuffato quando ha visto il figlio in acqua in difficoltà il turista olandese che si è inabissato nel lago di Como oggi poco dopo mezzogiorno e che ora viene ricercato da guardia costiera e vigili del fuoco. L'uomo si è tuffato dalla barca perché ha visto appunto il figlio sedicenne in difficoltà. A quel punto l'imbarcazione si è allontanata, i due hanno cercato di raggiungerla, il figlio è stato aiutato da una persona che era su un piccolo natante mentre il padre si è inabissato. Un 26enne senza fissa dimora irregolare in Italia, l'uomo fermato per l'omicidio di Luigi Luca Esposito, il giornalista di 53 anni trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli in provincia di Salerno. Con Esposito si conoscevano e sabato si erano incontrati, tra i due ci sarebbe stata una violenta lite, il giovane avrebbe colpito e poi dato fuoco al corpo della vittima quando l'uomo, come è emerso dall'autopsia, non era ancora deceduto. La guerra nel Golfo spinge al rialzo i prezzi dei carburanti, il diesel ormai supera nettamente i 2 euro al litro, il governo studia interventi come le accise mobili. Per il Codacons la spesa dei rifornimenti degli italiani a luglio e agosto in pieno esodo estivo sarà una stangata da 10,8 miliardi di euro in aumento di 1,9 rispetto allo scorso anno. La solidarietà per la comunità cristiana trova la sua sorgente nel Ministero di Cristo e si nutre dell'Eucarestia, lo ricorda il Papa nel videomessaggio ai vescovi delle conferenze episcopali asiatiche riuniti a Giacarta. Il Papa ha espresso la speranza che i legami di comunione tra le chiese locali diventino un segno sempre più grande della presenza di Dio. È tutto, torniamo alle 18.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
4: Il 18 luglio allo Sferisterio di Macerata andrà in scena Il Barbiere di Siviglia, un capolavoro assoluto del genio marchigiano Gioachino Rossini. A guidare l'orchestra il maestro Gianluca Martinenghi. Lo spettacolo, allestimento del Macerata Opera Festival, porterà la firma del regista Daniele Menghini, recentissimo premio Abbiati. Il cast sarà composto da specialisti del repertorio rossiniano, avremo Raffaella Lupinacci nel ruolo di Rosina, Marco Filippo Romano in quello di Don Bartolo, Riccardo Fassi in quello di Don Basilio e al suo debutto in Italia nel ruolo di Figaro il giovanissimo baritono armeno Grisha Martirosyan, tra i vincitori assoluti del concorso Operalia 2025. Sferisterio di Macerata, Il Barbiere di Siviglia.
3: Macerata Opera Festival. Dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
5: Terme Santa Lucia Tolentino.
6: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
7: Dalle acque, un aiuto al benessere.
5: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
7: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
8: E c'erano acrobati sui trampoli, danzatori, clown. Un sogno.
9: Spettacoli da sogno.
10: Torna il Val di Chienti Baskers Festival. Il 18 e 19 e il 25 e 26 luglio artisti internazionali porteranno la loro arte di strada in galleria. E quest'anno due novità, compagnie itineranti e un grande spettacolo finale. Centro commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
11: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
12: Le marche che innovano. Un viaggio alla scoperta delle innovazioni nel mondo dell'economia, della ricerca, delle istituzioni e dello sport nel territorio marchigiano. Un programma di Giacomo Baldassari.
13: Buongiorno, questa è Le Marche che innovano, il format, o se preferite la seconda colazione degli imprenditori che racconta lo sviluppo, la crescita e le buone pratiche del nostro territorio, tutte quante legate dal filo rosso dell'innovazione. Con me, Giacomo Baldassari, inizia un'altra puntata dedicata al racconto di tutto ciò che contribuisce a sviluppare e di conseguenza a innovare nel nostro territorio. 0733 23 7575 per parlare con noi, chi volesse intervenire in diretta, o WhatsApp line 393 108 2389 per interagire via WhatsApp e fare anche domande ai nostri ospiti, se volete. E proprio parlando di ospiti, come sempre illustri di grande qualità, oggi apriamo con un racconto che parte dalla provincia di Fermo. Abbiamo ospite ai nostri telefoni Enrico Bracalente, presidente di Nero Giardini, un brand che non ha sicuramente bisogno di presentazione perché ha ormai da tanto tempo un respiro di carattere internazionale, ma che è molto legato al territorio. Buongiorno presidente Bracalente, benvenuto ai microfoni di Radio Nuova Macerata.
14: Sì, buongiorno.
13: Buongiorno, ben trovato.
14: Buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori.
13: È un piacere ritrovarla qua su Radio Nuova Macerata. Io ho detto che è un piacere perché parliamo chiaramente di un brand come Nero Giardini che non ha certo bisogno di presentazione, un brand marchigiano fortemente internazionalizzato e possiamo dire noto in tutto il mondo, ma estremamente radicato e legato al territorio. Ci siamo dati appuntamento qui già qualche giorno fa, perché qualche giorno fa lei proprio nel territorio e nello specifico a Campiglione ha tagliato il nastro di un nuovo showroom, di un nuovo negozio. Ci racconta questa notizia, torniamo, facciamo un veloce flashback e parliamo di questo nuovo negozio. In fondo la domanda che io mi faccio e che rigiro poi a lei è questa: abbiamo appunto parlato di un brand internazionale, qual è la ragione per essere così presente con un negozio in più, con una struttura di vendita diretta al pubblico in più proprio a pochi passi dalla sede?
14: Sì, diciamo che lo scorso 25 giugno abbiamo inaugurato questo nuovo Factory Store a Campiglione di Fermo. Lo store ha una superficie espositiva molto importante di oltre 2000 metri quadri e una selezione di più di articoli, di prodotti, di circa 12.000 tra tutti i vari prodotti che vengono esposti in questo Factory Store. Abbiamo voluto suddividere lo store in tre distinte aree di vendita: il flagship store, dove si possono acquistare le nuove collezioni, in più l'outlet, che è lo spazio più importante dove si trovano le calzature da uomo, donna e bambino, più accessori e abbigliamento della passata stagione. Sappiamo benissimo che l'outlet, diciamo, è quel negozio in cui si mettono le collezioni della stagione precedente scontate di un 20-30%, è un'area molto ampia. Ed infine l'area occasioni, per tutti coloro che cercano prodotti con prezzi molto vantaggiosi. Diciamo che abbiamo fatto questa scelta per servire, diciamo, da quello più, diciamo, che ha disponibilità, diciamo, la persona più facoltosa alla persona più bisognosa, diciamo così.
13: Certo, dal cosiddetto target alto spendente fino, insomma, un po' a noi comuni mortali, possiamo dire così.
14: Sì, infatti abbiamo creato quest'area molto ampia dove esponiamo gli articoli, diciamo le calzature per numero, per cui una persona va lì, porta il 38, troverà nell'area dove è esposto il numero 38 tutto quello che è disponibile e ad un prezzo accessibilissimo. Questo per dare la possibilità anche a quelle persone meno ambienti di poter calzare un prodotto made in Italy con un certo standard qualitativo, per cui, diciamo, una scarpa comoda ai piedi e di ottima realizzazione. Questo è stato, diciamo, il motivo per cui abbiamo realizzato quest'area occasioni e più abbiamo creato un'ampia area bimbi attrezzata ed infine a completamento, no, dell'offerta. Il Factory Store ospita anche un pizza bar e ristorante per cercare di rendere la giornata dello shopping più rilassante e spensierata. Questo modello, diciamo, questo spunto l'ho preso in un negozio a Roma di occhialeria, di ottica, che andai a visitare per diciamo occasionalmente, diciamo così, e proprio c'era questo diciamo bellissimo negozio di ottica con questa area ristoro che mi rimase molto impressa e io dissi: se realizzerò il nuovo outlet anch'io voglio fare una cosa del genere. Così è stato e infatti da quei primi approcci posso dire che le persone che frequentano l'outlet poi possono passare in quest'area ristoro, si trovano molto bene, sono molto soddisfatti perché trovano un ambiente rilassante e accogliente, ecco questo.
13: E con questo, come dire, con questa comodità, con questa accoglienza che poi, diciamocelo anche, è un po' tipica di noi marchigiani, perché comunque siamo gente, come si dice, di cuore, e si acquista anche meglio, un cliente a proprio agio chiaramente spende forse anche un po' di più. E le chiedo...
14: Sì, ma poi il discorso che cosa succede? Sappiamo benissimo, no? Che le donne quando entrano in un negozio passano delle ore e i mariti magari stanno lì ad aspettare, no?
13: Certo.
14: Si annoiano anche, invece in questo modo magari vanno al bar, si prendono un caffè e si fanno una chiacchierata, leggono il giornale, per cui il discorso è sicuramente molto più rilassante e anche per il marito non diventa, diciamo, una cosa pesante, e allora il discorso, diciamo, viene più volentieri. Ecco, ci sono tutti gli schermi, le televisioni, per cui possono guardare, vedere, come ieri sera c'era la partita, magari il discorso, le persone sono, diciamo, al ristorante ma con tutti gli schermi in tutte le sale e anche nelle varie, diciamo, locali, e trovi e, diciamo, la televisione, e questo sicuramente è importante per il consumatore finale, per il cliente che diciamo viene ospitato al bar, ecco.
13: Assolutamente, e poi complici il periodo, la stagione anche delle cerimonie, oltre che dello sport e dei mondiali, chissà in quanti fin da subito avranno iniziato a frequentare questo outlet. Ecco, presidente, ricordiamo agli ascoltatori gli orari di apertura di Campiglione.
14: Diciamo che allora durante la settimana 10:20, okay. Durante, diciamo, il fine settimana 9:20.
13: Ok, quindi orari comodi e soprattutto che mettono in grado un po' tutti chi lavora e chi invece magari è
14: pensato. Orario continuato,
13: certo.
14: Sì, sì,
13: con
14: sì,
13: possibilità,
14: sì,
13: appunto, dicevamo, di mangiare un boccone magari per chi va invece lavorando in pausa pranzo a comprare le scarpe o l'accessorio made in Italy, accessorio che incarna questa per fare artigianale italiano, e voglio sottolinearlo, diciamocelo, sono anch'io marchigiano come lei, quel saper fare marchigiano, e anche se parliamo appunto di un prodotto realizzato e distribuito su grandi numeri, su scala industriale. Ecco, quello a fronte anche un po' di questo assist che mi sono fatto da solo, volevo ragionare con lei su due concetti estremamente importanti, che sono appunto quello di Made in Italy, fondamentale per la sopravvivenza e la crescita addirittura di un settore in Italia come appunto quello della moda, che sia di vestito che sia di accessorio, e il legame con il territorio, una dicotomia che io credo noi marchigiani, noi imprenditori marchigiani sappiamo declinare in un modo eccellente, è tutto nostro. Sicuramente è così anche per lei. Io, se non sbaglio, leggendo, ricordando insomma sue interviste passate, lei è tornato molto spesso su questo concetto, dicendo che mentre il Made in Italy sta diventando quasi un'espressione inflazionata, un po' che riempie la bocca di molti, qua da noi e sicuramente in casa sua, nella sua azienda, il Made in Italy invece c'è ed è quello vero.
14: Vero, è quello vero. Sì, noi, io, diciamo, fine anni 90, quando tutti decantavano le delocalizzazioni, io feci una scelta in controtendenza, rimanendo a produrre in Italia e valorizzando sempre più il Made in Italy. Questo è stato, diciamo, l'obiettivo principale della mia azienda, perché, diciamo, ho sempre sostenuto che il vero capitale, la vera ricchezza di un'azienda o di qualsiasi realtà è il capitale umano, sono le risorse umane, per cui io ho sempre investito nei miei collaboratori e decisi di non delocalizzare, in primis per il Made in Italy e per non mandare a casa o senza preoccuparmi di lasciare senza lavoro migliaia di operai specializzati, e rimasi fermo sulla mia decisione di rimanere a produrre in Italia. Sono certo che questa scelta strategica per la mia azienda ci ha portato oggi al grande successo. Devo dire che sicuramente quella scelta lungimirante fatta 30-35 anni fa oggi ci sta premiando alla grande, perché nonostante la crisi, nonostante le difficoltà che stiamo incontrando nel mercato mondiale, però ci stiamo difendendo abbastanza bene, e questo sicuramente è anche grazie alla scelta fatta in quel periodo di non delocalizzare, perché oggi possiamo dare delle risposte ad un mercato sempre più esigente, in continua evoluzione, e possiamo dare delle risposte in tempo reale. Questo grazie alle produzioni Made in Italy, non solo per la qualità del prodotto che è fondamentale, ma anche per il servizio che possiamo offrire al retail, alla nostra clientela, che è fondamentale, perché veramente oggi c'è un'evoluzione continua e noi, con le scelte fatte in questo ventennio, in primis di non delocalizzare e in seconda battuta organizzandoci per soddisfare le esigenze e le continue evoluzioni del mercato, ci permette di dare delle risposte al mercato in tempo reale. Questo sicuramente grazie alle produzioni Made in Italy.
13: E questo, Presidente, me lo lasci dire, è un giudizio, un complimento, è davvero una cosa bellissima. E stavo riflettendo proprio quindi sul valore dell'etica nel fare impresa e di conseguenza della responsabilità sociale. Mi ha colpito molto quando lei ha detto che la chiave sono le persone. È vero, e dovremmo convincercene sempre di più, anche perché esempi come il suo sono proprio esempi che come posso dire, confermano,
14: rendono l'idea,
13: confermano quello che potrebbe sembrare semplicemente un adagio retorico. Sono le persone che fanno la differenza, sono gli imprenditori che hanno un cuore, una responsabilità vera prima dentro di loro e che riescono poi a declinarla nel loro fare impresa anche a livello quotidiano. Ecco, mi piace a questo punto ricordare anche il sostegno che Nero Giardini dà alle OLLUS del territorio. Ne cito una su tutti, penso a Fondazione Salesi.
14: Sì, allora noi come azienda siamo stati sempre molto sensibili a queste, diciamo, iniziative. Devo dire che tutti i dipendenti, ex dipendenti delle nostre aziende ed alcune aziende fornitrici molto importanti che hanno partecipato, i nostri fornitori, hanno fatto delle importanti donazioni e hanno raccolto una cifra importante di circa 7.000 euro per devolverla all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona per sostenere il progetto di coterapie domiciliari ai piccoli pazienti. Questo sicuramente è stata un'iniziativa molto importante per me, perché i miei collaboratori conoscono piuttosto bene, sanno quando io sono sensibile a certi argomenti e alla solidarietà. Infatti io negli anni come azienda, quando le cose andavano a gonfie vele, adesso diciamo che è un momento un po' più difficile, di difficoltà un po' meno, ma io ho fatto delle importanti donazioni, ho ricostruito nel periodo del terremoto anche delle strutture a Visso, a Monte Monaco, ho costruito una chiesa giù in Abruzzo, a San Gregorio. Diciamo che sono stato sempre sensibile, ho fatto delle donazioni anche agli ospedali, le ambulanze, per cui sono stato sempre sensibile a queste iniziative benefiche per il territorio, perché come ho detto prima, grazie al territorio io mi sono realizzato, grazie a tutti questi collaboratori che hanno contribuito, diciamo, allo sviluppo e alla crescita dell'azienda, che io oggi ho costruito un piccolo impero, per cui devo essere riconoscente a tutte queste persone, al territorio, perché sono convinto che da solo io non avrei potuto fare nulla, per cui grazie a loro e grazie al loro contributo, perché venire a lavorare tutti i giorni con entusiasmo, con serietà e onestà non è cosa semplice, per cui io posso essere loro grati per tutto quello che hanno fatto.
13: Assolutamente, questo è davvero una cosa bella, incoraggiante e soprattutto motivante. Lo è anche per noi che ahimè non lavoriamo nella sua azienda, non lavoriamo con lei, ma sicuramente la prendiamo come punto di riferimento e come figura di ispirazione. Ecco, appunto, prima parlando di valori, di etica e parlando anche di storia dell'impresa, quasi impossibile non parlare anche di governance di seconda generazione, perché, mi corregga se sbaglio, dati alla mano, l'azienda ha quasi 50 anni e siamo alla seconda generazione di imprenditori, nel senso che i suoi figli sono da poco assieme a lei in, come possiamo dire, in console di gestione, in tastiera di comando di questa splendida nave. Possiamo dire così, mi passi la metafora. Come si vive? Perché io ho sentito tanti imprenditori, anche suoi colleghi, anche grandi, e darmi pareri contrapposti relativamente al passaggio intergenerazionale nell'impresa. Per alcuni è un fatto quasi naturale, per altri invece è un procedimento un po' più farraginoso, un po' più lungo, per mille motivi che possono partire dalla disponibilità delle persone, dei figli, a voler o non voler intraprendere quel tipo di percorso, fino a tanti altri problemi di altra natura che possono venire fuori a livello collaterale. Ecco, siccome ce ne sono tanti anche di piccoli o piccolissimi imprenditori che sperano o che avrebbero proprio tecnicamente bisogno di inserire i propri figli in azienda, qual è il suo consiglio, qual è il suo pensiero in merito?
14: Allora, noi l'anno scorso abbiamo festeggiato i 50 anni a Milano nel nostro quartier generale, invitando tutti i nostri partner commerciali sia italiani ed esteri, questo diciamo per festeggiare il 50° anno, che è stato veramente, diciamo, un ottimo diciamo, traguardo. Devo dire che nel frattempo in azienda si sono insediati perfettamente diciamo i miei due figli, Alessandro e Gloria. Alessandro, diciamo,
13: li salutiamo.
14: Grazie. Gloria è, diciamo, al momento a fare un master in Germania, però devo dire che io, come pare, non posso essere che fiero di questa loro scelta che hanno fatto di entrare in azienda. Devo dire che noi per superare questo momento, no, questo passaggio generazionale, abbiamo anche dei bravi consulenti e professionisti che ci stanno aiutando, perché certo, fare un passaggio generazionale non è cosa semplice, perché tanto noi genitori abbiamo una visione delle cose, la nostra azienda è come un figlio, per cui siamo abbastanza, diciamo, possessivi della nostra azienda, per cui i figli hanno, diciamo, sicuramente una visione totalmente diversa, e questo, diciamo, complica le cose. E allora abbiamo questi professionisti, questo professore che ci sta aiutando a fare il passaggio generazionale, che è molto molto importante. Come ho detto, mia figlia in Germania rientrerà il prossimo anno a fare questo master, sono stato su a trovarla un mese fa, l'ho trovata molto, diciamo, entusiasta di quello che sta facendo, ha imparato a menadito l'inglese, che è molto importante, la lingua. Alessandro lo parla benissimo, Gloria un po' meno, invece adesso ho visto Gloria, ho sentito che parla l'inglese come se fosse, parlasse l'italiano, e questo mi ha fatto molto molto piacere, anzi l'ho consigliato di imparare anche il tedesco, visto che è su a Berlino. Dico, hai ancora un anno, fai qualche corso e parla in tedesco, e questo veramente mi fa diciamo molto molto piacere. Alessandro invece è in azienda, sta portando avanti, diciamo, con grossa determinazione la sfida dell'internazionalizzazione dell'azienda, e questo, diciamo, per me imprenditore, diciamo, è un enorme orgoglio. Certamente è un impegno molto difficile, io dico sempre, se io oggi dovessi fare quello che fa lui, prendere, partire, andare una settimana, 10 giorni in Giappone o negli Stati Uniti oppure in Europa, perché, diciamo, il mercato principale dopo quello locale, diciamo quello nazionale, sono i mercati europei e poi quelli extraeuropei, partendo dal Giappone, Corea del Sud, Stati Uniti, Canada e anche i paesi degli Emirati Arabi, anche se adesso è un momento molto difficile,
13: molto particolare.
14: Sì,
13: la fermo perché ho ritrovato mentre la stavo ascoltando una sua battuta di qualche mese fa rilasciata a Milano Finanza e altri colleghi dell'economia, dove dice proprio questo, dove dice che si continua a investire nell'internazionalizzazione nonostante il legame ontologico dell'azienda e del brand con il territorio, e lei diceva USA, Giappone e Corea, ecco le sfide per mio figlio Alessandro.
14: Esatto, è proprio questo, è una sfida, speriamo di vincerla questa sfida. Certamente ci vuole del tempo, perché io, diciamo, in base alla mia esperienza di 50 anni, perché io l'ho iniziata nel 75, l'azienda, per cui ho 50 anni di esperienza sulle spalle, i piani commerciali hanno un periodo abbastanza lungo che va dai 5 ai 10 anni, i primi 5 anni è per proporsi a un nuovo mercato, il secondo quinquennio è per consolidare quel mercato, per cui ci vuole un decennio, è inutile che ci illudiamo, per cui io sono coscientissimo che ci vuole del tempo, e infatti io non è che metto fretta, qua bisogna portare i risultati dall'oggi al domani, no, so che ci vuole del tempo, questo tempo se lo sta prendendo, sono soddisfatto da come si sta muovendo, io cerco di consigliarlo e magari laddove non diamo opportune certe scelte, sia io che il prof lo consigliamo a fare, diciamo, attenzione su quelle scelte, perché potrebbero essere anche scelte sbagliate, e lui sta ascoltando molto, e magari qualche volta adesso, oggi è lunedì, martedì, domani abbiamo il tavolo, diciamo ci incontriamo con il prof, sì, lui e io, e dobbiamo parlare proprio della Corea del Sud e del Giappone, perché lui è stato 15 giorni in questi due paesi, ci racconterà quello che sta facendo e poi noi consiglieremo lui di andare avanti, come andare avanti e fare le scelte giuste secondo le nostre esperienze, perché il prof è uno che ha gestito sempre le grandi aziende.
13: Come si chiama questo consulente, presidente?
14: Bernardo Bertoldi.
13: Okay, allora mandiamo un saluto anche al presidente e al consulente, al professor Bertoldi. Ecco, lei stava dicendo appunto del Giappone.
14: Beh, lui è stato 10 anni a fianco di Marchione, per cui è un'esperienza veramente
13: Di grande arricchimento, non solo per suo figlio e per lei, ma io credo a pioggia anche per tutte le persone che lavorano nella sua azienda.
14: Sicuramente ecco, i professionisti con cui il prof è a contatto, ma anche lui ha fatto le interviste a tutti i miei collaboratori più stretti, per cui è conosciuto da gran parte diciamo da tutti i collaboratori che io ho in azienda. Lui si è fatto una chiacchierata di un'oretta con tutti quanti per capire un po' anche la struttura aziendale, ha capito? Le persone che collaborano con l'azienda, infatti lui mi ha detto: hai delle persone che ti stimano tantissimo, mi ha detto, stravedono per te imprenditore, ecco, questo fa molto piacere, fa molto piacere.
13: Assolutamente, noi stiamo esaurendo il nostro spazio, i nostri minuti a disposizione, okay. Presidente, con l'augurio e con l'auspicio soprattutto di tornare ad aggiornarci soprattutto sugli ultimi temi, quelli in divenire proprio dell'internazionalizzazione di cui parlavamo poco fa, io la ringrazio e auguro a lei, ai suoi figli e a tutto il suo staff un buon lavoro, torni presto a trovarci anche in presenza se vuole ai microfoni di Radio Nuova Macerata, buon lavoro.
14: Grazie, buona giornata.
13: Bracalente, presidente e fondatore Nero Giardini.
14: Ok, grazie, buona giornata a tutti gli ascoltatori e a lei stesso.

0: Le Marche che innovano. Un viaggio alla scoperta delle innovazioni nel mondo dell'economia, della ricerca, delle istituzioni e dello sport nel territorio marchigiano. Un programma di Giacomo Baldassari.
1: Rieccoci qua, seconda parte delle Marche che innovano, seconda parte sempre all'insegna delle buone pratiche delle aziende del nostro territorio. Qualche giorno fa si è svolto a Parco Fibonacci di Montefiore, vicino Recanati, la presentazione del bilancio di sostenibilità del gruppo Astea, la grande multi-utility dell'energia che tutti quanti conosciamo. Radio Nuova Macerata c'era, noi c'eravamo e abbiamo raccolto i contributi di manager e professionisti che attestano appunto la qualità e la grandezza del lavoro svolto da questo grande gruppo industriale presente da anni nel territorio.
2: Siamo con Simone Pugnaloni, amministratore delegato Astea, benvenuto ai microfoni di Radio Nuova Macerata. Presentiamo un rapporto di sostenibilità. Sostenibilità è una parola che dice tutto, ma probabilmente agli ascoltatori o ai non addetti ai lavori dice poco. Che cosa significa per lei e soprattutto per Astea questa parola, questo concetto?
3: Astea è una multi-utility molto conosciuta nel territorio delle Marche e anche a livello nazionale oggi. Quindi sostenibilità significa che noi non ci vogliamo presentare solo per i buoni numeri di bilancio, vogliamo essere sostenibili. Sostenibili significa investire nell'economia circolare, investire nel riciclo. Abbiamo acquistato e abbiamo realizzato il primo impianto che trasforma la frazione organica in biometano. Noi investiamo nelle casette dell'acqua per il risparmio della plastica e poi non da ultimo cerchiamo di essere efficienti sotto ogni punto di vista. Quando parlo di sostenibilità parlo anche del servizio che si rende alla comunità che serviamo, e quindi questo servizio di prossimità, e siamo nella customer satisfaction, siamo classificati con un voto che va sul 4 su 5, quindi significa che tutti i nostri concittadini sono anche felici del servizio che rendiamo e la tempestività con il quale lo rendiamo. Quindi la sostenibilità che si abbina al servizio, che si abbina ai numeri di bilancio e che rispetta l'ambiente.
2: Quindi questa secondo lei è un po' la ricetta del successo di Astea, successo appunto attestato dai numeri. Ho sentito parlare di una crescita del volume di affari del più 14%, quindi una crescita in doppia cifra, ma soprattutto, come lei sottolineava, una crescita riconosciuta e apprezzata dalle persone, perché sono le persone nella sua visione a fare la differenza.
3: Io amo dire che Astea siamo tutti noi significa tutte le comunità che noi rappresentiamo, gli 8 comuni soci di Astea. Io ho la responsabilità massima delle scelte che faccio, ma queste scelte sono condivise con i territori, e essere cresciuti con il concetto della prossimità e quindi della risposta celere alle nostre comunità, ma vedere una Astea che tramite la sua controllata DEA è quotata in borsa ed è riuscita ad investire fuori regione in Abruzzo, in Liguria, in Lombardia, significa che siamo capaci di sviluppare un mix tra la prossimità ed essere anche competitivi nel mercato nazionale. Noi siamo l'11° player nella distribuzione della rete elettrica, al pari di Enel, che magari è quasi monopolista in questo campo.
2: E per quello che riguarda invece il legame con il territorio?
3: Il legame con il territorio si fonda qualche anno fa, quando ero sindaco di Osimo e seguivo comunque quotidianamente le vicende Astea, questo bel patto che abbiamo siglato con tutti i sindaci soci, e l'abbiamo siglato su 3 prospettive diverse. Una era quella degli investimenti, del piano degli investimenti, l'altra era quella dedicata alle sponsorizzazioni, quindi la vicinanza al territorio, e l'altra ancora era quella sulla governance. Abbiamo preso a parametro un parametro oggettivo che era quello della compagine sociale, cioè la percentuale di partecipazione di ciascun comune, e abbiamo anche detto, però tra di noi l'abbiamo scritto, che se c'era una priorità che superava tutte le altre avremmo investito anche nel comune che aveva lo 0,1%, proprio perché vogliamo essere espressione di tutte le comunità che noi rappresentiamo.
2: Un punto di partenza o un punto di arrivo, i dati che attestati in questo rapporto?
3: Il nostro è un punto sempre di partenza quando presentiamo questi dati, perché noi dobbiamo da questi dati solo crescere e soprattutto migliorare, e chi ci può dare il parametro per migliorare? Proprio la customer satisfaction che abbiamo presentato qualche giorno fa, dove il voto 4 su 5 non ci basta, perché noi vogliamo arrivare a 5, ma non perché siamo più bravi, ma perché se arriviamo a 5 vuol dire che abbiamo ascoltato il territorio.
2: Concetti ribaditi anche da Massimiliano Ridderelli Belli, direttore generale Astea.
4: Sì, sono numeri importanti, risultati importanti, ma che per noi rappresentano un'analisi dei risultati ottenuti, ma soprattutto un focus su quelli che devono essere gli obiettivi da raggiungere in futuro. Numeri importanti perché ormai abbiamo raggiunto di gruppo gli 85 milioni di fatturato, il 31/12/2025 eravamo in 309 collaboratori, perché abbiamo investito oltre 23 milioni di euro nel territorio, ma che ci dicono anche che dobbiamo migliorare nelle perdite idriche, dobbiamo migliorare nella gestione dei sovvalli per i rifiuti, dobbiamo vincere alcune sfide che sono quelle delle concessioni per i prossimi anni per il servizio idrico e per i rifiuti, e che quindi ci danno lo spunto per quelli che devono essere gli obiettivi e gli stimoli per il prossimo anno. Per me il rapporto di sostenibilità è è vero che è trasparenza, sono numeri che ci presentano ai nostri stakeholder, ma soprattutto è un'analisi di quello che può servire nel futuro per rispondere sempre alle esigenze del territorio e alle esigenze dei nostri utenti.
2: Assolutamente, e se volessimo in qualche modo ribaltare e trasformare questi dati in suggerimenti per comportarci meglio come singoli cittadini, mi pare di capire che a livello di raggiungimento di sostenibilità, a livello di comportamenti ecosostenibili, ecologici, ancora molto possiamo fare.
4: Sì, si può fare molto. È chiaro che abbiamo avuto ospite Federico 40, che ha detto cose molto interessanti su questo aspetto, cioè sull'aspetto che ognuno di noi può far qualcosa per sentirsi soddisfatto del piccolo contributo che può dare a quello che è il concetto di sostenibilità. Fondamentalmente è vero che alcune parole tipo resilienza, sostenibilità sono anche un po' abusate. Sicuramente il concetto più vero di sostenibilità, io lo ripeto tutte le volte che sono in qualche palco, ho il microfono in mano per poterlo raccontare, fondamentalmente per chi fa il nostro mestiere, che è quello di comunque di attingere risorse dalla natura per poterle trasformare e darle agli utenti, in primis l'acqua, ma anche altri nostri servizi che facciamo. È fondamentale il concetto di sostenibilità, che dice utilizza le risorse ma fa in modo che nei nostri figli, le generazioni che verranno, non hanno alterate le risorse a cui tu hai attinto.
1: Sul rispetto e sul valore della consapevolezza e di conseguenza dei comportamenti dei singoli individui relativamente alla sostenibilità e al rispetto dell'ambiente si è soffermato anche il presidente del gruppo Astea, Marconi.
5: Astea è un gran bel gruppo con una sensibilità nei confronti dell'impatto ambientale veramente spiccata. D'altro canto distribuiamo acqua e quindi ce l'abbiamo nel DNA, insomma, non a caso Astea tutti gli anni prende proprio dei premi per la qualità dell'acqua, no? Perché il gestore, insomma, ufficiale fa proprio queste analisi continue, insomma, e le municipalizzate che distribuiscono acqua, insomma, e risultano sempre a posto, no? Con i criteri di legge ricevono proprio degli incentivi, questo è importante. Al di là di questo è importante sottolineare quello che poi è stato detto, insomma, no? Federico 40 ne ha parlato proprio molto, molto chiaramente e ha centrato bene la questione. La questione della sostenibilità, la questione del rispetto, andare in giro in automobile, buttare dal finestrino qualcosa, mangiare una pizza con la Coca-Cola e buttare per terra la lattina, insomma, con la carta, come se qualcuno, no, dovesse sempre essere pronto lì a pulire i nostri residui, insomma, è una mancanza di rispetto. Quindi è innanzitutto l'educazione che noi cerchiamo di dare. Io ho una famiglia, sono padre di due figlie, insomma, l'ho cercato sempre di fare, insomma, fin da quando erano piccoli, cioè l'educazione che si fa in famiglia. E proprio ecco, Federico 40 diceva questo, cioè il richiamo è un richiamo personale, è una questione che ciascuno di noi deve in qualche modo mettersi dentro, insomma, per continuare a creare ecco, un mondo migliore, insomma, dove possiamo star tutti meglio.
6: E con l'invito del gruppo Astea a un comportamento quotidianamente sostenibile, dalle azioni ai rapporti verso le persone, soprattutto al rispetto dell'ambiente, noi ci avviamo alla conclusione di un'altra puntata delle Marche che innovano, con l'augurio e con l'auspicio di ritrovarci qui, stessa radio, Radio Nuova Macerata, stessa ora, per un'altra puntata del format che racconta lo sviluppo e l'innovazione e le buone pratiche del territorio, tutte quante legate con il filo rosso dell'innovazione. E come dico sempre, viva le cose fatte col cuore. A lunedì prossimo, ciao.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
4: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
3: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
4: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 26, live show principesse.
5: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online.

0: Mollan, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
1: Andiamo!
0: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Radio nuova in rete.

0: Ecco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in Blu.

0: In blu 2000 news.
1: Continua l'emergenza incendi in Francia e Spagna. I roghi hanno già determinato l'evacuazione di 270.000 persone. Un nuovo video sulla vicenda di Fakir riaccende il dibattito. Domani a Bologna una nuova manifestazione. Golfo sempre ad alta tensione, il conflitto si allarga con l'intervento degli Houthi filo-iraniani. In corso uno dei grandi esodi estivi, a pesare sulle partenze il caro carburanti, il governo studia interventi. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Apriamo dunque con un punto sugli incendi boschivi che continuano a interessare il sud della Francia e la Spagna centrale. Sentiamo Alessio Orlandi.
2: Fiamme a alte metri, il cielo grigio, nell'aria l'odore acre di fumo e cenere. 270.000 persone in fuga da case, ospedali e ospizi. Spagna e Francia restano strette nella morsa degli incendi che da diversi giorni stanno minacciando abitazioni e strutture turistiche dei due paesi. Nella penisola iberica la situazione è più difficile intorno a Madrid. Due dei tre grandi incendi che avanzano a ovest della città si sono uniti formando un unico fronte di fuoco. 63.000 le persone evacuate dalle proprie abitazioni. Il governo ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Oltre 25.000 ettari, pari a due volte la città di Parigi, sono andati in fumo. Dall'altra parte dei Pirenei peggiora la situazione anche sulla costa atlantica francese. Evacuate 200.000 persone tra la Gironda e il dipartimento delle Landes, dove due giganteschi incendi continuano ad allargarsi. Da stasera, in aiuto alla protezione civile, verranno schierati anche 1.500 militari. Un velivolo A400M è già in azione con il compito di sganciare liquido ritardante. Accorciata, a causa degli incendi, la tappa finale del Tour de France. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: C'è un nuovo video sulla morte di Abderrahim Fakir. Il filmato mostra una chiazza di sangue sotto la testa dell'uomo morto a Bologna dopo un intervento della polizia e dopo gli scontri di lunedì scorso. Preoccupa la nuova manifestazione che è stata convocata per domani in città. Fausto Nicastro.
3: Spunto un nuovo video che riguarda gli istanti successivi al decesso di Abderrahim Fakir dopo un intervento della polizia a Bologna destinato a scatenare nuove polemiche e interrogativi. Il filmato mostra la presenza di una chiazza di sangue sotto la testa e tracce ematiche sul volto dell'uomo dopo che un agente della polizia scientifica solleva il lenzuolo che copre il cadavere. Intanto i primi risultati dell'autopsia hanno rilevato la presenza di sangue nei polmoni e segni di schiacciamento toracico. Secondo l'avvocato degli agenti, dagli esami non emergerebbe nessun elemento riferibile a un'azione eccessiva o violenta da parte degli operatori, mentre il legale della famiglia Fakir parla invece di quadro d'asfissia da compressione e accusa. Siamo di fronte a un nuovo caso Aldrovandi. E intanto, dopo gli scontri di lunedì per i quali ci sono i primi 12 indagati, preoccupa la possibilità di nuovi incidenti per il corteo convocato per domani in città in memoria di Fakir. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Il cantiere della Torino-Lione a Chiomonte in Valle di Susa è stato attaccato su vari fronti da alcune centinaia di antagonisti. Questo pomeriggio sono state lanciate bombe, carta e pietre. Le forze dell'ordine rispondono con lacrimogeni e idranti. L'autostrada A32 Torino-Bardonecchia tra gli svincoli di Aux e Susa Est resta chiusa al traffico. Ed ora la guerra nel Golfo, dove non si fermano i raid incrociati. Il conflitto si allarga al Mar Rosso con le incursioni degli Houthi. Fabio Bolzetta.
4: A Yanbu e nella città di Jizan, nel sud-ovest dell'Arabia Saudita, è qui sulla costa del Mar Rosso, vicino al confine con lo Yemen, che sono state centrate infrastrutture della società Aramco, tra le più grandi compagnie petrolifere al mondo. A rivendicare gli attacchi, Yahya Sari, portavoce militare dei ribelli Houthi, gruppo armato yemenita che ne controlla alcune porzioni di territorio e che è sostenuto dall'Iran. Ennesimo scontro dopo il riaccendersi delle lunghe ostilità. Non esiste una soluzione militare al conflitto tra l'Arabia Saudita e i ribelli Houthi in Yemen, ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, auspicando la ripresa del dialogo. Criticità nello spazio aereo pubblico saudita, sospeso nel sud del paese per ragioni di sicurezza, mentre dopo Hormuz è tornata ad estendersi la tensione per i trasporti marittimi anche nel Mar Rosso. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: E ora il massiccio attacco ucraino con i droni colpita la raffineria turca di Tiumen a quasi 2000 chilometri dal confine. Continua la strategia di Kiev di colpire in profondità soprattutto le raffinerie, causando scarsità di carburante in Russia. Federica Margaritora.
5: Le forze armate ucraine hanno colpito ancora una volta un impianto di componenti per le armi a Kirov, a circa 1200 km dal confine ucraino. Sono stati colpiti anche una raffineria di petrolio a Tyumen, un impianto logistico a Ekaterinburg e un deposito di carburante a Rostov. La raffineria di Tyumen, a quasi 2000 km di distanza dal confine, è una delle più grandi della Russia, con una capacità di circa 8 milioni di tonnellate di greggio all'anno. Colpite anche navi che trasportavano armi per l'Iran nel Mar Caspio. Sul fronte opposto almeno 3 persone sono morte a Sumy, nel nord-est dell'Ucraina, a causa di un nuovo massiccio attacco russo, e una persona è rimasta uccisa e altre 2 ferite in un attacco contro la città meridionale ucraina di Kherson. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Nel mezzo delle crisi mondiali, in particolare quella del Golfo, e in vista del voto di novembre, Trump spiazza tutti e annuncia: mi ricandiderò per il terzo mandato. Antonio Soviero.
6: È mia intenzione candidarmi al quarto mandato presidenziale. Alla cena dei corrispondenti dalla Casa Bianca, Trump lascia tutti di stucco. Ripete di aver vinto le elezioni in cui è stato sconfitto da Biden e mostra di ignorare il 22° emendamento che vieta più di 2 mandati. Tra i presenti, chi pensa a una battuta e chi invece a una mossa per distogliere l'attenzione dalle difficoltà interne ed esterne. Il tycoon è impantanato nella guerra all'Iran, quella in Ucraina dopo 5 anni è ancora lì. Aveva promesso di risolverla in 24 ore. Nel fronte interno, Trump è assediato da una crescente crisi economica. Il suo partito comincia a spaccarsi. Più volte alcuni repubblicani gli hanno votato contro. Ma l'ultima notizia che suscita polemiche etiche riguarda il suo social network. Dal 1 agosto Truth lancerà una sezione a pagamento riservata ai grandi investitori della finanza. Avranno in anticipo le decisioni su guerre e dazi e potranno così anticipare il mercato e speculare in tempo reale. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Si è tuffato quando ha visto il figlio in acqua in difficoltà, il turista olandese che si è inabissato nel lago di Como oggi poco dopo mezzogiorno e che ora viene ricercato dalla guardia costiera e dai vigili del fuoco. L'uomo si trovava in barca con il figlio sedicenne, i due hanno cercato poi di raggiungere la barca una volta scesi in acqua. Il figlio è stato aiutato da una persona che era su un piccolo natante mentre il padre si è inabissato. C'è la svolta nella vicenda dell'omicidio di Luca Esposito, il giornalista trovato carbonizzato sabato notte nelle campagne di Eboli, nel Salernitano, trovato l'autore del delitto, Giorgio Bresciani.
7: Dopo giorni di ricerche, gli inquirenti hanno fermato un 26enne senza dimora di origini tunisine irregolare in Italia che si nascondeva in un casolare non lontano dal luogo del ritrovamento del cadavere. Il giovane ha confessato aveva anche con sé il cellulare e la carta di credito della vittima. Secondo la ricostruzione degli investigatori, i due si conoscevano da qualche tempo e anche nella giornata di sabato si erano prima sentiti e poi incontrati. Proprio in occasione dell'incontro si è verificata un'accesa lite al culmine della quale il senza dimora avrebbe colpito violentemente e ripetutamente Esposito, provocandogli diverse fratture. Poi gli avrebbe dato fuoco mentre ancora respirava. Si chiude così una vicenda dolorosa che aveva alimentato molte illazioni, soprattutto dopo che dalle indagini era emersa una sorta di doppia vita di Esposito: un falso lavoro all'ARPA, una moglie mai esistita, finte lauree. Ora i colleghi chiedono che sulla tragica e orribile fine di Luca cali un velo, se non di silenzio, almeno di corretta discrezione. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Ultima pagina, Papa Leone ha auspicato che i cattolici dell'Asia siano costruttori di ponti. In un videomessaggio all'Assemblea Plenaria della Federazione delle Conferenze Episcopali dell'Asia in corso a Giacarta. Cristiana Caricato.
8: La vita e il futuro della Chiesa Cattolica in Asia, al centro del videomessaggio che Leone XIV ha inviato ai partecipanti all'Assemblea Plenaria della Federazione delle Conferenze Episcopali dell'Asia, riunite a Giacarta in Indonesia. 150 vescovi di 29 paesi che dal 21 fino a domani, 26 luglio, si confrontano sull'impegno missionario nel continente per elaborare nuove linee pastorali. Il Papa, parlando in inglese, chiede di rafforzare la comunione ecclesiale e incoraggia la spiritualità eucaristica per la ricerca di un'unità fondata sulla carità che scaturisce proprio dal dono del Signore, che si fa pane e sangue. Leone auspica che i vincoli di comunione nelle chiese locali diventino sempre di più segno della presenza di Dio nei diversi paesi, aiutando ad essere costruttori di ponti per tutta l'Asia. Le parole del Pontefice arrivano alla vigilia della conclusione dell'evento, prima del messaggio finale del documento per l'attuazione delle raccomandazioni della plenaria. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Sospesa la maggior parte dei cantieri in modo da favorire sulle strade un esodo sicuro, ferma la circolazione dei mezzi pesanti. Fino a domenica si muoveranno oltre 27 milioni di automobilisti, ma i viaggiatori quest'anno devono fare i conti con il caro rifornimento. Antonella Mazza Teruel.
9: Il governo valuta l'introduzione delle accise mobili, mentre ha ormai superato i 2 euro al litro la benzina in autostrada. Secondo l'associazione di consumatori Codacons, la spesa per il carburante aumenterà di poco meno di 2 miliardi a luglio e ad agosto rispetto a un anno fa. Nel 2026, stando all'ufficio studi della CGA di Mestre, anche per elettricità e gas, oltre alla benzina, a causa della guerra nel Golfo, famiglie e imprese sosterranno un costo di quasi 29 miliardi in più rispetto al 2025. Complessivamente i rincari peseranno maggiormente sulla Lombardia, il Veneto e l'Emilia Romagna, ma saranno le aree del Mezzogiorno a risentire di più dei costi del carburante. Gli aumenti più consistenti dovrebbero infatti registrarsi in Basilicata, Campania e Puglia. Contro il caro energia, l'esecutivo è intenzionato a stanziare per famiglie e imprese altri 7 miliardi il prossimo autunno, ma il Consiglio europeo dovrebbe concedere una clausola di salvaguardia per non violare le norme di bilancio. Eppure l'Unione sembra assente, e se c'è, nota Paolo Zabeo, coordinatore del centro studi della CGA di Mestre, deve battere un colpo adesso. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
1: Siamo allo sport. Si attende la nomina di Pirlo al nuovo CT della Nazionale al termine di una serie di eventi che negli ultimi mesi hanno cambiato i vertici del calcio italiano. Pierluigi Vito.
10: Sono passati quasi 4 mesi dal 31 marzo, quando l'Italia perde le qualificazioni al Mondiale americano contro la Bosnia. In 3 giorni si sono dimessi il presidente federale Gravina, il CT Gattuso e il team manager Buffon. Da lì è partita sia la battaglia per il trono del FIGC che il Toto Nomi per la panchina azzurra, e quando il 22 giugno viene eletto presidente Malagò, la ridda dei possibili candidati aumenta, dai ventilati ritorni di Antonio Conte o Roberto Mancini all'ipotesi della conferma del CT a interim Silvio Baldini, fino alla suggestione somma Pep Guardiola, che però ha detto no a Paolo Maldini e Leonardo, incaricati dal presidente di trovare la nuova guida per la nazionale. E ora la stampa non ha dubbi, tocca ad Andrea Pirlo, calciatore sublime, campione del mondo nel 2006, ma allenatore dai risultati non certo esaltanti e di ancor breve esperienza di panchina, come pure dalle discutibili scelte di immagine. È stato lo scorso anno testimonial di Fonbet, uno dei principali provider russi di scommesse sportive. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Gran Premio di Ungheria, Norris in pole position domani davanti a Hamilton e Leclerc. Prima di chiudere, uno sguardo anche al meteo: attesi forti temporali e anche grandinate al nord e poi al centro tra la giornata di domani e quella di lunedì. Poi il caldo tornerà e sono previste fino a sabato anche temperature record. È tutto, Lorenzo Sada per la parte tecnica, da Ugo Scali l'augurio di una buona serata.

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
1: Nabucco, un'opera monumentale del grande Giuseppe Verdi. Un nuovo allestimento firmato dal regista belga Paul-Émile Fournier, dallo scenografo premio Abbiati Benito Leonori e dalla costumista Giovanna Fiorentini. Per quanto riguarda le voci, avremo la presenza di giovani star internazionali quali il baritono Ariun Batar, Gambatar nel ruolo del titolo, e il soprano Anastasia Bartoli in quello di Abigail. Sul podio il maestro Fabrizio Maria Carminati. Posso assicurarvi che sarà uno spettacolo assolutamente travolgente. Va pensiero sull'ali dorate.
0: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
2: E c'erano acrobati sui trampoli, danzatori, clown.
3: Un sogno.
4: Spettacoli da sogno. Torna il Val di Chienti Baskers Festival. Il 18 e 19 e il 25 e 26 luglio artisti internazionali porteranno la loro arte di strada in galleria. E quest'anno due novità, compagnie itineranti e un grande spettacolo finale. Centro commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
0: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

L'inconia non è tristezza. È qualcosa di più sottile e più strano, è il sapore che hanno le cose belle quando stanno finendo, o quando capisci che erano belle solo adesso che le stai perdendo.

l'estate finisce. Non in modo spettacolare, bensì in sordina, con quella qualità grigia e quieta che a settembre, quando arriva a Torino. Ginia è ancora lì, lavora ancora in atelier, vive ancora in quella città che non conosce del tutto. Ma qualcosa è cambiato, lei è cambiata, in modo che non riesce ancora a misurare con precisione. Ha imparato cose che non sapeva, ha visto cose che non aveva visto, ha sentito emozioni che non aveva ancora sentito, il desiderio, la gelosia, la delusione. Ha attraversato quell'estate con gli occhi aperti, anche quando sarebbe stato più comodo tenerli chiusi. E adesso è lì, con tutto questo, e non sa bene cosa farsene. La malinconia di Ginia, alla fine del libro, non è nostalgia per qualcosa di bello che è finito, è qualcosa di un po' più complesso, la consapevolezza che quell'estate le ha mostrato qualcosa di vero sul mondo e che quella verità non è necessariamente bella. Quella comprensione che costa qualcosa, questa volta di irreversibile. Non l'innocenza, che è una parola troppo grande e troppo romantica, qualcosa di più preciso, quella leggerezza specifica di chi non sa ancora, di chi può ancora credere che le cose saranno diverse da come sono. Ginia non ha più quella leggerezza, ma ha qualcosa in cambio, qualcosa che non sapeva di volere e che adesso non potrebbe più restituire. Siamo arrivati anche questa settimana alla fine della nostra puntata e alla fine del nostro racconto. Domani sveleremo quello che è il libro e l'insieme delle parole che sono state utilizzate in questi giorni vedrà una soluzione con un'unica parola che la racchiuderà. Per oggi il termine che Pagine d'Estate ha scelto è malinconia. Un buon proseguimento da Antonio Torretti e a domani con l'ultimo capitolo di questa storia.

0: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni.

0: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: No, è mio! È mamma, mio! Guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Giornale Radio Nuova.
1: Benvenuti a questa edizione del GR. Il Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo dell'Università di Macerata ha appena celebrato il ventennale del Polo Didattico Luigi Bertelli a Vallebona, un compleanno che corona 20 anni segnati da una crescita costante, certificata dai dati e dalla forza dei progetti messi in campo. L'appuntamento ha visto riunita una comunità accademica e umana sempre più solida e coesa, che oggi conta oltre 3.500 studentesse e studenti, 65 docenti e 33 componenti del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario. Alla cerimonia sono intervenuti il rettore John McCourt, il direttore di dipartimento Simone Betti, il professore emerito Michele Corsi, già preside della Facoltà di Scienze della Formazione dal 2003 al 2009 e poi direttore del dipartimento fino al 2018. A testimoniare il forte clima di coesione che anima il dipartimento, la serata si è conclusa con una cena conviviale sulle terrazze del polo. E a proposito di UniMC, 40 promossi su 43 candidati agli esami sostenuti martedì a Coverciano e alcuni corsisti già entrati a lavorare nelle società di calcio. Sono i risultati con cui l'Università di Macerata, Dipartimento di Giurisprudenza, ha appena presentato la terza edizione del corso di formazione per l'accesso all'esame di abilitazione per direttore sportivo, accreditato dalla Federazione Italiana Gioco Calcio. Il bando appena pubblicato resterà aperto fino al 22 settembre per consentire l'iscrizione anche a chi in questo periodo è impegnato fuori sede con le squadre. Il corso, il più frequentato in Italia tra quelli universitari, unisce preparazione giuridica, organizzativa e manageriale per formare professionisti capaci di operare nelle società calcistiche in un contesto in continua evoluzione. Ascoltiamo il direttore del corso, Stefano Pollastri, nell'intervista tratta da IGSport 47.
2: Il nostro corso consiste proprio nella preparazione agli esami che si tengono sempre nel periodo estivo a Coverciano per abilitare gli studenti all'albo speciale e alla professione di direttore sportivo. È il primo corso organizzato nelle Marche dall'Università di Macerata, che è l'unica università che organizza questo corso. È un corso che è stato accreditato dalla FGC e abbiamo avuto degli riscontri ottimi, perché i nostri ragazzi hanno superato brillantemente le prove, che non sono facili così come ci risulta per superare il concorso per direttore sportivo. Consideriamo che abbiamo avuto una riforma come quella sul diritto del lavoro dello sport, si parla di riformare anche la giustizia sportiva, quindi le competenze giuridiche credo che siano imprescindibili, e la figura di direttore sportivo è una figura complessa, perché il direttore sportivo deve conoscere un po' di diritto, deve conoscere un po' di fiscalità, deve conoscere un po' di marketing e deve avere conoscenze anche tecniche. È una figura perno su cui appunto una società ruota, perché il direttore sportivo deve scegliere i giocatori, deve scegliere l'allenatore, insomma ha delle responsabilità nei confronti anche della proprietà della società, e le competenze giuridiche cominciano a essere importanti ed incisive. Ecco quindi che la preparazione presso il Dipartimento di Giurisprudenza è proprio finalizzata a irrobustire sotto un profilo giuridico la figura di direttore sportivo.
1: Operazione coordinata dai carabinieri di Macerata e Fermo per bloccare due truffatori. Nel primo pomeriggio di giovedì scorso i due malviventi, un 19enne residente a Pompei e un 36enne residente a Giugliano in Campania, entrambi disoccupati e già noti alle forze dell'ordine, si sono presentati presso l'abitazione di un pensionato di 89 anni residente a Fermo, qualificandosi come appartenenti all'arma dei carabinieri, e hanno prospettato alla vittima il coinvolgimento della sua auto in una rapina. Chiedendo quindi di controllare i beni in suo possesso, gli indagati hanno spinto la vittima a consegnare 2.000 euro e gioielli per un valore di circa 1.500 euro. A seguito della denuncia presentata ai carabinieri di Porto San Giorgio, un militare della stazione di Fermo ha individuato e segnalato l'auto utilizzata dai truffatori, una Ford Puma presa a noleggio. È subito partito un servizio di controllo e alle 16 l'auto è stata intercettata in contrada Fonte Zucca a Macerata e bloccata. Nella perquisizione è stata rinvenuta l'intera refurtiva. I due uomini sono stati portati in carcere a Montacuto. Domani, domenica 26 luglio, festa di Sant'Anna, madre della Beatissima Vergine Maria, a Tolentino, nella chiesa del Sacro Cuore, in centro storico, alle 17, sarà cantata la Santa Messa nel venerabilissimo rito romano antico in canto gregoriano. Al termine della Santa Messa saranno distribuiti gli omaggi alle nonne e a tutte coloro che hanno il nome di Anna e nomi compositi. La chiesa del Sacro Cuore, restaurata dopo il terremoto dal governo ungherese, grazie alla confraternita detta dei Sacconi, continuerà ad esercitare esclusivamente la funzione in difesa dell'autentica tradizione liturgica cattolica. Nell'ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio e di contrasto alla criminalità transnazionale, i carabinieri hanno arrestato a Cingoli un cittadino di origine colombiana di 31 anni, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria spagnola. L'uomo era ricercato a livello internazionale, dovendo espiare una pena di 4 anni di reclusione per i reati di rapina e lesioni personali commessi in territorio spagnolo. I militari sono riusciti a rintracciare il latitante in una contrada di Cingoli, ponendo fine così alla sua irreperibilità. L'uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Fermo. I carabinieri della stazione di Recanati, in collaborazione con i colleghi di Civitanova Marche, hanno eseguito ieri sera una serie di controlli che hanno interessato a tappeto diversi quartieri della cittadina leopardiana, in particolare via Moro, via Martiri di Spagna e via Castelfidardo, Parco dei Torrioni. Le attività eseguite seguendo le linee strategiche indicate dal Comando Provinciale Carabinieri di Macerata sono state finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati in genere, al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e al ripristino del decoro e della sicurezza urbana e in particolare ai fenomeni legati al mondo del bullismo, servizi specificatamente rivolti al controllo dei luoghi di maggiore aggregazione giovanile per prevenire fenomeni di degrado, microcriminalità e mala movida. I carabinieri hanno ispezionato 6 esercizi pubblici, identificando complessivamente 30 persone, di cui 10 stranieri, e fermato 13 veicoli. A seguito dei gravi eventi atmosferici che martedì 21 luglio hanno interessato i territori marchigiano e abruzzese, causando danni a numerose abitazioni e attività produttive, Carifermo ha attivato un pacchetto di finanziamenti a condizioni agevolate destinato ai clienti colpiti dal maltempo. Fin dalle prime ore successive all'evento, la direzione ha coinvolto la rete delle filiali per monitorare la situazione nelle aree interessate, raccogliere le segnalazioni e valutare l'impatto del maltempo su famiglie e imprese. Le agevolazioni sono rivolte alle imprese per il ripristino di impianti e strutture aziendali, comprese le specifiche esigenze delle aziende agricole, e alle famiglie per gli interventi su pannelli fotovoltaici, tetti, cappotti termici, infissi, autoveicoli e altri beni compromessi dagli eventi atmosferici.
0: Il taccuino.
1: Dopo la splendida serata di ieri allo Sferisterio, con tantissime presenze per il Barbiere di Siviglia di Rossini, il 62esimo Macerata Opera Festival prosegue oggi con Il Trovatore e domani, domenica 26 luglio, con Nabucco di Verdi. Per Extra Mof segnaliamo oggi dalle 18.45 in Piazza Mazzini il confronto su Opera Festival, l'opera oggi, pubblico, linguaggio e futuro, con le testimonianze di Maurizio Serafini, fondatore del Montelago Celtic Festival, Piero Massimo Macchini, attore, comico, fantasista e formatore, e Roberta Fratini, docente di progettazione per il costume dell'ABAMC. Conduce la giornalista Alessandra Pierini. Per gli aperitivi culturali, domani agli Antichi Forni, incontro con lo storico della musica e divulgatore Alberto Battisti. Appuntamento con la grande moda dell'estate stasera dalle 21.30 in Piazza del Popolo a San Severino Marche, che si trasforma in una passerella a cielo aperto per il Gran Galà della Moda ad ingresso libero. L'iniziativa è organizzata dall'amministrazione comunale di San Severino Marche in collaborazione con Confartigianato Imprese Macerata, Ascoli Piceno, Fermo. La regia è di Chiara Nadenic, a condurre la serata Marco Moscatelli e Manila Nazzaro, con la partecipazione speciale di Camilla Ruffini. Art Festival torna a Montefano oggi dalle 18.30 per un appuntamento speciale nel cuore dell'estate, portando in scena il meglio dell'arte performativa contemporanea. Tra gli ospiti internazionali il portoghese Pedro Miguel Rosa della CIA Rayuela con Mario Neta, uno spettacolo che fonde corda molle e giocoleria in una raffinata riflessione sulla fragilità dell'ego. L'appuntamento di Montefano rappresenta l'atto conclusivo di una stagione straordinaria che ha accompagnato la 10ª edizione di Art Festival. Ingresso libero. Il borgo di Uffagna, gioiello della provincia di Ancona, inserito tra i borghi più belli d'Italia, vive oggi l'atto conclusivo della sua 39ª edizione delle feste medievali. Dalle 18.30 va in scena la chiusura di una delle rievocazioni storiche più suggestive e filologicamente curate d'Italia. L'evento principale della notte sarà lo spettacolo Pandora, una produzione ad altissimo impatto visivo, curata dalla celebre Compagnia dei Mercenari d'Oriente, che fonderà danza, fuoco e acrobazie in un racconto senza tempo. I fuochi d'artificio sulla rocca saluteranno ufficialmente l'edizione 2026.
0: Il tempo nelle Marche.
1: L'alta pressione interessa gran parte della nostra regione, favorendo condizioni di bel tempo, eccezion fatta per locali acquazzoni o temporali pomeridiani previsti per domani. Venti deboli meridionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud-occidentali. Mare mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 21-31 gradi. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Giornale Radio Nuova.
3: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
4: Giornata speciale per tutta la famiglia?
5: Al parco acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
4: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
5: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 26, live show principesse.
6: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
7: Gli affascinanti misteri dei Carmina Burana di Karl Orff, orchestra filarmonica marchigiana diretta dal maestro Ramon Tebar, soprano Karen Gardea Zabal, tenore Rusil Gatin, baritono Grisha Martirosiano. Sferisterio di Macerata, il prossimo 7 agosto. O fortuna, velut lumina.
6: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
8: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
9: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa.

0: potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha limitato la presenza dei cantieri. Fino all'8 settembre sospesi 1.349 cantieri, circa l'81% di quelli oggi attivi, più 11% rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. Come ogni anno, ANAS sarà presente sulla rete stradale e autostradale di competenza con uomini e mezzi per il monitoraggio H24 della circolazione e l'assistenza per il pronto intervento. Traffico da Bollino Rosso pomeriggio di venerdì 24, la mattina di sabato 25 e il pomeriggio di domenica 26 luglio. Si ricorda che i mezzi pesanti non potranno circolare venerdì dalle 16 alle 22, sabato dalle ore 8 alle 16 e domenica dalle 7 alle 22. Interessate dall'aumento dei flussi veicolari, le maggiori direttrici al nord verso i valichi di confine in direzione della Slovenia e della Croazia e verso le maggiori località turistiche, al centro i collegamenti tra la capitale e il litorale, l'itinerario E45, la statale 1 Aurelia e la statale 16 Adriatica, al sud traffico intenso è previsto sulla A2 autostrada del Mediterraneo fino agli imbarchi per la Sicilia, le statali 106 e 18, le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo e la statale 131 Carlo Felice in Sardegna. ANAS ricorda la campagna sulla sicurezza stradale Guida e Basta. Quando sei alla guida, tutto può aspettare, in collaborazione con il MIT e Polizia di Stato, e la campagna informativa di prevenzione contro gli incendi, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero gratuito Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Buon viaggio e guidate con prudenza. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in Blu.

0: Due minuti.
1: Estate.
0: Un libro.
2: Ci sono vite che sembrano già finite prima di finire davvero. Vite che si sono ritirate in un angolo, silenziose, convinte di non meritare più la luce. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti in un libro. Oggi incontriamo un mondo in cui la caduta non è mai definitiva, ma rialzarsi costa tutto ciò che si ha. Un romanzo che parla di colpa e nostalgia, di ciò che si porta dentro senza saperlo nominare. Se anche tu scrivi di umanità ferita che cerca a suo modo una via d'uscita, vieni a trovarci sul nostro sito www.dueminutiunlibro.it. Qui trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Quello di oggi si chiama Un momento di debolezza di Stefano Piedimonte ed è la storia di Ludovico e Cesare. Ludovico cura, Cesare vuole essere curato. Ludovico ha già molto vissuto, Cesare ha 19 anni. Ludovico ha esercitato il mestiere di psichiatra, ha scritto articoli e libri, la stima della quale godeva è mutata in disonore, forse disprezzo, quando la relazione che intratteneva con una sua paziente è diventata un fatto di cronaca. Passati 10 anni, Ludovico continua a prescrivere farmaci e cure di nascosto in un appartamento alla periferia di Milano, dove la luce filtra poco, eppure la speranza. Malattie immaginarie, ma comunque dolorose. Dall'ex dottore arrivano molte disperazioni. All'ex dottore ci si riferisce chiamandolo lo sciamano. Cesare invece ha perso il padre e insieme al padre la speranza di una vita decente. Lui e lo sciamano non si piacciono, anzi si detestano. Eppure c'è qualcosa che suona in entrambi e non è un miracolo e nemmeno un sentimento. È Pink Moon, l'ultimo album di Nick Drake. Ludovico non dovrebbe prenderlo in cura, ma lo fa. E per nessuno dei due cambierebbe niente se Chloe, la ragazza che di Cesare è innamorata, non lo seguisse fino all'appartamento dello sciamano minacciando di denunciare Ludovico per ciò che sta facendo a Cesare. Se non fosse per Chloe e la sua risolutezza, Ludovico non si ricorderebbe di aver amato Gabriella e che Gabriella è viva e sta ancora là dove tutto è cominciato e si è perduto. A Napoli. Di Stefano Piedimonte, Un momento di debolezza. Edizioni Marsilio.
3: E c'erano acrobati sui trampoli, danzatori, clown. Un sogno.
4: Spettacoli da sogno. Torna il Val di Chienti Baskers Festival. Il 18 e 19 e il 25 e 26 luglio artisti internazionali porteranno la loro arte di strada in galleria. E quest'anno due novità, compagnie itineranti e un grande spettacolo finale. Centro commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
5: Lunedì 27 luglio, nel cortile del Palazzo Arcivescovile, il Camerino Festival presenta un grande ensemble cameristico con il Settimino per archi e fiati di Beethoven, 7 interpreti d'eccellenza per una pagina luminosa e senza tempo. Camerino Festival. Vivi la tua estate in musica. Info su camerinofestival.com. Biglietti su ciaotickets.com.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Eccoci, ben ritrovati. Ora Musica presente tutti i giorni, anche il sabato e la domenica, nel formato Ora Musica Weekend, perché il sabato e la domenica si tirano le somme di un'intera settimana e si riascoltano tutte le novità al primo ascolto, tante questa settimana. Tra poco partiremo con gli ascolti, ma subito, come sempre, ad aprire un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1979.

canzoni più famose dal repertorio di Francesco De Gregori oggi apre Ora Musica, perché qui si inizia sempre con un classico per poi passare alle novità al primo ascolto, e questa era Generale dal 1979. Novità di oggi, Un'estate al mare, Alessandro Ristori.

0: Oggi torniamo in Puglia nel nostro spazio ospiti qui a Ora Musica. Andiamo a fare una chiacchierata con Alessandro Romano, Uguali ma Diversi è il titolo del suo nuovo singolo in promozione. Ciao Alessandro, ben trovato.
1: Ciao, ciao a tutti, buongiorno.
0: Allora, pregiudizi, discriminazioni, si parla di questo nel tuo singolo,
1: esatto,
0: tema forte,
1: esatto.
0: Raccontaci,
1: certo,
0: com'è nato.
1: È nato perché guardando tutte queste brutte figure, situazioni, sia per persone omosessuali, persone invece di colore che vengono discriminate, mi è uscito qui questo pezzo qui. Hanno bisogno di un punto di forza queste persone qui, sono esseri umani, eh?
0: Come no? L'assurdo è dover parlare di queste cose che dovrebbero essere già in noi, no? Dovremmo essere noi coscienti che non dovrebbero stare sti problemi, e invece...
1: Ma il fatto che ancora dobbiamo superare questa situazione qui.
0: Mi sa di sì, purtroppo sì.
1: Siamo rimasti ancora agli anni 50.
0: Senti, hai vissuto direttamente questa cosa?
1: No, io non l'ho vissuta direttamente, però ho visto che è capitata una scena del genere quando ho frequentato le scuole superiori.
0: Quindi ti ha colpito?
1: Sì, mi ha colpito tanto perché io non conosco bene le situazioni del nord, però al sud ci sono ancora queste situazioni e vengono risentite da queste persone.
0: No, no, purtroppo ti garantisco che ci sono anche al nord. Senti, Uguali ma Diversi esce dopo Noi Soli e Voi Lontani.
1: Sì, Noi Soli e Voi Lontani,
0: che era un altro singolo. Prima ancora,
1: certo,
0: è riuscito con Senza Te. Insomma, tutta una serie di singoli. Cosa farai? Poi li raccogli in un album?
1: Sì, li raccolgo in un album. Okay. Stiamo terminando due brani perché stiamo raccogliendo in un album.
0: Uguali ma Diversi, c'è anche un video?
1: Sì.
0: Ecco, allora diamo agli ascoltatori le coordinate per raggiungere Alessandro Romano, vedere le sue cose, i suoi video e rimanere in contatto seguendo quelli che saranno gli sviluppi del tuo progetto.
1: È facilissimo, sia su Instagram, YouTube, Facebook, scrivete Alessandro Romano e esce tutto.
0: Semplicemente Alessandro Romano.
1: Sì.
0: Alessandro, grazie per essere stato a Ora Musica.
1: Ok, grazie a voi, buon ascolto.

0: Uguali ma diversi, questo è il singolo di Alessandro Romano, oggi nostro ospite nello spazio interviste di Ora Musica.
1: Ora Musica.

E si va, il titolo del singolo di Manuela Dia, novità al primo ascolto. Manuela Dia è una cantante, autrice, compositrice piacentina e esce con il nuovo progetto, novità al primo ascolto, qui a Ora Musica. Novità anche per i Relief che escono con...

No, il nuovo singolo dei Relief, band che arriva dalla capitale e che anticipa il nuovo progetto con questa canzone. A chiudere ora musica.

0: Houdini, questo è il titolo del singolo che abbiamo ascoltato, singolo d'esordio di Joe DeCaprio, novità al primo ascolto oggi a chiudere Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
4: Allo Sferisterio di Macerata andrà in scena Il Trovatore, grande titolo della trilogia popolare verdiana. L'allestimento del Macerata Opera Festival porta la firma del regista spagnolo Francisco Negrin e il cast sarà composto da star internazionali come Piero Pretti nel ruolo di Manrico, Marta Torbidoni in quello di Leonora, Franco Vassallo Conte di Luna e al suo debutto in Italia Sofia Petrovic nel ruolo della zingara Azucena. Sferisterio, Il Trovatore.
3: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
5: No, è mio! È mio! Guarda!
6: Guarda questo video, fa troppo ridere.
7: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
8: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
9: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
10: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
11: Spazio all'informazione locale. Oggi il nostro focus è dedicato all'Università di Macerata e soprattutto al corso di formazione per l'accesso all'esame di abilitazione per direttore sportivo accreditato dalla Federazione Italiana Gioco Calcio. C'è stata la presentazione nei giorni scorsi, ricordiamo che il corso è il più frequentato in Italia tra quelli universitari e unisce preparazione giuridica organizzata e manageriale per formare professionisti capaci di operare nelle società calcistiche in un contesto in continua evoluzione. Il bando appena pubblicato resterà aperto fino al 22 settembre per consentire l'iscrizione anche a chi in questo periodo è impegnato fuori sede con le squadre. Ricordiamo che il corso fa parte del Dipartimento di Giurisprudenza e in occasione della presentazione c'erano i referenti, compreso anche il rettore dell'Università di Macerata, John McCourt. E noi vi proponiamo le interviste realizzate da IG Sport 47 a Juan Luca Sacchi, arbitro maceratese di Serie A ed è anche uno dei docenti del corso, a seguire a Tiziano Consoli, assessore allo sport della Regione Marche, quindi Maurizio Compagnoni, giornalista di Sky Sport, laureato proprio dell'Università di Macerata, e infine Stefano Pollastrelli, direttore del corso, che ricordiamo ha visto 40 promossi su 43 candidati agli esami, sono stati sostenuti martedì a Coverciano con alcuni corsisti già entrati a lavorare nelle società di calcio.
12: Sicuramente la figura degli arbitri è fondamentale anche in un contesto come quello di un corso per la preparazione all'esame di direttore sportivo. È un contesto questo dove si parla di calcio, ma non dimentichiamoci mai che il calcio fa parte appunto del grande mondo dello sport e del grande mondo dei valori, dei principi su cui si basano appunto tutte le varie componenti del calcio. E quella degli arbitri è sicuramente fondamentale per un movimento che è sempre più in crescita, che punta sempre più al rispetto tra le componenti e sicuramente le relazioni e la crescita insieme di tutti quanti, tutte le persone che vogliono appunto apportare qualcosa per questo mondo che è quello che ci piace tanto, quello del calcio, ecco, deve essere cosciente e consapevole delle regole, dei principi e dei valori su cui si basa appunto il calcio sì e tutto lo sport.
13: Recepire un'esigenza come quella di organizzare un corso per direttore sportivo in un ateneo importante come quello maceratese significa che non solo il mondo dello sport si sta evolvendo portando maggiore competenza e qualificazione in questi ruoli dietro le quinte, nei backstage che sono oggi fondamentali per le nuove fiscalità, le nuove norme in materia sportiva, ma dimostra che l'ateneo è performante, è sensibile alle richieste del territorio e si mette a disposizione per formare delle persone che in una realtà quale quella marchigiana oggi questi ruoli sono fondamentali per implementare lo sport, uno sport che nelle Marche sta già crescendo in maniera significativa attraverso la promozione dello sport di base, attraverso le tantissime associazioni sportive affiliate al CONI, attraverso un numero di atleti il più alto a livello italiano rispetto alla popolazione nelle Marche. Quindi abbiamo dei primati importanti, stiamo declinando lo sport sotto molteplici aspetti, quello della promulgazione delle iniziative sportive di base nel territorio, sia attraverso la declinazione con la valorizzazione territoriale, quindi turistica, e terzo per la valenza anche della salute e del benessere. Quindi abbiamo una regione che sta ospitando i grandi eventi unitamente a tutta una serie di iniziative che stiamo mettendo in campo con una nuova legge che dovrà guardare alla coprogrammazione, alla coprogettazione insieme agli attori principali dello sport nelle Marche.
14: Ma il ruolo di direttore sportivo è in grande crescita perché ormai tutte le squadre, anche a livello dilettantistico, hanno almeno un direttore sportivo. Se si sale nel professionismo spesso c'è il responsabile dell'area tecnica, il direttore sportivo, il vice direttore sportivo, il direttore sportivo del settore giovanile, di conseguenza si sta ampliando la possibilità di lavorare nel settore, fermo restando che è sempre un settore molto competitivo e non semplicissimo. E il calcio ha bisogno di queste competenze, poi è chiaro che bisogna pesare domanda e offerta, questo è, al momento è difficile da dire.
15: Il nostro corso consiste proprio nella preparazione agli esami che si tengono sempre nel periodo estivo a Coverciano per abilitare gli studenti all'albo speciale, alla professione di direttore sportivo. È il primo corso organizzato nelle Marche dall'Università di Macerata, che è l'unica università che organizza questo corso. È un corso che è stato accreditato dalla FGC e abbiamo avuto degli riscontri ottimi perché i nostri ragazzi hanno superato brillantemente le prove, che non sono facili così come ci risulta per superare il concorso per direttore sportivo. Consideriamo che abbiamo avuto una riforma come quella sul diritto del lavoro dello sport, si parla di riformare anche la giustizia sportiva, quindi le competenze giuridiche credo che siano imprescindibili, e la figura di direttore sportivo è una figura complessa perché il direttore sportivo deve conoscere un po' di diritto, deve conoscere un po' di fiscalità, deve conoscere un po' di marketing e deve avere conoscenze anche tecniche. È una figura perno su cui appunto una società ruota, perché il direttore sportivo deve scegliere i giocatori, deve scegliere l'allenatore, insomma ha delle responsabilità nei confronti anche della proprietà della società, e le competenze giuridiche cominciano a essere importanti ed incisive, ecco quindi che la preparazione presso il Dipartimento di Giurisprudenza è proprio finalizzata a irrobustire sotto un profilo giuridico la figura di direttore sportivo. I docenti sono diciamo dell'Università di Macerata, anche di qualche altro ateneo, ma soprattutto abbiamo direttore sportivo di grandi società di calcio. Abbiamo Ariedo Braida, che è direttore sportivo per 20 anni al Milan, al Barcellona, e quest'anno abbiamo avuto Pantaleo Corvino, che non ho bisogno insomma di presentarlo, e ci sono anche altri direttori sportivi di società di Serie B, di Lega Pro. Abbiamo Gianluca Sacchi, arbitro di Serie A, e abbiamo manager di società di calcio, e poi docenti che appunto vanno a spiegare gli aspetti giuridici ai direttori sportivi. E un aspetto che oggi è emerso nella preparazione che è proprio quello dell'intelligenza artificiale, cioè il direttore sportivo deve iniziare non a farsi sostituire dall'intelligenza artificiale, ma a farsi e così aiutare dall'intelligenza artificiale nella scelta dei calciatori, nella scelta degli allenatori, e nei limiti appunto che questo ausilio sempre un po' più invasivo, però è importante anche per il direttore sportivo.

la domenica 26 luglio è la 17ª domenica del tempo ordinario. Dal Vangelo di oggi traiamo questa frase: il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Le tre parabole che il Vangelo ci propone oggi, il tesoro nascosto nel campo, la perla di grande valore, la rete gettata nel mare, hanno un filo conduttore, il discernimento. In tutte e tre c'è qualcuno che sa riconoscere ciò che conta davvero e, per questo, è disposto a rinunciare a qualcosa di immediato per ottenere un bene più grande. L'uomo che trova il tesoro vende tutto per comprare quel campo. Il mercante che scopre la perla preziosa lascia tutte le altre per possedere quella sola. Non agiscono per un sacrificio sterile, ma per una gioia più grande. Hanno capito che ciò che trovano vale infinitamente di più di ciò che lasciano. Anche la parabola della rete ci parla di discernimento. Quando viene tirata a riva, i pescatori separano i pesci buoni da quelli cattivi. Non tutto ha lo stesso valore, non tutto merita di essere trattenuto. La vita cristiana è proprio questa capacità di scegliere, di distinguere, di non lasciarsi guidare semplicemente dall'immediato. Queste parabole sono particolarmente attuali. Viviamo in una cultura del tutto e subito. Siamo abituati alla gratificazione istantanea, al consumo rapido, alle relazioni veloci, alle decisioni prese senza riflettere. Il simbolo di questo stile di vita di oggi è il fast food, tutto pronto in pochi minuti, ma spesso a scapito della qualità. Eppure sappiamo bene che le cose più belle richiedono tempo. Un buon pasto non nasce per caso. Qualcuno sceglie gli ingredienti, li prepara con cura, dedica attenzione e amore. E anche il momento del mangiare insieme non serve soltanto a nutrire il corpo, ma anche a costruire relazioni, a condividere la vita. Quando tutto diventa frettoloso, rischiamo di perdere non solo il gusto delle cose, ma anche il gusto delle persone. Il regno di Dio funziona in modo diverso. Chiede pazienza, ricerca, capacità di attendere. Chiede di investire tempo nella preghiera, nelle relazioni, nell'ascolto della parola, nel servizio agli altri. A volte sembra una perdita rispetto ai vantaggi immediati che il mondo ci propone. Ma chi scopre il tesoro del Vangelo si accorge che non sta perdendo tempo, sta trovando qualcosa di molto più prezioso. Chiediamo allora al Signore il dono del discernimento, che ci aiuti a riconoscere il vero tesoro, a cercare la perla preziosa del suo amore, a saper distinguere ciò che conta davvero da ciò che passa. Perché solo chi sa rinunciare al bene immediato può accogliere quel bene più grande che Dio prepara per lui. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Buona domenica.

0: Fratello ascolta. Il Vangelo della domenica, commentato dal vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
1: Terme Santa Lucia Tolentino.
2: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
3: Dalle acque, un aiuto al benessere.
1: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
3: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
4: E c'erano acrobati sui trampoli, danzatori, clown. Un sogno.
5: Spettacoli da sogno.
6: Torna il Val di Chienti Baskers Festival. Il 18 e 19 e il 25 e 26 luglio artisti internazionali porteranno la loro arte di strada in galleria. E quest'anno due novità, compagnie itineranti e un grande spettacolo finale. Centro commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
7: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
8: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: romantici, alla moda, smooth. Cantautore, voce dei diritti umani, ballate, musical e film, serenader, vite non convenzionali. Chiede chi erano i crooners, un programma di Pietro Catanese.
1: Chiedi chi erano i crooners? Ah, fra poco, incominciamo.

0: You deserve a great break today. Kiede kiede no e crooners.
1: Eccoci qua, qui nel salotto di Chiedi Chiarano i Cooners. Io sono Pietro Catanese, come state? Spero tutto bene. Abbiamo iniziato in maniera molto elegante con Eric e Connick Jr., Just the Way You Are, un pezzaccio veramente super super conosciuto. Benissimo, allora adesso facciamo un po' di sperimentazione, andiamo a trovare una cantante del nord Europa. Sto parlando di Caro Emerald, tre album al suo attivo, lavori e collaborazioni particolari anche con il compositore Vincent De Giorgio. Allora, ascoltiamoci un artista, come dico io, da tenere un po' nel nostro radar, The Ghost of You, Caro Emerald.

eccola, grandissima. Che vi avevo detto? Che vi avevo detto? La sperimentazione sono importanti. Teniamola sotto radar, magari che poi ascolteremo un altro pezzo di Caro Emerald. Adesso andiamo un po' più sul tradizionale, sul classico, andiamo a incontrare uno dei personaggi importanti negli anni 70 in quella forma di musica che aveva ovviamente riferimenti a situazione particolare, che si chiamava anche dandismo. Ecco, cioè abbiamo personaggi come Mark Bolan, David Bowie, e stiamo parlando del grande Brian Ferry. Qui quindi ovviamente ci stiamo contaminando, i suoi gruppi, le sue band sono sempre state di gran classe, come i Roxy Music oppure del Brian Ferry Orchestra. Andiamo a ascoltare con The Way You Look Tonight, Brian Ferry.

0: better with Kiede Kerno y Crooners.
1: Brian Ferry, The Way You Looked Tonight. Allora, facciamo un salto sempre appunto al nord, sempre a parte dell'Inghilterra. Sto parlando di un altro cantante molto importante, sempre di origine italiana, quindi sto parlando di Chris Ria. Fool, I Think It's Over, pezzo particolare, quindi ce lo andiamo ad ascoltare.

You think it's over, fool. Chris Rea, un pezzo, appunto, un classico. Devo dire che è molto elegante, molto elegante. Allora, adesso andiamo ad ascoltare i Manhattan Transfer. Il brano si chiama Kafka. Non c'è nessun riferimento allo scrittore così importante del Nord Europa. Invece andiamo a incontrare Jay Graydon, che era il loro produttore intorno al 1900, fine del eravamo 79, fine degli 80, insomma, ho collaborato moltissimo con loro. E tra le varie persone che giravano intorno a questo gruppo c'era questo ragazzo, e, insomma, che era un amico dei Manhattan Transfer, così lavorando un po' insieme, alla fine il produttore decise che questa persona dovesse far parte di questo album in modo particolare. Qui chiamò il pezzo Kafka, quindi in maniera un po' buffa, The Manhattan Transfer.

0: things go better with Kiede Kerno y Crooners.
1: Kafka Manhattan Transfer. Adesso andiamo a incontrare un grande artista, anche un po' sfortunato nella vita. Sto parlando di Marvin Gaye. Pensate che veramente sembra una telenovela. Durante un litigio tra i genitori lui interviene, però si scaglia contro il padre aggredendo, il padre tira fuori una pistola e lo uccide. Pensate, la madre poi colta da questo dolore immenso a vedere una cosa del genere, muore subito dopo, il padre viene incarcerato. Insomma, una storia veramente di una tristezza incredibile su un artista di grandissimo emozione, con la voglia di poter raccontare. Quindi a volte vedete come diceva appunto De André, no? Le grandi cose non è che devono nascere per forza dai diamanti, anzi. Però è veramente una storia molto triste, però è indubbio che stiamo parlando di un talent straordinario, una capacità di toccare gli animi veramente molto bella. Lo ascoltiamo con What's Going On, Marvin Gaye.
2: Brother, what's up?
3: This is a big party, man. Yeah, brother, I can dig it. Stop.

It's a beautiful day, Michael Bublé all'inizio, vediamo, sentiamo più che vediamo, Bublé che entra in casa e scopre il tradimento della moglie, molto buffa, molto buffa. Allora, a questo punto ritorniamo di nuovo in Inghilterra. Oggi all'inizio della puntata abbiamo veramente esplorato in tutte le zone dell'Inghilterra, adesso prendiamo Rod Stewart che gioca a fare il crooner con un pezzo molto bello, We'll Be Together Again, Rod Stewart.

0: Qu'est-ce que la vie sans Kenny Kéran ou Crooner?
1: Eccoci arrivati nello spazio dedicato ai grandi crooner, quindi stiamo parlando di Nat King Cole. Oggi è l'ultima puntata dedicata a questo grandissimo cantante. Purtroppo, come avevamo detto nell'ultima puntata, il grande Nat ci aveva lasciato. Con la sua morte, come a volte purtroppo succede, arrivano in realtà i riconoscimenti che erano stati così assenti durante la sua vita. Venne premiata addirittura con un Grammy Awards alla carriera nel 1990, e un anno dopo sua figlia Natalie Cole, con un'operazione straordinaria, finì per duettare insieme al padre scomparso da quasi 25 anni su un brano meraviglioso, Unforgettable. Pensate che Nat l'aveva registrato 40 anni prima, realizzando un esercizio ma che aveva un impatto emotivo incredibile su tutti noi, e il successo fu sorprendente. Il singolo e l'album Unforgettable diventa veramente famosissimo, arrivando a farle vincere appunto a Natalie ben 7 Grammy Awards durante la sua carriera. Quindi, come dicevo, ricordo benissimo l'uscita di questo disco, ne parlavano tutti, le televisioni, quindi non ci resta che ascoltarlo. Natalie Cole insieme a suo padre Nat King Cole, Unforgettable.

Sulla base di questa inaspettata notorietà, la casa discografica Capitol prese la palla al balzo e sempre nello stesso anno, eravamo nel 1992, fece uscire un cofanetto da 18 CD che comprendeva le registrazioni del King Cole Trio per la Capitol, innescando un sorprendente risveglio di interesse per i primi lavori di Nat come pianista jazz. In fondo, come disse lo scrittore critico musicale Fred Nat, poteva fare quasi tutto che qualsiasi altro artista poteva fare, ma nessun altro poteva fare quello che faceva Nat. Una bellissima dichiarazione. Nel 1985 Nat fu inserito nella Alabama Music Hall of Fame e nel 2000 finì nella Rock and Roll Hall of Fame. Finalmente l'Alabama riconobbe il valore del suo figlio, diciamo in parte cancellando quello che era successo con l'aggressione sul palco di molti anni prima. Così creò anche un museo a lui dedicato, spostando la sua casa in infanzia proprio nel campus dell'Alabama State University a Montgomery, vicino all'ex casa del leader dei diritti civili, Ralph Abernathy. Anche questo una comprensione di come Nat volesse affrontare le tematiche di tipo razziale non in maniera violenta, quindi riconoscere che si possa, come dire, lavorare anche in maniera pacifica, e forse questo è il modo più violento dal punto di vista dei risultati che invece si può avere. In un'intervista la moglie Mary disse che il giorno che se ne andò era una giornata bellissima e lei non riusciva a credere a quanto era successo, voleva ricordarlo sempre e sorridente. Allora mi piace, così tra me e me, pensare che questa canzone possa rappresentare Nat proprio in questo momento di felicità e con il suo sorriso. Those lazy as crazy day summer. Roll.

Nel 2019, in suo onore, pensate, a Los Angeles, era stata rappresentata un'opera teatrale dedicata alla famosa trasmissione televisiva che creò così tanti problemi a Nat, Life Out, Nat King Cole, proprio per sottolineare quanto fosse stata importante questa trasmissione nella storia degli Stati Uniti. Nat, diciamolo, ha veramente fatto la storia, e oggi cantanti e strumentisti come Diana Krall, Joe Pizzarelli e molti altri continuano a modellare i loro dischi, le loro band in pieno stile Nat King Cole Trio, anche per il suo modo brillante di suonare ha influenzato e ha lasciato il segno su un gran numero di pianisti più giovani, come potremmo citare Oscar Peterson, Adam Jamal, George Shearing, persino Bill Evans possiamo notare certe sfumature tipiche di Nat King Cole, che lo definì probabilmente il pianista jazz più sottovalutato nella storia del jazz. Pensate che complimenti ha fatto Bill Evans a Nat King Cole. Come avvenne per Louis Armstrong, Nat era un genio della musica e con il suo fascino oltrepassava i confini razziali in un momento storico così complicato dove gran parte dell'America era ancora segregata. Salutiamo Cole con un bellissimo abbraccio, un bellissimo brano del grande Charlie Chaplin, Smile.

0: présente Kenny Kéran au Ikroner.
1: E con oggi si conclude lo special dedicato a Nat King Cole, un grandissimo musicista, cantante, uomo. E allora, come dire, proseguiamo, andiamo ad ascoltare Mark Murphy. Mark Murphy era nel 1970, era un crooner molto promettente, un crooner bianco, molto interessante, però era l'anticrooner perché si vestiva, come dire, un po' così, un po' da scappato da casa, ecco. Scusate, magari non è politica ricorrente. Va bene, insomma, era molto lontano dall'eleganza di Frank Sinatra e di Tony Bennett, ma aveva una grandissima personalità, anche un po' eccentrica. Lo ascoltiamo con un pezzo che è diventato anche il suo cavallo di battaglia, Stolen Moments, Mark Murphy.

Mark Murphy, oltre a essere appunto un crooner degli anni 70 particolarmente interessante, aveva anche questo sviluppo dello scat scat che mi ero dimenticato di ricordare all'inizio della presentazione. Lo stile dello scat scat che sì, è molto apprezzabile durante l'esecuzione. Bene, adesso ascoltiamo una cantante molto interessante, Dee Bell, che ha una bella storia, nel senso che è appassionata di musica però non riesce a sfondare, e cosa fa? Ovviamente per campare, come si può dire, lavora in un ristorante. In questo ristorante, diciamo proprio, come dire, in maniera fortuita, diciamo a caso, incontra dei musicisti con cui scambia delle chiacchiere, e quella sera c'è anche Stan Getz. Pensate, il grandissimo sassofonista inizia a chiacchierare, una grande amicizia, e Stan Getz l'aiuta a creare il suo primo album, che ottiene un ottimo successo, un grande successo. Il brano che andiamo a ascoltare, a caso ovviamente, By Chance di Bell.

0: You've got the time. We've got the crooners.
1: Chiedi chi erano i crooners, io sono Pietro Catanese. Eccoci arrivati alla fine, purtroppo. Vi aspetto la prossima puntata, spero che vi siate divertiti. Se volete cercarci la nostra pagina Facebook, chiedi chi erano i crooners. A presto, arrivederci.

0: Chiedi, chiedono i crooners. Un programma di Pietro Catanese. Produzione a cura di Andrea Berfio. E Pietro Catanese.
1: Radio Nuova in Blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

0: Gruppo Medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Benvenuti a questa edizione del GR. Il Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo dell'Università di Macerata ha appena celebrato il ventennale del Polo Didattico Luigi Bertelli a Vallebona, un compleanno che corona 20 anni segnati da una crescita costante, certificata dai dati e dalla forza dei progetti messi in campo. L'appuntamento ha visto riunita una comunità accademica e umana sempre più solida e coesa, che oggi conta oltre 3.500 studentesse e studenti, 65 docenti e 33 componenti del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario. Alla cerimonia sono intervenuti il rettore John McCourt, il direttore di dipartimento Simone Betti, il professore emerito Michele Corsi, già preside della Facoltà di Scienze della Formazione dal 2003 al 2009 e poi direttore del dipartimento fino al 2018. A testimoniare il forte clima di coesione che anima il dipartimento, la serata si è conclusa con una cena conviviale sulle terrazze del polo. E a proposito di UniMC, 40 promossi su 43 candidati agli esami sostenuti martedì a Coverciano e alcuni corsisti già entrati a lavorare nelle società di calcio. Sono i risultati con cui l'Università di Macerata, Dipartimento di Giurisprudenza, ha appena presentato la terza edizione del corso di formazione per l'accesso all'esame di abilitazione per direttore sportivo, accreditato dalla Federazione Italiana Gioco Calcio. Il bando appena pubblicato resterà aperto fino al 22 settembre per consentire l'iscrizione anche a chi in questo periodo è impegnato fuori sede con le squadre. Il corso, il più frequentato in Italia tra quelli universitari, unisce preparazione giuridica, organizzativa e manageriale per formare professionisti capaci di operare nelle società calcistiche in un contesto in continua evoluzione. Ascoltiamo il direttore del corso, Stefano Pollastrini, nell'intervista tratta da IGSport 47.
4: Il nostro corso consiste proprio nella preparazione agli esami che si tengono sempre nel periodo estivo a Coverciano per abilitare gli studenti all'albo speciale e alla professione di direttore sportivo. È il primo corso organizzato nelle Marche dall'Università di Macerata, che è l'unica università che organizza questo corso. È un corso che è stato accreditato dalla FGC e abbiamo avuto degli riscontri ottimi, perché i nostri ragazzi hanno superato brillantemente le prove, che non sono facili, così come ci risulta, per superare il concorso per direttore sportivo. Consideriamo che abbiamo avuto una riforma come quella sul diritto del lavoro dello sport, si parla di riformare anche la giustizia sportiva, quindi le competenze giuridiche credo che siano imprescindibili, e la figura di direttore sportivo è una figura complessa, perché il direttore sportivo deve conoscere un po' di diritto, deve conoscere un po' di fiscalità, deve conoscere un po' di marketing e deve avere conoscenze anche tecniche. È una figura perno su cui appunto una società ruota, perché il direttore sportivo deve scegliere i giocatori, deve scegliere l'allenatore, insomma ha delle responsabilità nei confronti anche della proprietà della società, e le competenze giuridiche cominciano a essere importanti ed incisive. Ecco quindi che la preparazione presso il Dipartimento di Giurisprudenza è proprio finalizzata a irrobustire sotto un profilo giuridico la figura di direttore sportivo.
3: Operazione coordinata dai carabinieri di Macerata e Fermo per bloccare due truffatori. Nel primo pomeriggio di giovedì scorso i due malviventi, un 19enne residente a Pompei e un 36enne residente a Giuliano in Campania, entrambi disoccupati e già noti alle forze dell'ordine, si sono presentati presso l'abitazione di un pensionato di 89 anni residente a Fermo, qualificandosi come appartenenti all'arma dei carabinieri, e hanno prospettato alla vittima il coinvolgimento della sua auto in una rapina. Chiedendo quindi di controllare i beni in suo possesso, gli indagati hanno spinto la vittima a consegnare 2.000 euro e gioielli per un valore di circa 1.500 euro. A seguito della denuncia presentata ai carabinieri di Porto San Giorgio, un militare della stazione di Fermo ha individuato e segnalato l'auto utilizzata dai truffatori, una Ford Puma presa a noleggio. È subito partito un servizio di controllo e alle 16 l'auto è stata intercettata in contrada Fonte Zucca a Macerata e bloccata. Nella perquisizione è stata rinvenuta l'intera refurtiva. I due uomini sono stati portati in carcere a Montacuto. Domani, domenica 26 luglio, festa di Sant'Anna, madre della Beatissima Vergine Maria, a Tolentino, nella chiesa del Sacro Cuore, in centro storico, alle 17, sarà cantata la Santa Messa nel venerabilissimo rito romano antico in canto gregoriano. Al termine della Santa Messa saranno distribuiti gli omaggi alle nonne e a tutte coloro che hanno il nome di Anna e nomi compositi. La chiesa del Sacro Cuore, restaurata dopo il terremoto dal governo ungherese, grazie alla confraternita detta dei Sacconi, continuerà ad esercitare esclusivamente la funzione in difesa dell'autentica tradizione liturgica cattolica. Nell'ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio e di contrasto alla criminalità transnazionale, i carabinieri hanno arrestato a Cingoli un cittadino di origine colombiana di 31 anni, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria spagnola. L'uomo era ricercato a livello internazionale, dovendo espiare una pena di 4 anni di reclusione per i reati di rapina e lesioni personali commessi in territorio spagnolo. I militari sono riusciti a rintracciare il latitante in una contrada di Cingoli, ponendo fine così alla sua irreperibilità. L'uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Fermo. I carabinieri della stazione di Recanati, in collaborazione con i colleghi di Civitanova Marche, hanno eseguito ieri sera una serie di controlli che hanno interessato a tappeto diversi quartieri della cittadina leopardiana, in particolare via Moro, via Martiri di Spagna e via Castelfidardo, Parco dei Torrioni. Le attività eseguite seguendo le linee strategiche indicate dal Comando Provinciale Carabinieri di Macerata sono state finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati in genere, al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e al ripristino del decoro e della sicurezza urbana e in particolare ai fenomeni legati al mondo del bullismo, servizi specificatamente rivolti al controllo dei luoghi di maggiore aggregazione giovanile per prevenire fenomeni di degrado, microcriminalità e mala movida. I carabinieri hanno ispezionato 6 esercizi pubblici, identificando complessivamente 30 persone, di cui 10 stranieri, e fermato 13 veicoli. A seguito dei gravi eventi atmosferici che martedì 21 luglio hanno interessato i territori marchigiano e abruzzese, causando danni a numerose abitazioni e attività produttive, Carifermo ha attivato un pacchetto di finanziamenti a condizioni agevolate destinato ai clienti colpiti dal maltempo. Fin dalle prime ore successive all'evento, la direzione ha coinvolto la rete delle filiali per monitorare la situazione nelle aree interessate, raccogliere le segnalazioni e valutare l'impatto del maltempo su famiglie e imprese. Le agevolazioni sono rivolte alle imprese per il ripristino di impianti e strutture aziendali, comprese le specifiche esigenze delle aziende agricole, e alle famiglie per gli interventi su pannelli fotovoltaici, tetti, cappotti termici, infissi, autoveicoli e altri beni compromessi dagli eventi atmosferici.
2: Il taccuino.
3: Dopo la splendida serata di ieri allo Sferisterio con tantissime presenze per il Barbiere di Siviglia di Rossini, il 62esimo Macerata Opera Festival prosegue oggi con Il Trovatore e domani, domenica 26 luglio, con Nabucco di Verdi. Per Extra Mof segnaliamo oggi dalle 18.45 in Piazza Mazzini il confronto su Opera Festival, l'opera oggi, pubblico, linguaggio e futuro, con le testimonianze di Maurizio Serafini, fondatore curatore del Montelago Celtic Festival, Piero Massimo Macchini, attore, comico, fantasista e formatore, e Roberta Fratini, docente di progettazione per il costume dell'ABAMC. Conduce la giornalista Alessandra Pierini. Per gli aperitivi culturali, domani agli Antichi Forni, incontro con lo storico della musica e divulgatore Alberto Battisti. Appuntamento con la grande moda dell'estate stasera dalle 21.30 in Piazza del Popolo a San Severino Marche, che si trasforma in una passerella a cielo aperto per il Gran Galà della Moda ad ingresso libero. L'iniziativa è organizzata dall'amministrazione comunale di San Severino Marche in collaborazione con Confartigianato Imprese Macerata, Ascoli Piceno, Fermo. La regia è di Chiara Nadenic, a condurre la serata Marco Moscatelli e Manila Nazzaro, con la partecipazione speciale di Camilla Ruffini. Art Festival torna a Montefano oggi dalle 18.30 per un appuntamento speciale nel cuore dell'estate, portando in scena il meglio dell'arte performativa contemporanea. Tra gli ospiti internazionali il portoghese Pedro Miguel Rosa della CIA Rayuela con Mario Neta, uno spettacolo che fonde corda molle e giocoleria in una raffinata riflessione sulla fragilità dell'ego. L'appuntamento di Montefano rappresenta l'atto conclusivo di una stagione straordinaria che ha accompagnato la 10ª edizione di Art Festival. Ingresso libero. Il borgo di Uffagna, gioiello della provincia di Ancona, inserito tra i borghi più belli d'Italia, vive oggi l'atto conclusivo della sua 39ª edizione delle feste medievali. Dalle 18.30 va in scena la chiusura di una delle rievocazioni storiche più suggestive e filologicamente curate d'Italia. L'evento principale della notte sarà lo spettacolo Pandora, una produzione ad altissimo impatto visivo, curata dalla celebre Compagnia dei Mercenari d'Oriente, che fonderà danza, fuoco e acrobazie in un racconto senza tempo. I fuochi d'artificio sulla rocca saluteranno ufficialmente l'edizione 2026.
2: Il tempo nelle Marche.
3: L'alta pressione interessa gran parte della nostra regione, favorendo condizioni di bel tempo, eccezion fatta per locali acquazzoni o temporali pomeridiani previsti per domani. Venti deboli meridionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud-occidentali. Mare mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 21-31 gradi. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Giornale Radio Nuova.
0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
13: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
18: La radio va e non si fermerà.
16: prenderà per mano e segnerà volare.
18: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu, colora la tua estate.
19: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo, l'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai,

Giovanni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio...

0: Jazz Train.
1: Un buon ascolto, un ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train con Francesco Sciarretta in radio come ogni settimana con Jazz Train. Iniziamo con una bella realtà americana, si chiamano Scary Pockets, che eseguono un brano originale scritto dal chitarrista Ryan Lerman, fondatore assieme a Jack Conti di questa eccellente band soul funk. Il brano che ascoltiamo è Mexico, con ospite alla voce Theo Katzman, e con loro come ospite troviamo l'illustre chitarrista Robin Ford. Mexico, Scary Pockets.

Carrie Pockets, band americana specializzata in cover con un taglio decisamente tra soul e funk. Questo invece era un brano originale del chitarrista degli Carrie Pockets, Ryan Lerman, che si intitola Mexico, e ospiti abbiamo in formazione Theo Katzman, validissimo vocalist, con la chitarra di Robin Ford e anche le tastiere, tra l'altro, del cofondatore di questa bella realtà musicale come Jack Conte. Il Brasile adesso di due chitarristi straordinari e comunicativi, si chiamano Yamandu Costa e Hamilton de Holanda, con Samba pro Rafa.

0: dal Brasile, Yamandu Costa e Hamilton de Holanda, due chitarristi di un livello artistico superiore. Questa era una composizione scritta da Yamandu Costa, un omaggio a un grande chitarrista brasiliano scomparso nel 1995 a Rio de Janeiro a 33 anni, si chiama Rafael Rebello, e questo Samba pro Rafa era appunto un tributo da parte di Yamandu Costa con la chitarra di Hamilton de Holanda dal vivo.
1: Stai ascoltando Just Train.

Overjoyed, scritta da Stevie Wonder e ripresa in questo caso da un gruppo fantastico di musicisti russi, si chiamano Leonid & Friends e sono ormai specializzati da anni nel riproporre alla loro maniera, in modo assolutamente fedele, i brani più conosciuti e amati dal grande pubblico, come questa Overjoyed ad esempio di Stevie Wonder, inserito in un disco del 1985 come In Square Circle. Leonid & Friends, Overjoyed. Su Just Train un passo indietro nel tempo con le Boswell Sisters e questa Everybody Loves My Baby, Boswell Sisters.

repertorio di vocaliste italiane, le Cali Sisters rendono omaggio a un celebre trio tutto al femminile, ovviamente americano degli anni 30, come le Boswell Sisters, e hanno ripreso fedelmente questo celebre brano come Everybody Loves My Baby per Boswell Sisters con la reinterpretazione delle Cali Sisters.

E quando siamo giunti a un quarto d'ora dall'inizio della nostra trasmissione su Just Train, troviamo il pianoforte e la percussione pianistica di Peter Benz, giovane pianista ungherese, davvero un grande talento che rivede a suo modo un classico di Elton John come Rocket Man. Musica italiana adesso con la chitarra acustica di Nicola Buffa e la sua band. Lui è un jazzista qui di Roma, da qualche tempo realizza dei brani legati alla tradizione mediterranea, e ascoltiamo un suo brano caratteristico manouche come questa canzone, Nicola Buffa e la sua band.

E questa era l'elettronica di Parostellar. In realtà lui è Markus Führeder, produttore e disc jockey austriaco, con la sua musica caratteristica dal forte taglio dance ed elettronico. Markus Führeder, Parostellar in radio. È giunto il momento di ascoltarci l'album della settimana. Questa volta sono protagonisti il coro dei Voktave, che interpretano un loro ultimo lavoro dedicato al repertorio del Natale. Voktave, album e CD jazz della settimana su Jazz Train con It Feels Like Christmas.

0: Sleigh Ride, un brano del Natale scritto nel 1948 da Leroy Anderson e riproposto da Evoc Tave, fantastica band americana corale, in questo album del 2023 come It Feels Like Christmas. CD Jazz e artisti della settimana su Jazz Train, Evoc Tave, It Feels Like Christmas.
1: Was it that I never paid enough attention?
0: In radio su Jazz Train siamo giunti a metà trasmissione. Dopo Evoc Tave, un gruppo inglese che sfiora il feeling afroamericano fra soul e blues, si chiamano All Saints. Li ascoltiamo in radio con Never Ever, All Saints.

0: Il pianoforte suonato da Wu Jiawang, straordinaria artista, con un brano scritto da Nikolai Kapustin, compositore e pianista russo scomparso nel 2020, nato nel 1937. Questo era un brano come Jazz Prelude per pianoforte con Wu Jiawang. Torniamo in Italia quando siamo giunti a circa 20 minuti dal termine del nostro incontro in musica su Jazz Train e incontriamo nuovamente Pino Daniele con un brano di qualche tempo fa come Che soddisfazione dal forte sapore jazz e swing. Pino Daniele, Che soddisfazione.
1: Oh mamma mia, spesso una follia.

Un album dei primi anni 90 per Pino Daniele, dal forte sapore jazzistico come un home blues, l'estratto era Che soddisfazione. Ricordiamo brevemente la formazione che ha inciso questo bel lavoro, con Pino alle voci e chitarre, con tastiere e armonica, poi Danilo Rea al pianoforte e tastiere, Arvi Schwarz basso e contrabbasso, Gary Ciaffi batteria, Rosario Iermano alle percussioni, Giulio Clementi alla programmazione delle tastiere e Mick Goodrick alla chitarra elettrica. Che soddisfazione, Pino Daniele in radio su Jazz Train. In radio un volo verso il Marocco, dove troviamo un artista di una bellezza notevole e ottima interprete, si chiama Aoun, in realtà lei è Oumer Gait Benassarawi, la ascoltiamo con I Can't Stop Aoun.

Loro sono francesi, si chiamano jazz, usano la musica in modo assolutamente creativo e innovativo, mischiando jazz, elettronica, pop, soul, funk, improvvisazione. Sono ottimi artisti. No Jazz con El Primero alla radio. Ancora suoni provenienti da oltre confine, con questa volta Nancy Ajram con Helmet El Benat, e siamo dalle parti del Medio Oriente.

A Libano la voce di Nancy Ajram con Helmel Bennett, siamo sul jazz di Just Train e stiamo anche per concludere il nostro incontro musicale. Lo facciamo proponendovi in chiusura un gruppo austriaco di strumentisti a fiato, combinano la musica con veri e propri spettacoli comici, sono dei veri virtuosi, si chiamano Nozzle Brass e in chiusura ascoltiamo una loro versione molto particolare e divertente della overture del Guglielmo Tell di Rossini con tutte le combinazioni possibili e impossibili. Con Nozzle Brass ci salutiamo, l'appuntamento con Just Train è spostato la settimana prossima come sempre alla radio. Nozzle Brass, overture del Guglielmo Tell di Gioachino Rossini.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

la burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Nuova in Blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Arriva la seconda, è di la prima è arrivata, vero Morena?
1: La prima è arrivata, la prima parte della nostra, è anche passata Nazareno.
0: Eccoci qua, allora, che cosa faremo adesso?
1: Ah, questa seconda parte sarà una trasmissione molto molto particolare, perché io è come se volessi in questa parte, in quest'oggi, abbandonare un po' il timone della barca, perché abbiamo qui un ospite che è in grado di guidarci in maniera sicura, avendo una direzione e una rotta ben precisa. E dal momento che il nostro ospite, io ve lo presento, si chiama Giovanni Cristino, in arte Baco, è interessato Nazareno in special modo a farci ascoltare la sua musica, quindi ascolteremo molti pezzi di Baco.
0: Bello,
1: è
0: bello.
1: Un pianista, un compositore, però non voglio aggiungere molto altro, perché preferisco che sia lui a dire quello che reputa necessario per introdurre le sue composizioni. E dunque, ecco, ve lo mostro anche
0: per chi
1: ci sta seguendo da Facebook. Eccolo qua. Benvenuto Giovanni.
2: Grazie Morena e grazie Nazareno per avermi invitato innanzitutto, e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Diciamo, voglio iniziare a parlare un po' di quello che è il progetto Baco.
1: Assolutamente.
2: Diciamo, di quella che è la sua matrice, del perché, e poi vi parlerò anche dei brani che presento oggi, che fanno parte di un progetto chiamato Nostalgia. Allora, Baco viene dal mondo dei graffiti, in realtà, perché quando ero un ragazzino, circa le scuole medie, avevo il vizio di fare i graffiti.
1: Dove li facevi quando
2: sono piccolo? Sono originario della Puglia, quindi
0: Puglia, dice,
2: sì, Puglia, sì, Mola, sì, di Bari, sì, per l'esattezza. No, parliamo di muri messi a disposizione
1: leciti,
2: dal comune,
1: ecco,
2: leciti, sì, sì,
1: sì,
2: diciamo,
1: sì,
2: non
1: sì,
2: sono sì. stato proprio un writer
1: di
2: canonico,
1: quei
2: selvaggi, ecco,
1: esatto. In brattamuri vengono chiamati,
2: sì,
1: no?
2: Diciamo, Baco è il nome che avevo scelto, come tag, in realtà erroneamente pensando che il Baco potesse poi trasformarsi in una farfalla. Poi ho scoperto anni dopo che il bruco, vabbè, questa è un'altra storia,
0: cose,
2: sì, un sacco di cose. Baco mi è rimasto attaccato come nome, infatti molti miei amici mi chiamano così, anche i miei genitori per un periodo hanno iniziato a chiamarmi in questo modo, quindi
1: forse perché è più semplice, più immediato di Giovanni,
2: è più immediato, sì, sì, assolutamente. Poi quattro lettere sono subito alla portata di tutti, ecco, della memoria. Dicevo, ho deciso poi un paio di anni fa di portare il mio progetto in piano solo a un livello, diciamo, successivo, quindi iniziare a pubblicare, a farla diventare una cosa un po' più strutturata e seria. E ho pensato che il mio nome e cognome da solo non bastassero,
1: non bastasse,
2: e che dovessi inglobare il nome Baco, anche perché c'è una sorta di analogia tra la modalità di fare musica di questo progetto e la modalità anche di fare i graffiti, quindi un certo tipo di estemporaneità e di adattabilità del gesto e della necessità che si possono riportare poi in musica. E quindi sì, tutto questo insieme di aspetti formano il progetto Baco, che comunque dal punto di vista poi strettamente tecnico, musicale, vedono un po' un intreccio anche di generi e stili. C'è il jazz, c'è la classica che adoro e che studio tuttora, c'è un po' un tipo di sonorità neoclassiche legate a un pianismo più accomodante, ecco.
0: C'è tanta roba.
1: Ti sei formato, sì, diciamo, studiando al conservatorio oppure...
2: La mia formazione è da conservatorio, ho studiato jazz sia pianoforte che composizione a Monopoli. Ovviamente ho sempre suonato nella vita anche altri strumenti in maniera del tutto autonoma. Però sì, ho deciso poi, finite le scuole superiori, di approfondire la questione musicale e di fare un lavoro del mio sogno, esatto,
1: da quel punto di vista. Quindi far coincidere la carriera lavorativa con l'aspirazione massima che uno ha, che ripone nelle passioni. E, tra l'altro, diciamo che stai portando avanti, o hai portato avanti anche cose parallele, hai fatto composizioni in ambito anche di residenze artistiche. Questo è un aspetto particolare ultimamente.
0: Residenze artistiche.
1: Le residenze artistiche ultimamente si sente parlare molto, no? Allora, di queste residenze artistiche.
2: Sì, sono dei momenti davvero molto formativi e che lasciano poi sia un ricordo che tante cose belle legate proprio a, non soltanto alla produzione artistica, ma anche alla connessione tra le persone. Poi di specifico, nello specifico la mia esperienza più grossa è stata quella fatta sempre a Mola di Bari con una residenza che si chiama Condivisione, che tra l'altro è in corso proprio in questi giorni, che è stata organizzata da amici collaboratori in cui ho partecipato tantissimi anni e ho prodotto non solo cose legate al mondo della musica, ma anche a quello delle arti visive.
1: Ma hai collaborato anche con produzioni di danza contemporanea, installazioni multimediali, quindi ti presti anche a collaborazione, diciamo, su piano artistico sinergico con altre espressioni.
2: Diciamo che poi la musica o la composizione in generale si esprime in tanti aspetti e
0: giusto, è vero.
2: E quindi alcune cose non possono essere dette se non in determinati ambienti, certo, o in determinati luoghi. E quindi mi cimento sempre in cose alternative, provo sempre a spostare l'asticella da un'altra parte, sia per curiosità che anche per natura mia esplorativa.
1: Anche personale, anche per te, perché immagino che quando ti trovi in questo tipo di collaborazioni ti viene richiesto di dare un'espressione a un concetto che esista già, no? Una coreografia o un'installazione, quindi lì ti trovi a dover scrivere qualcosa rispetto a un'altra cosa già data.
2: Esatto, poi le cose devono comunicare in un certo modo e più ci si intreccia più funziona più soddisfazioni si hanno sotto vari aspetti. Ecco.
1: A livello compositivo come agisce su di te questo stimolo rispetto a quando ti senti completamente libero, no, di improvvisare e creare come vuoi? Che tipo di...
2: Ok, faccio una premessa. Allora, l'argomento improvvisazione è un po' complesso perché in generale... è anche risaputa questa cosa che sto per dire, però in realtà non si improvvisa mai perché l'improvvisazione è sempre il frutto di una ripetizione di qualcosa che comunque si è già esperito
1: qualcosa
2: modo.
1: Io vedo in teatro, tu puoi improvvisare quanto vuoi, ma hai delle regole tecniche che ti hanno consentito di arrivare a improvvisare.
2: Esatto. E avere a che fare con nuove discipline o nuove modalità di approcciarsi alla restituzione del suono, in questo caso, porta ad ampliare un po' la gamma di quelle che sono le possibilità che il corpo, la mente, lo spirito riescono poi a mettere in gioco nel momento in cui si va poi ad improvvisare. Io personalmente utilizzo il mezzo improvvisazione come un banco di ricerca che mi aiuta a cristallizzare. Non è sempre così, ma in alcuni casi lo è.
1: Può essere utile.
2: Quindi cristallizzare quelli che poi diventeranno dei pezzi o un campo. Posso lavorare sul campo.
1: Certo,
2: ecco, diciamo.
1: Beh, è come raccogliere, no, l'ispirazione,
2: esatto.
1: Fare delle prove, sketchbook, com'è che si chiama per i pittori?
2: Una sorta di agenda dove si appuntava le idee.
1: Fa degli schizzi, poi dice vabbè, magari questa cosa qui la utilizzo per questo, per quell'altra cosa. Parlaci un attimino adesso, visto che vogliamo fare questo percorso dentro la tua produzione, degli album che già hai prodotto e ogni album che caratteristica ha?
2: Allora, innanzitutto il progetto Baco ha prodotto allo stato attuale una serie di 10 singoli che sono usciti l'anno scorso, che avevano come concept generale il rapporto umano tra me e delle persone molto care.
1: Okay.
2: Oggi non ascolteremo nessuna di quelle tracce, ovviamente invito chiunque ad andarle ad ascoltare su qualsiasi piattaforma di streaming, scrivendo Baco _ Giovanni Cristino, potete ascoltare tutto quello che ha a che fare anche con quella produzione. Oggi invece volevo presentarvi quello che è il lavoro chiamato Nostalgia, che è uscito, l'ultima pubblicazione è avvenuta il 30 giugno, è stato un editoriale particolare perché ho pubblicato un singolo, poi due EP e poi altri due brani. E tutto questo concept della nostalgia io lo vedo un po' come, non come un sentimento malinconico, ma come un modo per guardarsi davvero alle spalle, ma per prendere la rincorsa, quindi per riproiettare
1: come un elastico,
2: esatto, per riproiettare tante cose che secondo me nel corso della crescita, della formazione, dell'esperienza, dell'avere a che fare con le altre persone, insomma, perdiamo un po' di pezzi di quella che è la nostra vera natura. E quindi sono andato a indagare un po' di ricordi dell'infanzia, qualcosa legata anche ai rapporti in generale, che sia col mio maestro,
1: certo,
2: storico,
1: i rapporti formativi,
2: i rapporti formativi,
1: sì.
2: E tutto questo mi ha fatto ricongiungere un po' a quello che è il me bambino e quindi a quelle che poi sono le storie che mi hanno fatto capire io come reagivo fuori da un immaginario magari precostruito o da quella che è la limitazione magari della reazione di un adulto a un avvenimento.
0: Il bambino prima, vero?
1: Sì.
0: È un bambino.
1: Come mai a un certo punto ti sei trovato a confrontarti con questa necessità di andare a ritroso per ritrovare lo slancio? Cosa avvertivi che c'era? Sai, quelle immagini sfalsate a un certo punto, dici aspetta un attimo che c'è qualcosa che non mi torna.
2: Sì, allora, questo argomento è un po' delicato e complesso per me, perché questa idea di andare un attimo a ricercare nel passato è qualcosa che un po' ho sempre avuto, però ovviamente non si era mai cristallizzata
1: un'esigenza immediata.
2: Secondo me questa è proprio una deduzione, non posso,
1: ci piace
2: di concreto. Credo che questo pensiero sia maturato a un certo punto, abbia naturalmente restituito quello che poi è.
1: Ha trovato un suo sbocco naturale in una ricerca. Che a volte si fa anche senza pensarci troppo, no?
2: No, io credo che le cose. Ognuno fa quello che deve.
1: Esatto.
2: Viene spinto da una forza che
1: devi solo seguirla.
2: Sì, bisogna solo seguirla. Che forse non bisogna neanche indagare cose, perché magari è così fragile che basterebbe davvero un'occhiata.
1: A volte io ho la sensazione che questa forza potente che ci spinge da dentro è come se ci fosse estranea, perlomeno io sento anche una sensazione che dico, oddio, sono io veramente questa cosa o è qualcosa che da fuori si vuole esprimere attraverso di me.
2: Sì.
1: E quindi anche arrivare al verdetto finale preoccupa un attimo, io lo lasci lì, cioè, ok, io ti seguo, vediamo che succede.
2: Esatto.
1: E per gli artisti, per me funziona tanto così.
2: È vero. No, diciamo, concludendo questa questione del discorso Baco, penso che anche pensando alle pubblicazioni che sto elaborando future, il progetto Baco forse si occupa davvero di sentimenti e ricordi, memoria, relazioni,
1: indagini,
2: quindi a che fare in questa modalità, e quindi per sua natura anche in un certo senso si autogiustifica il suo modo di essere ibrido e quindi di abbracciare tanti generi, tanti modi diversi di fare le cose.
1: Il primo singolo Kimono o EP?
2: Il primo singolo. Kimono piano version.
1: Ecco, Kimono ci rimanda subito, no, nell'immaginario a una
2: giapponese.
1: Tu hai una suggestione, un legame particolare?
2: Sì. Allora, Kimono in realtà è un brano che è davvero legato, cioè nel discorso nostalgia e racconto è legato ai miei anni di formazione in conservatorio e comunque al mio maestro, che è stato Gianni Lenoci, che purtroppo è scomparso nel 2019. E diciamo, l'idea di chiamare questo brano Kimono è dovuta al fatto che un po' gli anni di formazione o tutto quello che facciamo per arrivare poi a essere quello che
1: vorremmo essere.
2: Il kimono è una sorta di abito tradizionale che ci protegge, no?
1: Sì.
2: Quindi l'idea di un maestro che ti avvolge, ti accompagna nel mondo.
1: Ti dice come devi fare,
2: Però non fa niente per te, ti sta addosso. E questo ricordo, questo immaginario poi legato anche alla natura del brano, perché all'interno poi c'è anche una forte citazione a un brano del mio maestro, quindi da cui sono partito per la costruzione, è un ritmo diciamo ossessivo che accompagna tutto il pezzo, e quindi ho voluto fare sia un omaggio ma anche un ritorno indietro a quello che è stato. Ecco,
1: cosa ci ascoltiamo per iniziare questo viaggio dentro la
0: traduzione?
2: Il primo brano è Drupa. Allora, devo specificare una cosa: tutto questo disco Nostalgia è stato prodotto insieme a Giuliano Vozella, Infatti il brano Drupa nello specifico ha anche delle sue elaborazioni elettroniche successive alla registrazione, che Giuliano, che ci tengo anche a salutare, è stato registrato a Milano al Guscio Studio. Il brano Drupa parla del mio rapporto con i mandorli, sostanzialmente.
1: E del la Drupa paese, sarebbe
2: il nome scientifico, ecco, della mandorla, esatto. Quando ero piccolo, nel mio paese c'erano tantissimi mandorli e ho bellissimi ricordi di io con tutte le zie, i parenti, andavamo a raccogliere le mandorle, sì. Zie con i fazzoletti in testa, uno scenario
1: arcaico
2: quasi, poi purtroppo delle scelte economiche fuori dai romanticismi hanno portato a una sostituzione di colture, sì. E quindi poi i mandorli non c'erano più, ma ho questa memoria di questi campi di mandorli in fiore bellissimi, che mi sembrano molto più mi sembra più importante apprezzare una cosa del genere che preoccuparmi di tante altre cose nella vita che sono superficiali. E quindi ritorno all'occhio del bambino che sta bene semplicemente guardando qualcosa di magnifico.
1: Ma poi sai, queste visioni di bellezza quando siamo piccoli non ci accorgiamo che ci stanno formando e che ce le porteremo, no? Fino alla fine dei nostri giorni, ma proprio perché ci danno quell'imprinting focalizzato sulla bellezza, e questo è fortunato chi riesce a conservarlo.
0: Morena, questa è una cosa molto importante, lunga.
1: Eh sì, perché a volte ci focalizziamo su quelli che sono stati i nostri traumi infantili, ma non lasciamo riaffiorare invece questi flash di bellezza che, se abbiamo colto, li abbiamo dentro, sì. E questo ci dà un'occasione.
2: È la natura umana, tendiamo più ad ascoltare le notizie cattive,
1: che quelle buone.
2: Parlo del TG in generale, no?
1: Intanto ce lo vogliamo ascoltare,
2: certo.
1: Che
0: ecco, cominciamo così, vediamo.
1: Cominciamo, se no non riusciamo ad ascoltare tutti i brani. Naturalmente, per tutti voi che ci state seguendo in

0: Che bella musica che abbiamo cominciato a sentire.
1: Sì, oggi abbiamo qui in diretta con noi Giovanni Cristino, Baco, il nome che ha scelto come rappresentanza artistica del suo progetto. Vogliamo continuare in maniera serrata. Nella seconda parte vi faremo ascoltare moltissimi brani, perché ci piace, perché lui preferisce farvi sentire la musica anziché perdersi nelle parole.
0: E ha ragione, perché sta bella, questa bella musica.
2: Allora, presentiamo il prossimo pezzo, che si chiama Blu Tema. Il tema in realtà parla del mio rapporto con l'essermi trasferito. E quindi io sono nato e cresciuto in un paese di mare, e quando sono venuto qui a Monte Cassiano, per l'appunto, non ho sentito quella nostalgia legata all'assenza di vivere vicino al mare, ma quello che mi è mancato di più è il suono del dialetto e la possibilità di poter parlare dialetto, che è una lingua molto strutturata, almeno nel mio paese, o comunque,
1: ma ovunque anche per noi
2: in tutta Italia, dico, e quindi mi manca davvero questa cosa qua. L'ho riconosciuto come mancanza, e niente, questo pezzo parla appunto di questo aspetto qui.
1: Bene, ce l'ascoltiamo.
0: Ascoltiamolo.

0: Quindi sì,
1: eccoci qua dopo questa altra bella musica anche qui.
0: Bene, sempre nell'ordine delle nostalgie, passo a parlare di futuro semplice. Futuro semplice.
1: Ah, sempre le nostalgie, dici?
0: Sempre sì, nostalgia, sì. Futuro semplice. Quando ero un bambino volevo andare a scuola anche la domenica, poi non sto scherzando, ero molto affezionato all'idea di imparare, ero molto legato alla scuola in generale. Poi questa cosa per un motivo per l'altro si è spezzata, si è dissipata per vari avvenimenti che non citerò qui. Però questa idea si collega a un quadro che mi ha regalato mia zia omonima, tra l'altro, al femminile, per il mio battesimo. No, io ho preso questo quadro e dietro c'è scritto a Giovanni con l'augurio che nella vita possa imparare ad apprezzare le cose semplici e a goderne di esse. E poi firmato con la firma di mio zio e quella dei miei cugini che erano piccoli, quindi le firme erano un po' più sgangherate.
2: Ecco, sì.
0: E diciamo, poi con questa mia zia ho attraversato anche dei percorsi. Andavo a trovarle, eravamo legati,
2: parlavamo di
0: tanti aspetti. Lei era una persona fortemente credente e
1: bello questo pure.
0: E parlava, discutevamo insieme anche su questioni cosmiche, sull'esistenza
2: ai massimi sistemi
1: cosmiche
0: su che cos'è Dio, tutta una serie di aspetti. Io personalmente adesso mi faccio una piccola sintesi mentale, tanti piccoli tasselli, tante piccole cose, la firma di mio cugino, il quadro, la dedica, la zia, e mi sembra che forse, dico una cosa un po' strana, non lo so, che Dio forse è proprio questo insieme di tasselli, questo insieme di cose,
2: d'accordo.
0: Di piccole cose che formano un ambito più grande, ecco, è come un raggio, mi piace l'idea del raggio di luce che esce dalle nuvole, appare solo per un attimo, dice ok, si è manifestato qualcosa che potrebbe essere Dio, quindi un attimo.
2: Però tu non senti mai di essere parte di quella cosa che
0: consideri?
2: Sì,
0: assolutamente, sono uno dei sostenitori che io non ho un corpo ma sono un corpo, ecco. Quindi noi siamo natura sostanzialmente,
2: esatto,
0: non mi sento distaccato.
2: Perfetto.
0: Dal tutto, ecco, in generale.
1: Tutto è perfetto, come si vede.
2: Allora ci ascoltiamo il prossimo brano. Futuro semplice.

0: Un'altra bellissima, un'altra bellissima, vero?
1: Fragilissima, no?
0: Ha detto a degli altri, come ha detto prima?
2: Ah, stavamo parlando poi del fatto di parlare di storie.
1: È
2: molto.
1: Il brano?
2: Sì, sì.
1: Stiamo riandando in onda.
2: Parlavamo poi della necessità, magari dal punto di vista artistico, di parlare di storie molto personali, come in questo caso, e dicevamo mentre il brano andava in onda, che molto probabilmente è un'operazione necessaria per conoscere gli altri, sì. Perché quando facciamo conoscenza lo facciamo tramite l'empatia e le nostre storie personali.
0: Sì,
2: questo
0: è bello, questo che dice.
1: Assolutamente, mi trova d'accordo.
2: Bene, andiamo avanti con un altro brano.
1: Via, subito,
2: ok, il prossimo si chiama Novembre. Ed è, vabbè, novembre è il mese in cui sono nato.
1: È il mio preferito,
2: sono,
1: tra l'altro.
2: Sono un sagittario di prima decade.
1: Allora si spiegano molte cose,
2: esatto.
1: Sei un sagittario.
2: Quando ero piccolo mi piacevano tantissimo i compleanni. Festeggiavo il mio compleanno manco fossi un supereroe, qualcosa del genere. Yeah. Poi col passare degli anni ho iniziato a vergognarmi a tal punto da nascondere
1: il
2: giorno del mio compleanno. Uscivo sbagliato.
1: Questo, cioè, che cosa associavi?
2: Non lo so, penso forse che un po' di senso di insicurezza, qualcosa che nella vita ti
1: legato
2: porti
1: al
2: dietro.
1: Tempo che passa oppure alla tua identità?
2: No, al fatto forse di essere protagonista in una situazione, perché il compleanno ti mette sempre di fronte a un qualcosa. Da celebrare, che ti vede al centro dell'attenzione. Magari, non so, uno poi vuole starsene per i fatti suoi,
1: è vero.
2: Forse questa cosa non è buona, è un primo segnale magari di un distaccamento sia da se stessi che dagli altri.
1: Sì, è vero.
2: E quindi sì, novembre penso che mi faccia recuperare quella sfrontatezza per dire oggi è il mio compleanno, fatemi gli auguri,
1: festeggiamo. A novembre tornerai qui e lo festeggeremo in diretta, novembre. Comunque dici una cosa esatta.

0: stanno
1: noi stiamo dibattendo,
0: ecco, con questa musica.
1: Chi non ci segue via Facebook si perde molto della mattinata oggi, però va così, ragazzi, venite su Facebook e collegatevi.
0: La musica dice qualcosa ogni volta.
2: Prossimo brano, Remember Jazz. Questo perché mi lega al fatto che quando ho iniziato a pensare di volermi approcciare alla musica jazz, non l'avevo mai ascoltato, non sapevo di che cosa stessi parlando, ma mi piaceva così tanto questa parola jazz che dicevo di suonare jazz. Ero ragazzino, facevo musica classica, avevo un mio insegnante privato che non conoscendo bene il genere non riusciva proprio a istruirmi, io gli chiedevo i pezzi di jazz. Poi oggettivamente l'intuito infantile mi ha fatto capire che ci avevo preso dopo. Quindi questo pezzo è un po' dedicato a questa un po' sfrontatezza o questa piccola pantomima che mi avevo montato nella testa, che però poi, non so, come istintivo mi sono lasciato andare, ecco, a quello che era un'idea forte, tanto da diventare quell'idea e portarla avanti.
1: Ma
2: con convinzione.
1: Ma a volte si comincia proprio così, sì. Si rimane flashati da qualcosa prima ancora di sapere perché e che cos'è.
0: Flashati addirittura.
1: Sì, questo è un termine che ogni tanto tiro fuori dal cassetto.
0: Ecco.
1: Flashati deriva da flash, no? Qualcosa che ti abbaglia.
0: Ed è bella.
1: Se ti abbaglia, evidentemente qualcosa c'è. Che ha quel potere di abbagliare. Poi c'è da andare a indagare sotto.
0: È giusto, è giusto. Allora, adesso che c'è?
1: Arriva.
2: Jazz.
0: Eccola.

0: Così bella, dove la trovate?
1: Solo qui da noi, Nazareno, solo qui da noi.
0: Con questo amico qua che... Ah, ma quante cose hai fatto di questa bella musica?
2: Allora, il progetto Nostalgia, nel progetto Nostalgia ci sono 14 tracce, ecco. Di cui due sono prodotte con, anche con basso e batteria, però tendenzialmente è tutto in piano solo. Ovviamente queste 14 tracce le trovate sempre su tutte le piattaforme digitali, potete ascoltarle quando e dove vi va, esatto.
0: Ecco, appunto, esattamente, diciamolo a tutti, dove la trovano questa musica così bella?
2: Allora, tutte le piattaforme di streaming digitali come Spotify, YouTube, Deezer, SoundCloud, Bandcamp, non so, ce ne sono davvero tante.
1: Cercate
2: quindi...
1: Giovanni Cristino, sì. Baco, e verrà fuori l'opportunità giusta per voi.
2: Esatto, ognuno usa al suo canale. Distributore,
0: sì,
2: distributore,
0: sì, sì, sì. È veramente
2: streamer,
0: bella musica,
2: preferito.
0: Musica.
1: Passiamo al prossimo brano.
2: Andiamo al prossimo brano. Kiko, questo a differenza degli altri è stato prodotto con basso e batteria, quindi diciamo una specie di trio canonico.
1: Un arrangiamento base, sì.
2: Il pezzo Kiko viene Kiko è il nome di un cane che adesso è a casa con noi, che la mia compagna Alicia ha trovato, meglio il cane gli si è accollato sostanzialmente durante
1: durante
2: un cammino, il francescano del nord, infatti lui si chiama Kiko proprio per questo motivo, in diminutivo di Francesco. Lui è un cane molto affettuoso, noi siamo andati addirittura poi a riprenderlo dal canile in Umbria per riportarlo qua, e
1: tutto un percorso,
2: poi ognuno di questi brani ha realmente delle storie che sto scrivendo, che forse un giorno vedranno una piccola pubblicazione di racconti brevi, però non prometto niente, ma
1: ci sto lavorando,
2: dice. Esatto, questo mi ricongiunge all'amore profondo che ho per gli animali in generale, che è un po' nel corso della vita per tanti aspetti se n'è andato un po' per necessità, perché okay, non ho, devo lavorare, devo studiare, mi devo spostare, non posso tenere un cane, quindi,
1: sai, perché no? Gli animali poi richiedono una costanza o anche un punto fisso dove,
2: sì, no, erroneamente ho iniziato a vedere la vicinanza e quindi a prendersi cura di un animale come un limite più che come un valore, sì. E questa cosa non so, mi ha un po' destabilizzato personalmente, non mi sono riconosciuto in questa cosa qua, diciamo. Il pezzo Kiko prova a non riportarmi indietro, ma a ridonarmi quella che ho perso strada o che qualcosa mi ha rubato,
1: ti ha allontanato a un certo punto. Ce l'ascoltiamo.
0: Eccola qua, arriva!

0: Eccola ancora la bella musica di oggi, che il nostro amico qua ci sta veramente facendo bene ed è bella.
1: Questo era un brano scritto per un cagnolino. Il prossimo
0: per un cagnolino.
2: Allora, dolcemente ad alta voce il prossimo brano. Questo ha una storia molto bizzarra alle spalle, perché quando ero proprio piccolissimo io ero convinto che nessuno si potesse chiamare nello stesso modo. Cioè, quindi Giovanni ero solo e soltanto io. Perché intorno a me, tra l'altro, poi mamma,
1: non c'erano
2: mamma,
1: altri
2: papà,
1: Giovanni.
2: Papà, mio fratello Antonio, mia zia, Tettina, quello Nanuccio, Franchino.
1: Quindi cosa è successo realmente?
2: È successo
1: quando
2: che
1: ha scoperto che c'erano
2: no,
1: altri Giovanni.
2: È successo questo. È successo che eravamo in chiesa e il parroco ha iniziato a leggere dal Vangelo secondo Giovanni. Al che mi hanno raccontato, perché io non ho una memoria molto nitida, sì, mi ricordo di un avvenimento
1: che mi ha destabilizzato.
2: A quanto pare io mi sono messo in piedi sulla sedia e ho gridato, io sono Giovanni, non ho detto niente, non è vero quello che sta dicendo. Insomma, è un episodio buffo, però che in realtà mi fa riflettere su quanto uno è convinto delle proprie cose e quella convinzione in quel caso non è stata soppressa dal senso di inadeguatezza che si potrebbe provare, ma sono salito lì su, ho declamato le mie ragioni nel bene e nel male.
1: Hai proclamato la tua verità,
2: sì,
1: un po' come Giovanni, però.
2: Ce l'hai la stoffa
1: del Giovanni Battista?
2: Forse hanno ingrattato il nome.
0: Quella di oggi è finita per ora. Allora andiamo ancora avanti.
1: Come si chiama questo brano? Ce lo ricordi?
2: Dolcemente ad alta voce.
1: Dolcemente ad alta voce.

0: quantomeno se non dice dell'effetto che fa a me,
1: uno dopo l'altro, uno dopo l'altro, sempre più belli, sempre più belli per tutti questi sono.
0: Mazzareno è stregato, è rapito oggi dalla
1: veramente,
0: musica.
1: Veramente, io non ho mai sentito una musica così bella, così che
0: fa fare un viaggio,
1: sì,
0: sta facendo
1: sì,
0: un viaggio.
1: Un viaggio veramente.
2: Grazie.
0: Dove ci porti
2: allora,
0: adesso?
2: Allora, Sogni ad occhi aperti. Questo brano parla di quando io da piccolo volevo fare il poliziotto, ma
1: ecco,
2: chissà. Poliziotto inteso
1: come
2: qualcuno
1: ecco.
2: Della in televisione con un jeans, una maglietta che sta lì con l'aria un po' impettita, autorevole. Al che un'estate eravamo a Foggia da alcuni parenti di mia madre e io per una settimana intera sono rimasto con lo stesso paio di jeans, al che mi sono venute le bolle. Cioè, volevo fare così tanto il poliziotto che o meglio, volevo assecondare così tanto quell'idea, tanto da non preoccuparmi più
0: addirittura
2: del mio corpo. Quindi sono entrato dentro questa visione. Poi diciamo questa storia mi insegna che alla fine, di fronte poi al dolore fisico e alla necessità di stare bene, ho preso quell'idea e semplicemente l'ho abbandonata. Esatto, un po' come quella questione del judo di cui parlavamo prima. Niente, non c'ho altro da dire su questo brano.
0: Bene, ce lo ascoltiamo. Sogno ad occhi aperti. Tra l'altro

0: sempre più belle, sempre più belle.
1: Andiamo ad assaggiare,
0: ecco, lo sentite? Eccole qua.
2: Bene, allora il prossimo brano che vi propongo è Kimono. Ne parlavamo all'inizio. Del discorso, quindi non ripeterò quello che è, ma quello che abbiamo detto prima, ma ci tengo a specificare i nomi dei musicisti che hanno suonato, sì, sia nel pezzo Kiko che in Kimono, che sono Andrea Dominoni al basso e Matteo D'Ignazzi alla batteria. Niente, ascoltiamo Kimono. Questo pezzo ha anche una versione che si chiama Kimono piano version, quindi semplicemente in piano
1: solo piano.
2: Sì.
0: Eccola.
1: Guarda, ci siamo perché è mezzogiorno e 4 minuti, ritorniamo in onda giusto per i saluti.